0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzo, quindi voglio dire.
1: Gianluca, com'è bello che sei ritornato pure tua mamma?
0: Vabbè, Silvia, ma un attimo insieme ai miei figli, un momento di. Almeno fatemi stare un attimo.
1: Ma no, ma è giustissimo. E comunque un abbraccio grande grande al nostro Felice, se ti voglio bene a te Aldo.
0: Lo perdoni anche tu? Lo perdoni anche tu?
1: Va
0: bene, va bene, perdonato, perdonato.
1: È una carissima persona.
0: Vabbè, ma tanto l'ha perdonato padre Felice anche da un punto di vista
1: padre
0: canonico.
1: Federico, sì.
0: Padre Federico. Va bene, donna Silvana, che piacere averti sentito.
1: Buona giornata.
0: Grazie, grazie cara.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Carissimo, un bacio a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Tutti
0: grazie, grazie alla nostra Silvana, anche lei presente. Allegri sarà entrato nel mood dell'allenatore del Napoli che deve difendersi. Lino, premesso che Napoli ha già speso più di 60 milioni per il riscatto di Olio e Alisson. Purtroppo paghiamo lo scotto di aver accontentato i capricci di Conte, che non a caso è rimasto senza squadra, lo definisce in un modo che non posso leggerlo. Giocatori strapagati con ingaggi alti, il problema non sono certo Cajus, Lindstrom e Ngonge. Sì, è vero, hai fatto bene nella prima parte a sottolineare che il Napoli comunque, diciamo così, i suoi introiti, le sue situazioni le ha dovute spendere immediatamente perché c'erano gli obblighi di riscatto nei confronti di Højlund, nei confronti di Alisson Santos, nei confronti di Giovanni, e quindi questi diciamo così, queste somme sono state destinate a questi obblighi di riscatto e poi il resto. Allora andiamo velocemente da Vincenzo perché ho una sorpresa subito dopo. Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, ben trovato, eccoci.
2: Prima volta per me.
0: Benvenuto, per me, sei nostro ospite.
2: Professionalità, però ti seguo da tanti anni.
0: Grazie caro, ben arrivato.
2: Allora, tifosissimo del Napoli da 54 anni.
0: Ah, sei proprio
2: sei anni ero innamorato di Rivera.
0: Ah, Gianni
2: mio padre,
0: Rivera.
2: Senza battere ciglio mi comprò la maglietta del Milan numero 10.
0: Dopodiché
2: la domenica successiva mi porta allo stadio a San Paolo, Napoli-Roma,
0: sì?
2: E lì ho visto la luce. quindi
0: è cambiato tutto.
2: Siamo messi così. Per quanto riguarda, allora veniamo a noi, per quanto riguarda Manna, è vero che deve fare questo lavoro
0: tosto,
2: immane,
0: tosto.
2: Ma è il risultato di tanti errori. Questo è il suo lavoro, l'abbiamo preso per questo. Quindi buon lavoro a Manna. E niente, se vale lo deve dimostrare.
0: È tosta, sì.
2: La mia domanda però è per il basket.
0: Vai Vincenzo, vai.
2: Vista la campagna acquisti,
0: sì.
2: L'abbonamento lo faresti?
0: Devi farlo, non è che lo faresti, devi farlo. Ma ragazzi, voglio dire, un'occasione del genere per il Napoli Basketball di vedere non soltanto il rientro in Europa Cup, e quindi partite di internazionali si giocherà di martedì, di mercoledì, speriamo che non ci siano incroci con il Napoli Calcio di Champions.
2: Aspettiamo
0: il calendario anche della Champions. Ma certo. Mi sembra che la squadra che ancora deve essere completata sia sicuramente una delle formazioni più interessanti in assoluto che il Napoli Basket abbia mai costruito, quindi per un appassionato di basket
2: il consiglio. L'ultimo stagione di basket era al Palargento.
0: E allora ragazzi, un ritorno così con la speranza che il Palargento possa rinascere, quindi voglio dire, sarebbe perfetto. Vincenzo, grazie di questa telefonata, sei nostro ospite oggi. Allora fatemi capire un po', devo capire il tempo che manca, perché credo che oltre quello abbiamo ancora un attimo di tempo, e quindi posso clamorosamente, dopo un attimo di preoccupazione perché ieri non si era sentita, dato saluto Roberto da Casoria, la campagna mediatica contro il Napoli è già iniziata, vabbè, tutte le polemiche si sono scatenate dopo il gol convalidato a De Bruyne, le abbiamo lette, Francesco vuole organizzare una serata al bar dello sport, va bene, però ragazzi sentiamo tutto quello che è accaduto, tutto quello che dovrà accadere, non possiamo fare altro, ne siamo veramente felici ed orgogliosi perché sta per entrare al bar dello sport Ignazio detto il Torchio.
3: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Bentornato amico mio.
4: Ciao amico mio, bentornato a te. Io ho chiamato pure sabato, vedi, senza vedere. Non sono riuscito a vedere.
0: Ignazio, il bar è affollato, c'è molta gente che non vedeva l'ora di rientrare.
4: Ho chiamato subito, ma purtroppo.
0: Vabbè.

0: Allora, ma siamo pronti, siamo felici di sentirti, grande. Come stai innanzitutto la cosa?
1: Sto soffrendo molto per questo maledetto caldo.
0: Mannaggia, ragazzi, questo caldo è ancora. C'è un colpo di coda, ancora un colpo di coda. Vai.
1: A proposito di felice, felice non si tocca.
0: Bravo.
1: Traditore e chi lo ha diffamato.
0: Bravo. Bravo, bravo, felice non si tocca.
1: Allora, De Bruyne Vasquez, il contatto è stato di pochi secondi.
0: È vero.
1: Vasquez rallenta la corsa.
0: Aspetta il contatto, bravo.
1: E a contrasto con De Bruyne accende la caduta lanciandosi con le mani avanti.
0: È vero.
1: Cadendo a terra. Questo nessuno l'ha visto. Perché non è caduto sulla sua destra?
0: È vero, bravo, bravo.
1: Visto la manata, il movimento dell'avambraccio di Bruyne.
0: Bravo Ignazio, così, hai ragione, hai ragione.
1: Ci dobbiamo sentire la bella ramanzina, fino a messa sul pulpito bene.
0: Da quale pulpito?
1: Dai soliti commentatori, che magari un altro l'ha rubato la.
0: Vabbè, è quelle.
1: L'altro ha ritenuto non fiscale, non è ritenuto fallo.
0: Vabbè.
1: Volevo dire una cosa a proposito del Puparo.
0: Il Puparo, vai.
1: Quando il Napoli voleva, come si chiama?
0: Dimmi, ti posso...
1: Ha venduto alla Lazio.
0: Ti posso aiutare? Chi è stato venduto alla Lazio? Gattuso?
1: Frattesi,
0: che ha segnato ieri il gol della vittoria.
1: Esatto, sì, volevi 50 milioni da Napoli.
0: È vero, invece...
1: Invece per quanti milioni l'ha data alla
0: Ha fatto un prestito con diritto di riscatto, insomma, una cosa più.
1: Vabbè, ma per quanto l'ha dato?
0: Beh, più abbordabile.
1: Allora abbiamo detto di De Bruyne, io terrei Lucca. E se avrà più spazio, acquisterà fiducia e renderà molto di più.
0: Meno male.
1: Spesso sento dire il Napoli primo tempo ha giocato male. Quella è una tattica.
0: Bravo. Ha studiato la strategia.
1: Difende a basso, difende bassa. Fa sfuriare gli avversari.
0: E poi li colpisci.
1: E poi li colpisci il secondo tempo.
0: Bravo Ignazio. Va bene.
1: Forza Napoli sempre.
0: Ciao amico mio.
1: Amico mio.
0: Ti aspettiamo. Chiudo salutando la nostra grande Franci da Licola. Cuori abbracci per un bar favoloso, arguto Ignazio detto il Torchio. E saluto il mitico Tokyo presente con il nostro amico Pietro. Mi è piaciuto anche l'ingresso di Noah Lang, i crampi di Rafa Marin, eccetera eccetera. Buona la prima. Va bene ragazzi, veramente sta Guido, felice Ignazio detto il Torchio, Silvana, di tutto di più al bar dello sport con la perla di Mister X su Vergara. Grazie a Nerino Iorio in cabina di regia. Ci vediamo domani ragazzi, domani puntuali come sempre qui alle 9 a Kiss Napoli con il bar dello sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
2: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bene.

0: Amiche e amici, devo dirvi che dopo la puntata
1: stavo uscendo
0: di...
1: nudo, pensa, c'avevo la camicia aperta.
2: Ah, c'avevi il pelo da fuori.
1: No, ho visto là c'è e i tarallini fuori.
2: C'avevi il tarallino da fuori, c'avevi il
0: Amici, amiche, dopo la puntata di ieri devo confessarvi che ho fatto colazione con i crisantemi, mi sento benissimo. Buongiorno, iniziamo queste due ore di Yes and Kiss Kiss con lui, l'uomo dei fiori, lo sai verde.
1: Ma visto quando andiamo a Nanzi, ma su fatto. Ma
0: Natale,
1: l'ho fatto bellissimo, ma non c'è mica più.
0: Fino a Natale.
1: Va bene, signori, c'è lui, Marco Pesacane.
0: Ritroviamo Nellino Iorio in regia a curare la parte tecnica e ovviamente se volete mandare i vostri messaggi vi ricordo il numero 342 00 00 100. Cosa?
1: Ti faccio toccare?
0: No, ma non ci tengo nemmeno.
1: Mi hai toccato un tarallino?
0: I miei sempre, spessissimo.
1: Posso toccare io?
0: Ma assolutamente no.
1: Perché no?
0: Potrebbe piacerti.
1: Ma perché su fatto?
0: Potrebbe piacerti.
1: Il mio, tu.
0: Ovviamente sì. Abbiamo la separazione dei beni, bello, che ti pensi?
1: Tengo collega.
0: Che si può toccare? Qua collega. Allora, c'è Martin Garrix, YouTube, e andiamo poi subito a parlare insieme di belle cose.

0: Allora iniziamo, e da dove? Da dove iniziamo, signor Verde?
1: Una cosa triste, una cosa, a proposito, è arrivato prima un messaggio, ha detto che uno ha fatto...
0: Lo vogliamo sentire? Sentiamo. Sentiamo.
2: Marco Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Restavi nel bicchiere d'acqua, sì. Hai fatto colazione che il rosa mi è rimasta una spina in gamba.
1: Che sei ignorante, ecco. Ignorante.
0: Che sarebbe
1: sei
0: ignorante?
1: Ignorante sul fiorifero.
0: Sul cosa?
1: Sul fiorifero, ignorante.
0: Sul frigorifero.
1: Sul frigorifero. La rosa, la rosa per essere mangiata, a parte che viene fatto sale e limone, viene come una bella aromatica, e poi va spinata.
0: Ah, allora, ok, quindi devi mettere là
1: va spinata. Allora, scusi, Nello, dove sei finito? Dove sta?
0: Nello, sta là. Nello, sei un po', devi crescere un po', zio, perché.
1: Lo si giuro, sì. 1,10 m, ma ci vuoi giù.
0: Perché scompare dietro i monitor.
1: Viene all'altezza un nippolo, zio. Non va bene.
0: Bella, sai la regola, no? Vabbè,
1: dico là come siamo là. Ma pure là stiamo male. Mi voglio un orologio. Va bene, dicevo, un po' di bianco nel lino.
0: Addirittura.
1: Nellino.
0: Ma iniziamo col bianco, iniziamo malissimo.
1: È triste. Oggi voleva essere una puntata così brillante, una puntata sì.
0: Come ieri.
1: Ma insomma, diciamo.
0: Dobbiamo fare le assicurazioni ieri, effettivamente. Non era proprio.
1: Non era proprio. Non mettere in risate che è triste.
0: Scusa.
1: Siamo tristi.
0: Va bene.
1: Siamo tristi. Un appello a Mafà. Yatollah.
0: No, non iniziamo, mo, dai, a invocarli tutti. Per piacere.
1: Mi ha fa pensa.
0: Ho capito, però.
1: Allora, ci siamo rimbecilliti. Per la fine, stiamo morendo. Io l'ho sempre detto, ho iniziato questo programma 10-11 anni fa, quando
0: ormai
1: è stato.
0: Sì.
1: È iniziato di sì, non ne ho Covid, non ne ho o virus a stronzità, ci ha pigliato a stronzità e tutti quanti dicevano, mi è simpatico.
0: È così proprio,
1: perché come virologo, a me nessuno mi crede, non ho credibilità come virologo, E lo diceva che a stronzità ci ha pigliato, quindi Ayatollah. Sì.
0: Ecco.
1: Putin.
0: È impegnatissimo Putin ultimamente.
1: Forse sono poco impegnato.
0: Sono poco impegnato dei turchi. Sì.
1: Ma pure tu Zelensky. Ma ci voglio mettere pure a Trump. Sì. Va bene. Manatala. Una nata a manà. Non mi servono tre. Dice ne servono tre se distrugge tutto. Tre. Manatala.
0: Ma perché? Che è successo? Che c'hai? Che è successo? Di così grave che dobbiamo buttarne tre. Che
1: no, perché venga a un'epoca quando accendevo il telegiornale,
0: sì.
1: O accendevo la televisione, ero in bianco e nero,
0: sì.
1: E ci sta, per esempio, vedevo Biagi, Pasolini, sì. Facevano che
0: Corrado,
1: vedevo vedevo i film con Proietti, vedevo i film con Proietti, se ne va a picciare
0: Mastroianni.
1: Edoardi, come Edoardi, che le cose là. E insomma siamo venuti così.
0: Sì, bene, molto bene.
1: E si miscima. Cioè, vedetemi, sono venuto così e vedevo quella gente là.
0: Come dare torto.
1: Cioè, tenevo quel
0: quell'esempio.
1: Dario Fo, per esempio.
0: Ma sai perché tu dici non ci posso mai arrivare là, resto nel mio limbo,
1: però
0: no?
1: Tiene che
0: sì.
1: Tiene che
0: il confronto era alto.
1: Il confronto era alto. E sono venuto così. Oddio, se la scimità fosse un pezzo di sali fosse l'oceano.
0: Sì.
1: Per dire.
0: Ma bianco, per dire cosa?
1: Bianco, è bianco.
0: Ancora bianco.
1: Rita De Crescenzo, star di Netflix, a seguire Rita.
0: Ma giustamente lui non la sapeva la notizia.
1: Rita De Crescenzo, star di Netflix.
0: Pure?
1: La sua vita diventa una docuserie. No, ma via, senti, a me non è tanto che, per l'amore di Dio, Rita De Crescenzo, lei fa un'attività scintan, ma non Netflix,
0: fa un'attività?
1: Hollywood, eccetera, meglio idee.
0: Sicuramente, meglio per carità di Dio.
1: A essa sanna, a te nessuno te sa, insomma.
0: Ma guarda, mi hanno riconosciuto anche in Sicilia, cioè mi hanno salutato.
1: Riscurto che
0: la signora che saluta, salva
1: Marone, così. Allora dicevo, per me figura signora di decrescenza, lei Hollywood deve proprio, ma peggio l'Hollywood, insomma.
0: Tu dici? Dopo Margot Robbie ci mettiamo Rita De Crescenzo?
1: Sì, insomma, Harry Potter e Riz, cioè non va bene. Come si chiama?
0: La nuova Bellatrix Extreme, facciamo fare.
1: Per esempio, l'ultimo film che ha fatto, che è Nolan, come si chiama?
0: Nolan, l'Odissea.
1: L'Odissea, Rita De Crescenzi. No, per
0: ci
1: la
0: fa Polifemo, che ci fa? Scusami.
1: Io glielo auguro, a me è l'articolo che mi accira. Rita De Crescenzi, star di Netflix, la sua vita diventa una docuserie, dice il giornalista. La storia di Rita De Crescenzi diventa una docuserie.
3: Ma metti la base però, ti prego, almeno diamo un senso a questo.
1: No, a me il tono da film luce, come si dice, da istituto luce
0: esagerato.
1: Ma quelle queste non è Rita De Crescenzi, parla pure di Rita De Crescenzi. Lei come si chiama? Joker Edge. Vindemo le altre.
0: Joaquin Phoenix dice.
1: Sì, Joaquin Phoenix vicino a lei, non è nessuno, chi è su scemo? Chi è su scemo? Sembra dare il maglio insomma, no. La serie. Sentite i giornalisti, la serie ripercorrerà.
3: Che stavi dicendo? Scusami.
1: Ci manca lui.
3: Che stava leggendo quella di dopo sulla porchetta, secondo me, capito? È partita.
1: Sat Boon, ha bruciato il tozzo.
3: No,
1: grazie. No. La serie ripercorrerà la vita della content creator.
0: Chi?
1: Content creator.
0: Sì.
1: Tu si sta scritto. Dice che fa content creator. Tu dicevi.
3: È content creator.
1: Della difficile adolescenza alla notorietà raggiunta attraverso i social network, De Crescenzi è diventata negli ultimi anni un personaggio molto seguito.
3: Direi che abbiamo dato abbastanza.
1: Putin. Che sì, c'è l'ambasciata russa a Napoli. Ambasciata russa, passata a me.
3: Chiamali.
1: Una a pallonetto,
3: a cucchiaio.
1: Trump sei in Iran, gira la porta aerea.
3: Già sappiamo
1: tutto. I nuovi, vedendo queste cose qua, come verranno? Dimmi, pensate, hai messo le soldi. Mi rendo conto che mo, insomma, una grande piattaforma come Netflix si dice, vabbè, Rosa, tutto quello che vuoi tu, ma noi qua facciamo commercio. Io se metto questa cosa, bingo, sicuramente se la vedranno.
0: Ah, certo.
1: Perché tu quando schifato, poi vai ad avrete quando, no?
0: Un po' come successe per la serie della su Chiara Ferragni e Fedez, Ferragni, sono all'epoca.
1: Che come viaggiamo, ma non
0: no, per dire, o non quella di Ilari Blasi, cioè nel senso che l'inciuscio o le cose vanno molto seguite, no? Pure quelle furono criticate.
1: Ma non confondiamo Ilari Blasi, mo che ci vuole. Però, insomma, come andavano lì? Poi vediamo cose strane per strada con i ragazzi e dici, ma che è successo? Ma che è stato? Ma perché?
0: No, io dico solo una cosa, già sappiamo tutto.
1: Vabbè, sì, ci guadagnate, ma si può fare sempre tutto per soldi? Cioè, ci sarà un limite a questo? Così no, perché non metti a Rai 1 in prima serata un bello pornografico, vedi, Rosario Verde.
0: Hai fatto
1: Rosario Verde che fa autoretismo, vabbè.
3: Vabbè, metti qualcosa di proprio. Cioè, pure là vuoi stare da solo. Una volta che fai un pornografico, una partner, prendila, no?
1: Solo perché è più accattivante.
0: Tu dici?
1: Tu dovresti. E sa che tu vai, o con d'altro morai. Rosario Verde che fa autoretismo in prima serata sul Rai.
0: Guarda.
1: Pure presidente della Repubblica, pure Putin, il primo romano.
3: Per la curiosità di capire là sotto che cosa c'è, sinceramente almeno 2 minuti
1: vedi,
3: li guarderei.
1: Vedi la curiosità.
3: Forse durerebbe 30 secondi questa docuserie.
1: Vedi
3: però
1: la curiosità. Pronto?
4: Fratelli colleghi, buongiorno.
3: Ma il prossimo è lui, eh. Il prossimo è lui.
1: Cioè, ma non ce n'è proprio più di
4: nessuno. No, Rosa, mi stringa il tuo dolore comunque.
1: Stringita.
4: Rosa, posso dire una cosa? Noi abbiamo un'alternativa qua. Tu invece chiama Putin, a chi la trimuove su?
1: No, Vesuvio no.
3: No, Vesuvio no, dai. Mi sono trasferito a Portici, Vesuvio no.
1: All'amore di tutti, no, solo lui, eh.
4: Rosario, mi ha aperto la mente, comunque. Invece di fare il docufilm solo tu tra autoerotismo, ti invito nelle mie gang bang, non devo occuparti.
3: Nelle tue cose, scusami.
4: Ma guardate, ti posso invitare?
1: No. No, c'ho paura.
3: Anche perché lo devi vedere nudo pure a lui.
1: C'ho paura.
3: Quindi.
4: No, chi c'ha paura?
1: C'ho paura.
3: Che paura, putto, ti sento a chi
1: c'ho paura.
4: Ma che paura, ti
1: rimane
4: tu,
3: attenzione, Carmine, ci è appena arrivata una PEC. Prime ci chiede il numero di telefono di Carmine il tassista per fare la docuserie su di lui.
4: C'è la Rosario.
1: Chi ci vuole? Ciao Carmine.
3: Ciao Carmine. Chiam, si tiene coraggio. Chiam, vedi lui? Lui è cresciuto con questo.
1: Sì.
3: Con questo in televisione. Chiam, si tiene stomaco.
5: Buongiorno Rosario. Buongiorno. Sono un regista di film porno. servirebbe uno come te, un mio film, eh?
6: Vabbè.
5: Ha visto la parte del marito che se ne esce l'idraulico che benaga.
6: Esatto, manco protagonista. La vittima, la vittima.
3: Mi sento un po' di gelosia, Rosario, sì. Il popolo che stavo. Ah, che tu vai nudo in prima serata.
6: Ma non è, cioè, il popolo, è logico, il popolo si chiama populismo proprio appunto per questo, no? Perché i politici non devono essere populisti, no? Perché tu non vai alla pancia della gente, no? Gli vai a dare delle cose di qualità per far crescere la cosa, sennò che facciamo? Pronto, c'è pornografia, pronto?
7: Pronto, buongiorno.
6: Ciao Sissi.
7: Ma se io in giustizia non avessi una fa, comunque la ragione Rosario,
6: sì.
7: È un virus che sta correndo, ma fatto che tengono, non sta neanche un medicinale per stare,
6: per no, no,
7: medici, tengono che fa altre cose, forse ragione Rosario,
6: sì, sì. È un virus. È stuncità, stiamo prendendo
7: questa volta ragionare Rosario, scusami, eh?
3: No, ma figo, ha ragionissimo. No,
6: cioè. A me mi pare, tanto che si mi commi cicato, sai il cicato come mi fanno? Cioè le cicale, quel rumore che senti è perché loro godono nel tristezza.
3: In quella
7: fastidia la gente.
6: E quando non muoiono. Va bene, ciao Sissi, grazie, ci
3: ciao Sissi,
6: ciao
3: piccola
6: fumato.
3: Pausa, ragazzi, mandate i vostri messaggi 342 00 00 100 e ovviamente continuiamo a parlare di questo e di altro, perché poi ci sarebbe una domanda, ve la faccio subito dopo questa canzone in merito a questi fenomeni social.

0: punto, secondo me, diventa pure un altro, che ovviamente non è che qui impazziscono e fanno le cose senza senso. Se si decide di produrre un prodotto, è perché ci sono degli studi che ti diranno che quel prodotto avrà comunque un certo margine di successo e di visualizzazioni.
1: Vogliamo mettere una scommessa?
0: Quale?
1: Io ti dico che non andrà bene sta cosa, perché
0: tu
1: questo
0: dici?
1: È tutto, sì, è tutto fumo. Cioè ti faccio vedere che non andrà bene. Vabbè, comunque.
0: Vediamo.
1: Questa è una convinzione che si è fatta attorno a sto personaggio, ma non.
0: Beh, intanto stessa cosa fu detta, per esempio, l'ospitata di Belve, però poi la puntata è stata vista moltissimo, è stata molto seguita.
1: È diverse, si ma trovo in due feed delle social, perché voi lo sapete, adesso l'audience non si fa più soltanto vedendo la televisione, no?
0: No, purtroppo no.
1: Lo sapete, no? Cioè, mo si fa sul streaming, sui social. Quando voi vedete quegli spezzoni di programma sui vostri social, che fa parte dell'audience, però purtroppo non lo scegli tu là.
0: No, là c'è l'algoritmo.
1: È l'algoritmo che tu dà, quindi è che audience.
0: E sai che ti dice l'algoritmo?
1: Strunz.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Udi.
1: Generale,
2: cellula dormiente Carmine.
1: Qui che cellula, ciao.
2: La butto.
1: Mino.
2: Vostro ordine.
1: Mino nel limite del codice penale, vai.
2: Ma a colpe sic o a colpe giat?
1: A colpe giat.
0: Una volta che devi andare.
2: Giustamente, già fa a botta buono. Va bene.
1: Ciao fratello. Ciao.
0: Vai. Vedi, questo sarebbe interessante, per esempio. Io farei una docuserie su Stasamen. Siamo cresciuti tutti con lui, ancora oggi. Dopo tanti anni non viene mai dimenticato. Domenico, complimenti per la trasmissione. Beh, qua ci sarebbe una logica.
1: No,
0: se vogliamo, perché c'è qualcosa.
1: No, Stasamen non è nessuno. No, su questo
0: non è vero,
1: no.
0: Invece c'è una bisognerebbe cosa da raccontare.
1: Ma no, bisognerebbe elevare, per esempio ci stanno dei giornalisti che hanno fatto la storia, ci stanno dei giudici che hanno fatto la storia, ci stanno dei personaggi che veramente andrebbero raccontati ai giovani mentre che danno un esempio, è più facile così, ragazzi, è come la pornografia, no? È facile, faccio un programma che metto tutte ragazze nude a ballare, è logico che il si ferma e si vede, no? Però è più facile, no?
0: Buongiorno.
1: È come fare uno spettacolo di cabaret, dice un uffo di mala parola, è facile.
0: Vabbè,
1: vai
0: facile.
1: Là,
0: non fare gesti.
1: Vuoi toccare?
0: No! Non mi va.
1: Scusi,
0: no,
1: io ti ho chittato la linea a te e tu a me.
0: No,
1: in onda.
0: Buongiorno Rosario su OnlyFone.
1: Ma già la danno venire a trovare, no.
0: Devono anche pagare. Ho mandato la disdetta, arrivederci. Vabbè, poi vedremo effettivamente. Buongiorno.
3: Buongiorno. Rosario, sei libero nel weekend? Perché mi serve un super attore pornografico con super doti da pornostar.
1: Ma blocca assolutamente questo signore.
0: Allora
1: c'è
0: una denuncia. Buongiorno, sì. Sono Patrizia, la compagna di Claudio il pizzaiolo, il ragazzo che vi scrive sempre. Rimproveratelo perché oggi il mio onomastico, invece di farmi un regalo o un fiore, mi ha portato i panni da lavoro per lavarli. Buon lavoro a tutti.
1: Ma questo è un grande.
0: Patrizia, sì, c'hai ragione.
1: Patrizia è un grande.
0: Anche perché fatti portare il regalo e non i fiori, perché se ha sentito la puntata di ieri te li vuole far mangiare i fiori, quindi
1: te fa cuciniamo.
0: Te li mette su una pizza magari e va.
1: Ma una fondimi giù a bas.
0: Ma è troppo bello, è troppo bello, è troppo bello.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì. Lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora continuiamo pure con qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Ci sono anche dei vocali, ma si possono sentire? Allora sentiamoli.
1: E beh, se da perdere l'onore, frate, però così freddo può promettere che c'è proprio una scenetta a bindogno.
2: Devi fare la rima, devi fare.
0: Vabbè, ma secondo me ci voleva
2: scena mettere... Bindugno, ma fa.
0: Ci voleva mettere o Bindugno. Comunque parliamo di una cosa bella. Se potete divulgate Carmine il tassista, solo per persone veramente. Il Carmine il tassista, che praticamente si offre volontario per accompagnare verso i centri specializzati, ospedali e quant'altro gratuitamente. Chi ha bisogno, bravo Carmine. Alla serata degli Oscar, Roberto Benigni che premia la decrescenza gridando: Rita, Rita!
2: Ragazzi. Basta poco, chi ce vuole? A me mi fa piacere, avrei più da dire agli Oscar, poi come dice la sono degli Oscar, no?
0: Assolutamente. Comunque non si dice Nellino, bensì Nelluzzo. No, per noi lui è Nellino. Nelluzzo è più siciliano come vezzeggiativo, se vogliamo.
2: Vabbè, ragazzi, linee libere 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao caro.
3: A voi.
2: Non ho capito?
3: Volevo solo dire una cosa, vero ragazzi?
2: Sì.
3: Le 2 ore di Enzo e Mario sono una botta al cuore che non ci sono più, ci sono rimasti da me, ma alla...
0: ragazzi, lo so, dispiace anche a me.
3: Sì, come se non ci... cioè, voi, Manganiello, Mario e tu ero in famiglia, cioè ci sono rimasto totalmente male quelle 2 ore, perché erano 2 ore di spazio dopo Valtelle Maggio e tutto.
0: Amico mio,
2: ci associamo.
0: Ti abbracciamo forte, ciao, e riportiamo il tuo saluto a Enzo e Mario. Allora, continuiamo ragazzi, pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi, complimenti.
0: Grazie.
4: Ma Putin in te famiglia. Ma vi rendete conto, da cazzo ne vogliono, ma già da anni tu entri in un negozio e non ti salutano. Una faccia schifata. Non hanno l'educazione quando c'è stata una femmina in dano pullman a Hit, da me mi hanno insegnato da piccolina, quando tu sei nel pullman nel tram, ha ricordato tram a
0: sì,
4: Nava?
0: Sì.
4: Se c'è una signora, alzati, sei seduto, dagli il posto. Chi si intende una creanza, l'educazione civica, ma l'educazione civica non è solo quello che tu devi, è proprio il saperti.
2: Scusi una domanda, ma che sta ascoltando? Scusi una domanda. Tutto quello che vuoi tu, però chi ci azzecca la decrescenza, ma mi sa sta cosa.
4: La decrescenza, e questo è il frutto di tutto questo, perché non si va, cioè non si...
2: Il degrado culturale, tu dici? Sì.
4: Un degrado iperculturale.
0: No, però stai sbagliando su un punto. Quei ragazzi non è che.
4: Sbagliando di un punto.
0: No, perché quei ragazzi non la vedono proprio la signora, perché hanno gli occhi sul cellulare, capito? Non la vedono entrare.
4: Ma c'è una lotta doppia spiagge, diamo le spiagge, riprendiamoci le spiagge. Ma avete capito che fa una spiaggia, tu se vuoi mettere un ombrellone, si attorniate, chi lo con subwoofer? Tutte spalle attorno, gente che veramente non sa più che significa stare a contatto con l'essere umano, avere quella creanza, il rispetto, la distanza. Chi si mangiano? Tu non ti accorgi
2: però
4: proprio.
2: Scusa un attimo, aspetta, io parlo in un treno, aspetta. Questo è perché siamo qua. Però se vai un attimo al nord, vai fuori Italia, roba varia, vedi una certa civiltà, insomma è da noi che è così questo, sta confusione, questo egoismo.
0: Come ti chiami?
4: Luca.
0: Ciao Luca, benvenuto in questa gabbia di matti, Luca.
4: Lo so bene, mi trovo a mio agio.
0: No, ma hai passato una vacanza un po' stressante, mi sembra di capire.
4: Ma non è una vacanza un po' stressante? Guarda, quest'anno per motivi c'ho il cane che non sta bene, vecchio, anziano, quindi non è che ci possiamo spostare facilmente.
0: Ok.
4: E quindi io preferisco stare con il mio, ecco, preferisco stare con il mio boy, che lui ha creanza, lui ha rispetto, lui ha proprio rispetto per il prossimo. Allora abbiamo fatto degli spot, siamo andati in zone che non pensavamo di andare, la domenica e il weekend. Ma ragazzi, assurdo, allucinante.
2: Cosa
4: basilare, a me c'era bisogno di avere il vigile per entrare, per sapere che io devo andare in un luogo pubblico dopo che io sono venuto da mare, devo andare in un bar e mettermi una maglietta. Me l'hanno insegnato, ma proprio nasceva spontaneo.
2: Vabbè, questa è a base.
0: Questa è una regola
2: civiltà,
0: che però deve cambiare, perché si butta il sangue col caldo che sta facendo con le magliette sotto i bar, ve lo voglio dire.
4: ma quale buttizzare? Io dovrei vedere le tue forme quando entri in un bar.
2: Ti piace? Sì. Rai 1, prossimamente.
0: Pensate, io qui sto rifiutando di toccare il tarallino di Rosario. Va bene, ragazzi,
2: ciao.
0: Piccola pausa per noi. C'è Lily Allen direttamente al 2009. Recuperiamo una bellissima Not Fair.

0: avevi nel 2009? 3 anni. Quando è uscita questa canzone, il nostro Nellino aveva 3 anni. Oggi è qui.
1: Qui sei nato, tu stai dicendo.
0: No.
1: Sei nato. Dici pure Nellino è nato, hai capito?
0: Nel senso che per noi questa è una sonorità molto vicina. E lui aveva solo 3 anni.
1: La febbre del sabato sera, tu quanti anni avevi?
0: Quando?
1: Avevi 2 anni.
0: Quando che è uscito nell'85?
1: Sì.
0: Avevo 2 anni.
1: Per dire, no?
0: Allora, sì, però è più. Vabbè, lascia stare.
1: È difficile.
0: Allora, buongiorno ragazzi, concordo pienamente con Rosario. La serie potrebbe avere una percentuale di spettatori in Campania al sud, al nord solo per deriderla. Tenendo conto anche che in Campania molte persone non appoggiano questi personaggi, mi chiedo quanti spettatori ci si aspetta di fare. A livello commerciale mi pare una sciocchezza.
1: Io vedremo. Io non penso che avrà un grande successo questa cosa, perché secondo me è tutto un fumo. Che gli addetti ai lavori si sono un po' impressionati su questo personaggio. Vabbè, insomma, poi vedremo.
0: 081 546,
1: sarò smentito sicuramente, ma non credo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Pasquale.
1: Buongiorno Pasquale, ciao.
2: Ciao, bentornati ragazzi.
1: Ciao caro, grazie.
2: Senti, devo dire una cosa, il fatto della decrescenza, no?
1: Sì.
2: Lei si è creato un personaggio, poi dipende dalle persone, dal pubblico, se la vuole vedere o non la vuole vedere.
1: Ma vedere che cosa? Tu cosa vedi? Cioè, qual è il contenuto della cosa? Cioè, tu segui questo programma che più o meno parliamo di argomenti, di cose,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Segui che dacia dice un attore, una cosa, perché chi le recita. Che
2: sì,
1: ma, scusa.
2: Sì, ma questa signora cosa, è un personaggio adesso proprio.
1: Anche la Ferragni, crea una moda, crea delle cose,
2: sì,
1: ma
2: la sua vita del passato, innanzitutto.
1: Sì, vabbè, ma non è che stai parlando di Napoleone, la vita di Napoleone, non è che.
2: No, vabbè, c'è anche una vita drammatica dietro, non è che.
1: Capi quanta storia che stanno a Napoli?
2: Sì, lo so, ma lei l'ha saputo sfruttare.
1: Vabbè.
2: Diciamo la sua intelligenza.
1: No, ma no, non si discute questo fatto qua. Il fatto che
2: poi dipende da noi, quello non so.
1: E il fatto che viene invitata alle Iene, per esempio, oppure viene invitata alle.
2: Ecco, quello è. Dietro a questa signora adesso io degli imprenditori tipo di abbastanza del suo personaggio.
1: Per esempio, io stavo al nord, stavo parlando con una persona e quello c'ha l'idea che i napoletani sono quelli, capito? Lei no.
2: No,
1: io, no tu, il napoletano è quello.
2: Vabbè, non bisogna generalizzare, però bisogna vedere.
0: Però allora la riflessione è un'altra, Pasquale. Secondo me hai toccato un punto interessante. Allora, tu dici, lei ha saputo costruire un qualcosa sul suo personaggio, sulla sua vita. È ok. Il punto oggi è che cosa dobbiamo farne dell'intrattenimento, della televisione, dell'arte. Cioè, dobbiamo far sì che le vite di una persona che possono aver avuto delle difficoltà diventano intrattenimento, o dobbiamo cercare delle forme di arte o di intrattenimento e fare quello in televisione?
2: Ci sono anche 2 televisioni, c'è quella commerciale, quella statale, quella culturale. Bisogna vedere anche a livello di motivazione. Di divertimento cosa offrono oggi?
1: No, va bene, non è che sa, il discorso, scusa un attimo, si sta parlando che a Napoli succede una cosa, no? Per esempio, c'è un problema, questo e quell'altro. E Rete 4, invece di intervistarti, per esempio, a De Giovanni, oppure a intervistarti che da Giarismo De Martino, oppure questi personaggi qua, ti va a intervistare la decrescenza, la quale poi in onda, insomma, fa una. Secondo te perché fanno così?
2: Per attirare, perché se quella per cui il personaggio li attira.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Pasquale,
1: attira.
0: Ragazzi, anche da Nover c'è tanta maleducazione. Il mio pensiero è che i genitori non hanno tempo per educare i loro figli da piccoli.
1: No, diciamo che oggi i genitori non sono più genitori, sono amici. Più
0: soffrendo,
1: non so più.
0: Bentornati ragazzi, di quale serie state parlando che dovrà uscire solo in Campania? No, non esce solo in Campania, se esce su Netflix.
1: Mondiale.
0: Sì, insomma,
1: pronto.
0: Guardare un po'.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
1: Abbassa la radio per cortesia. Abbassa la radio.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Sì.
2: Ragazzi, io ho ascoltato l'ascoltatore che ha parlato prima con il telefono.
0: Sì.
2: Cioè, ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati?
1: Sì, hai ragione. Sì.
2: Cioè, siamo arrivati che a decrescenza è diventato personaggio pubblico. Cioè, a decrescenza dei nati.
0: Ragazzi, che se ne dica, è così però. Cioè, lo è diventato. Cioè, su questo non ci sono grossi dubbi. Può piacere o non può piacere, è una nuova forma di personaggio pubblico, perché appunto è incentrata più su quello che è successo nella sua vita e sulle sue esternazioni, piuttosto che su un'arte concreta, però è così. Cioè, è un personaggio pubblico, è riconosciuta. Pronto?
2: Pronto, ragazzi?
1: Buongiorno. Sì?
2: Vi posso dire la mia?
0: Uè Gianni, ciao.
1: Ciao Gianni.
2: A parte che vedendomi in televisione si faceva spalla a spalla, dite l'ape maia. Comunque.
1: Sì, è vero.
0: È vero,
2: sì. Comunque, volevo dire una cosa. Allora, sapete, no, il mio ideale qual è? Questi qua, Canale 5, Rete 4, intervistano questi personaggi invece di intervistare artisti veri, come può essere De Giovanni e quello che ha citato prima Rosario, no? Perché vogliono comunque coprire quella che è l'arte vera di Napoli e vogliono far prevalere il livello di questa gente. Qual è? Questo è il livello di Napoli.
0: Vabbè, ferma Gianni, no, perché per fortuna
1: io sarei d'accordo con Gianni.
0: No, dai, per fortuna altri artisti napoletani sono ben che riconosciuti e molto anche apprezzati.
1: No, non sta dicendo questo. Sta dicendo che alcuni programmi di giornalismo chiamano questi personaggi qua a parlare di certi argomenti che potrebbero chiamare un intellettuale, uno scrittore, una cosa che potrebbe rispondergli meglio, appunto per dare quell'immagine dei napoletani che si chi si cazzo.
0: Vabbè. Fermi lì ragazzi, piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 0815466873. Nel frattempo ci sono anche altri messaggi. Secondo me il problema oggi è il culto della persona e non avere informazioni su una vicenda, perché è stata fatta una docuserie su Fabrizio Corona e non su Vittorio Corona, perché bisogna celebrare l'egocentrismo.
1: Bravo, bravo.
0: Saluti da Denis.
1: Bravo, bravo.
0: Beh, sì, l'egocentrismo, se vogliamo, oggi è un po' la piaga sociale che abbiamo anche un po' tutti, con il discorso dei social, perché se non siamo noi protagonisti di questo egocentrismo, ci andiamo a guardare quello degli altri. E Vannacci che ne pensa?
1: Vannacci, che ne penso?
0: Che ne pensa se pensa? Questa è una citazione tua di
1: ieri. Tu che sei appassionato, è uscito tutto il programma. Se lo vuoi dopo vattelo a leggere.
0: Guarda,
1: molto interessante.
0: Un paio di punti mi sono bastati.
1: Sì. L'unica cosa che ci manca: la vendita della benzina, la vendita della povertà,
0: le assicurazioni,
1: il lavoro, l'industria. Poi riesci, ci sta tutto così.
0: Però mi raccomando, parliamo dell'aborto, che è importante.
1: Certo che
0: sì.
1: Tutti quanti. Pronto?
2: Pronto ragazzi,
1: buongiorno.
2: Prima è caduta la linea,
1: sì.
2: A parte Vannacci, che è un discorso a parte, lasciamo stare,
1: sì.
2: Continuando il discorso di prima ragazzi, cioè portare un personaggio del genere come la De Crescenzo in TV, cioè va giù, rappresentiamo il totale dell'illegalità alla TV, cioè non ho capito, vogliamo far credere gli stereotipi al nord Italia che sono quelli là, verso il sud.
1: Ma io non lo so, io non penso che funzioni sta cosa, io ci ho avuto una mezza esperienza. Il problema è che noi stiamo confondendo essere celebri con essere famigerati.
2: No,
1: è diverso, capì?
2: Cioè vai giù, qua stiamo parlando che l'ascoltatore di prima ha enfatizzato un personaggio che lei ha storia. Ma forse si hanno scusato la storia della De Crescenzo, qual è?
0: Adesso ci sarà il promemoria con la docuserie, verrà ricordato un po' a tutti, così
1: ce lo ricorderà a tutti.
2: Dove viene la De Crescenzo?
1: Insomma, piace, fratello. Babbo, ciao fratello, ci sentiamo. Messaggi Capalla al 342 00 00 100.
0: Allora, ragazzi, bentornati. Posso per fortuna confermarvi che all'estero, grazie agli algoritmi, certe cose non arrivano, quindi è nazionale poi il fenomeno. Vediamo che cosa succederà. Quando uscirà, sono perfettamente d'accordo. Infatti, quando fa un servizio su Napoli, Rai 3 o altri canali, intervistano persone che sanno parlare in perfetto italiano. Le interviste di altri, stranamente, prendono sempre gente che poi magari non sa tanto bene parlare, dice Giovanni.
1: Vabbè, io se c'è un problema a Napoli cerco di chiamare un intellettuale, una cosa, cioè per avere un parere autorevole. Quando vado a chiamare un personaggio del genere, perché? Cioè, voglio dare quell'immagine alla della città, non lo so.
0: Però voi che fate spettacolo sul locale o anche internazionale all'estero, dovete accettare un personaggio che possa nascere in base al suo modo di fare, e se alla gente piace, quindi c'è da interrogarsi più sul pubblico. Allora,
1: è anche viceversa questo discorso che stai facendo, eh?
0: Cioè,
1: il pubblico poi si abitua, cioè si educa il pubblico. Ripeto, quando ero ragazzo io il pubblico era abituato, anche se analfabeta, a vedere a Dario Fo in televisione, muovere in macco uno. Perché? C'è sta qualcosa, cioè non. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Pronto?
1: Sì, salve. Siamo, abbassa la radio.
3: Pronto.
1: Vabbè, non ci sente, andiamo avanti.
0: Sta sentendo dalla TV, quindi adesso starà capendo che stiamo parlando con lei. Devi ascoltarci dal telefono e non dalla televisione. Però per rispondere sempre al messaggio di prima, io se vedo arrivare dal web, faccio un esempio molto concreto, uno speaker radiofonico in erba, tra virgolette, nel senso che si è fatto conoscere col web, ma che è bravo, che sa fare quello che facciamo noi, che facciamo radio a livello professionale, eccetera, eccetera, uno alza le mani e dice: il ragazzo merita, dovrebbe avere uno spazio. Un discorso diverso è quando tu incentri la tua vita come focus principale della tua attività, allora lì poi gira, siamo sempre fermi allo stesso palo. Pronto?
1: Pronto.
3: Bentornati ragazzi, bentornati.
0: Grazie. Chi è?
3: Sono Nonna Gio.
0: Uè, Nonna Gio, come
1: Nonna
0: stai?
1: Nonna Gio, passa la radio, dimmi.
3: Allora, ascoltatemi.
0: Sì.
3: Abbiamo avuto l'austerity tanti anni fa.
0: Sì.
1: Devi

0: Abbassare la televisione.
1: Devi spegnere la TV, esatto.
0: Devi abbassare la televisione, ci devi assentire per. Vabbè,
1: comunque ci riproveremo. Vai. Ragazzi, per tutti quelli che chiamano, che ci guardano in TV, quando chiamate spegnete la TV perché c'è un ritardo. C'è un ritardo e se vi volete sentire attraverso la televisione non vi troverete mai. Ragazzi, buongiorno.
0: Siamo ritardati qua in televisione, hai capito? No, che facciamo questo, siamo ritardati rispetto a come ci sentite voi, capite? Là. Ecco, pronto.
2: Ah, ragazze.
0: Sì. Ciao. Niente, non ce la fa. Vai, non c'è.
1: Però era passato il tempo giusto che l'avrebbe sentita la spiegazione. Comunque. Allora, ma chi ha fatto diventare il personaggio che è? Noi napoletani. Vabbè, anche questo. Oppure il seguito social che è molto forte.
0: Questa è la domanda.
1: Poi andiamo, qualche altro messaggio. Ma voi non fate la stessa cosa? Amplificate gli interventi di personaggi improbabili e comprimete o dileggiate interventi di alto profilo.
0: Leggiamo i giornali. Se Fanpage ci fanno un servizio, se la Rai 1 ci fa un servizio, se Rai 2 ci fa un servizio, se quella ci fa un servizio, naturalmente noi ci parliamo. Quello è il discorso. Quando i mass media danno importanza non a Pesacane, siamo a Pesacane non lo cagano proprio.
1: Strano, eppure avrei tante cose.
0: Anche di scriscio, neanche di striscio, però cagano dei personaggi. Potremmo cagare di più a Pesacane.
1: Ma io aspetto il giorno che faranno la biografia su di te, cioè, perché da me devono venire.
0: Come piccioni, lo
1: come piccioni. Gabatti.
0: Io metto pure in dei panni Fanpage, ma Fanpage può fare un articolo su di te, ma chi scrive? Cioè,
1: no, ti ho detto.
0: È stato messo traffico, ha trovato l'incidente al chilometro 32.
1: Tre incidenti. Magari solo.
0: Non te ne narici, ragazzi.
1: Però ti ripeto, io aspetto.
0: Hai fatto manca un wine, ti è cattata una scigna, una tigre, una cosa.
1: No, niente.
0: Non tiene argomento, cattate una scigna, una tigre e portatela a casa.
1: Pensa, sono stato in negozi di souvenir all'estero e ho anche pagato tutto quello che ho comprato.
0: Fatto tu la parte, la parte,
1: ma manco 30 secondi
0: ci metti i video a coppa, poi lo mettiamo in una casa famiglia, lo andiamo a rapire e tu ci fai altri 6 video a coppa.
1: Non si può fare, già fatto Rosario, già fatto, già tutto visto, ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole qualcosa di qua va a finire che mi devo far ingroppare per fare qualcosa di nuovo, capito? Vedi. Quello è il problema.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura, una donna di 72 anni residente a Qualiano colpita dal virus West Nile è morta oggi in ospedale. L'anziana era ricoverata da alcuni giorni ma le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la morte della sua concittadina ma ha anche ricordato che sono 3 le ulteriori notizie di contagio anche se da 10 giorni non si registrano nuovi casi. Stiamo in tema sanitario, una bambina di 9 anni affetta da una rara sindrome neurologica è stata trasportata nel soccorso dall'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino al Santo Bono Pausilipon di Napoli. La piccola era arrivata al pronto soccorso del nosocomio Irpino in condizioni giudicate gravi, i medici hanno riconosciuto subito la serietà del quadro clinico, da qui la decisione di disporre il trasferimento verso la struttura napoletana individuata come unico certo in grado di garantire le competenze specialistiche necessarie al caso. La cronaca, una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar di Capri, protagonisti un gruppo di turisti, alcuni commercianti di Marina Grande, schiaffi, spintoni, calci ma anche sedie usate come armi e minacce in pieno giorno. Non sono chiari i motivi per cui la lite è cominciata, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio sull'isola con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di visitatori. Cambiamo argomento, incontro a Roma ieri tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi flegrei e le possibili proposte emendative. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati e con il commissario straordinario per gli interventi delle infrastrutture pubbliche. Nel frattempo oggi a Napoli è prevista una riunione convocata dal prefetto Di Bari per valutare e coordinare gli emendamenti al decreto legge proposti del territorio. La chiusura con lo sport, il calcio, il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del secondo impegno di campionato, la sfida al Como che sarà anche l'esordio in casa degli azzurri per la seconda giornata di Serie A. Intanto ieri però il neoacquisto Badiashile ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per cercare di mettere benzina nelle gambe pregustando la convocazione nella gara contro i lariani. Tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, torna più tardi, ora linea al meteo.
3: Kiss Napoli Meteo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Tendenza per i prossimi giorni con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud, ma più che altro da segnalare una forte intensa ondata di caldo dal Nord Africa che interesserà proprio le nostre regioni del Sud Italia. Quindi sulla Campania nelle prossime ore, nei prossimi giorni cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso rischio di temporali. Il caldo intenso però tra le giornate di giovedì e venerdì con punte anche superiori ai 40 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Essano Chi Schisse, sono le 11:03 e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: È venuto pure lui, è Marco Pisacane.
0: E c'è Nello Iorio in regia a curare la parte del...
1: Non è tanto importante.
0: Fondamentale,
1: la cosa,
0: assolutamente. Fondamentale. Allora, cari amici, cari
1: i fondamentali, Pisacane, quali sono? Nello?
0: Nello, assolutamente.
1: Queste che siamo inguaiati.
0: Senza Nello qua non si fa niente,
1: Negli anni 70 si faceva l'autoregia, cioè noi avanti facevamo da soli, come
0: tu
1: continuiamo
0: a fare tutto da solo
1: e quindi si parla di artigianato, quindi parliamo anche di gelato artigianale. Ci sono dei mastri gelatai, vi leggo questa, per esempio Pescara, il gelato che ha inventato il gusto a porchetta. Porchetta, il modo migliore per gustarla è sul pane.
0: Bello.
1: Dice Nino Diodato, che è il mastro gelataio, laureato in chimica, Pisacane.
0: Esatto.
1: È un laureato,
0: quindi sa cosa fa.
1: Laureato in chimica, perché i chimici fanno figgiolato. È lui.
0: Io mi immagino un chimico, sa come mischiare le cose.
1: Non ho mai visto un chimico che ha a che fare con la porchetta e che cozzica. Però il modo migliore per gustare questo gelato è metterlo su una fetta di pane con un po' d'olio. Allora, è modo nuovo, cioè si prende la fetta di pane, si mette il gelato, un po' d'olio, così giustamente viene fatto proprio con la, ho visto il procedimento proprio con la porchetta. Ha aggiunto la moglie dell'inventore che ha inventato questa cosa, dice anche la gelateria Paradiso si chiama e si trova, lo abbiamo al telefono, fra poco lo intervistiamo. Lo fa all'impepata di cozze.
0: Buono.
1: Io l'ho visto, prende il frullatore, ci mette tutte l'impepata di cozze dentro, cioè sono le cozze, scorze e leve, no?
0: Eh beh, meno
1: male. L'acqua delle cozze.
0: È un chimico, sa come mischiare, no?
1: Detto. Ma perché fanno l'impepata di cozze? Che è chimico, pensate.
0: Ma un chimico te la sa, ti sa mettere il giusto dosaggio.
1: Ci butta sopra tutto il latte, la panna, non so, poi ce lo spiegherà lui qual è il cosa, e lo frulla. Insomma.
0: Bello, poi manteca.
1: Peperoni, arrosto. E arrosticino anche lo fa.
0: Questi due gusti io li metterei insieme sullo stesso cono, per esempio. Vedi?
1: Esatto. Noi abbiamo a telefono l'inventore Nino Diodato. Buongiorno, dottore. La devo chiamare dottore.
2: Buongiorno.
0: Lei è un genio, Nino. Lei è un genio.
2: Ecco. No, semplicemente ho passione per il gelato.
1: Ecco, lei è laureato in chimica. Perché si è messo a fare i gelati?
2: Ma è una passione che ho dall'infanzia, da quando avevo 4-5 anni, e tutto il mio percorso mi ha portato a studiare ecochimica, quindi per affrontare chiaramente i discorsi più verticali, più importanti del mondo del gelato.
1: Ma lei si doveva aprire una porchetteria, mi scusi, se intervengo, ma il gelato si è sempre visto a fragola, a panna, a pistacchio, proprio per dire, ma perché sa, come le è venuta questa cosa della porchetta?
2: Allora, innanzitutto parliamo di un gusto su 28,
1: sono
2: i gusti che normalmente abbiamo, e ogni anno, nelle domeniche di agosto, ripetiamo questi gusti che noi definiamo più che estremi, diciamo estensioni di gusti. E in pratica sono arrosticini, impepata di cozze, porchetta, peperoni arrosto.
1: Ok, già mi fa un po' impressione il fatto di vedere l'impepata di cozze con il latte sopra, mi fa un po', no?
2: Ma guarda,
1: chimicamente che succede? La cozza si prende collera? Non lo so.
0: No, che si... mica è psicologo, è chimico, scusa, che significa?
1: È chimico.
2: È molto semplice, non parliamo assolutamente di interventi di chimica, quello che sia, ma semplicemente un discorso completamente naturale. Qual è il sistema migliore per ottenere questi prodotti? Chiaramente, se parliamo di impepata di cozze, noi facciamo un'impepata proprio di cozze con il prezzemolo, aglio, pepe, tutto quello che necessita. Si fa semplicemente un'aggiunta delle cozze cotte in questa maniera nella base del gelato opportunamente bilanciato, in maniera tale che possa essere poi mixerato in maniera molto intima, digerito per una nottata per assorbire tutta la parte aromatica.
1: Sta da convincere la cozza che sta
2: in frigorifero, e poi fa la mantecata. Devo dire che i risultati sono eclatanti, perché quando si accende a ruba ogni volta che si fa, ogni domenica facciamo questi prodotti.
1: Però mi deve dire la verità, dottore, la prima volta che a lei è venuta l'idea di fare per esempio il gelato all'impepata di cozze e l'ha detta a suo figlio, a sua moglie, cosa le hanno risposto? L'hanno guardato un po' strano?
2: No, assolutamente, perché c'è una collaborazione estrema.
1: Perché le ha famiglie, che le ha
0: famiglia, tutto.
1: Una famiglia, sì.
2: Esatto, quindi Ma voglio anche specificare che noi ogni domenica facciamo un gusto nuovo, inedito. Si fa una volta e poi non si fa mai più.
0: Un esempio,
2: per esempio, curcuma, zenzero e pinoli tostati.
0: Wow, bella questa!
2: Faccio cavallo sul letto di melograno.
1: Senta, sai che a me mi fa un po' impressione entrare in gelateria e dice: ma passano poco ruggia.
2: Caldarroste con cioccolato fondente.
1: Questa c'è, la caldarrossa con la cioccolata ci sta.
0: Esatto, cioccolato e poi cos'altro? Ha detto un'altra cosa.
2: Germogli di barbabietola rossa.
0: Germogli di barbabietola rossa, questa è tosta.
1: Ma che ne sai tu? Che ne sai? Fa pure squadro, come dice, lo so, la barbabietola ci vuole.
0: Diodato, lei accetta anche consigli su quelli che possono essere ipotetici nuovi gusti da proporre?
2: Ma lì posso valutare, posso elaborare.
1: Alla genovese, me lo mandi. Vengo fino a Pescara. Se me lo fa la genovese, lei lo sa la genovese napoletana com'è fatta, no?
2: Certo, conosco bene, certo.
0: L'ha mai provata così?
2: Si può fare. Non l'ho fatta gelato, ma si può affrontare, non ci sono problemi.
1: È un grande. Allora, lui si chiama Nino Diodato ed è il titolare. Sì.
2: In onore, quello che faccio in onore di Napoli. Chiaramente la pastiera napoletana, che è sempre il giorno di Pasqua, ripeto ogni anno. Poi faccio anche i taralli in sugno e pepe.
1: Gelata a taragnolo e pepe.
2: È buonissima, qualcosa di favoloso.
1: Quindi c'è anche la sughia dentro, sì.
2: Sì, certo, buonissimo.
0: Però una cosa voglio capire, cioè questi gusti che sono di piatti salati, poi realizzati a gelato, cioè hanno proprio, come dire, lo stesso sapore ma cambiano solo di consistenza, oppure subentra quella nota di dolcezza che dovrebbe essere tipica del gelato?
2: Allora, quando facciamo subito un discorso veloce, se noi prendiamo un prodotto che noi riteniamo salato, voglio dire un arrosto, e non mettiamo il sale, chiaramente non è possibile mangiarlo. Mettiamo il sale, diventa buonissimo, ok? Significa che il sale è un esaltatore di salinità.
1: Sì, okay? Certo. Sì.
2: Andiamo nel mondo del dolce, facciamo una macedonia di frutta, non mettiamo lo zucchero, sì, è buono, però non si esalta. Mettiamo lo zucchero
0: e spinge, certo.
2: Qualcosa di splendido. Benissimo. Che cosa abbiamo scoperto? Che lo zucchero, come il sale, è saltatore di salinità. Quindi ciò che è fatto, siccome la base del gelato è dolce, sono gli zuccheri del gelato che saltano il gusto che noi riteniamo salato.
1: Quindi se me lo dice lei che è chimico, io mi sto. Io mi sto. In chimica tenevo 4 io, non ero molto. Senta, dottora, per chiudere le chiederei di fare una cosa, perché noi abbiamo un tormentone nel programma, se mi può dare una mano. Lei dice, io dico una cosa e lei, quando ho finito di dirla, mi dice minala. Mi può ripetere? Io dico una cosa, e lei, quando l'ho finita di dire, mi dice minala. Ecco, ok.
0: Potrebbe andare bene.
1: Quindi facciamo Putin.
2: Minala.
0: No! Ma che dici? L'ha detta pure bene.
1: L'ha detta benissimo.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Andiamolo a trovare, Gelateria Paradiso, se siamo dalle parti di Pescara, almeno per toglierci lo sfizio anche di assaggiare questi gusti che propone solo la domenica una volta.
1: Che poi sono altri gusti, ce l'ha quella normale, classica.
0: Ma un asporto fino a Napoli, lei non ce lo può fare, vero?
1: Ma come fa un gelato? Come
2: allora,
1: fa?
2: Un sistema molto semplice che io applico, addirittura ho fatto portare da un cliente un chilo di gelato da Pescara a Taranto senza frigoriferi.
0: E come?
2: Conseguenza, la cosa è possibile, perché il concetto qual è? O bisogna dare del freddo per conservare il gelato, oppure l'altro sistema qual è? Evitare che il freddo e il gelato esca fuori, di conseguenza si mantenga da solo.
1: Saremmo onorati, lo mangeremo in onda.
0: Non è che ci omaggia di un chiletto di gelato così da poterlo assaggiare in diretta?
2: Se viene a prendere, senz'altro.
1: Ok, le mando il chiattone che c'ho. Le mando il chiatto che sta di là in tondo. La ringrazio.
0: Tante cose. Complimenti comunque.
1: Grazie.
0: Tante cose. Visto che si possono fare. Oggi si può fare.
1: Sì, ma
0: tutto.
1: Vatti là pigliando un male. Io
0: speravo in uno scambio merci, sai, noi ti abbiamo telefonato.
1: È tu che ci si manganillo tu.
0: No.
1: Tu parli con un manganillo.
0: Ho ancora molta strada da fare.
1: Ma se era certo i manganillo, chi mandava 10 tiri.
0: Ah no, se era la sciolta di manganello, la gelateria così ce l'aveva sotto la radio praticamente, gli arrivava per direttissimo. Ci fermiamo un attimo ragazzi, 342 00 00. No, sono le olive, non è gelato.
1: Ah, sono le olive.
0: Madonna, ma come devo fare col tuo? Allora, dicevo, mandate i vostri messaggi, magari a questo punto raccontateci il gusto di gelato più strano che avete potuto assaggiare mai, o se siete stati appunto in questa gelateria a Pescara. Torniamo fra pochissimo.

0: sì.
1: Passiamo domani in due bagno tutti i giorni.
0: Non tutti lo sanno, ma noi abbiamo a Napoli il nostro Asaf Avidan, che è Rosario Verde. È
1: ci siamo
0: uguale.
1: Conosciuti appena uscì questa canzone. Vai,
0: è
1: vai.
0: Vero, 2012, ragazzi, quanto tempo.
2: Oh, sentiamo. Lo so, io ci chiamo una parlata dei cianco appena dovevi. Ah, questo cosa è da convincere, ma non mi arrivi ciucco. Non mi arrivi ciucco, ma come la cosa si andare a vincere? Ma come ti vedono?
1: Stavo dicendo Marchetello, vai.
0: Oh, stanno arrivando anche un po' di messaggi, adesso sentiamo anche dei vocali. Ragazzi, a Sorrento ho mangiato un gelato, vino e percoca, buonissimo. Beh, però qua...
1: La percoca è già dolce, frutta.
0: Ma poi tu metti la percoca, la lasci un po' nel vino, poi la prendi e ci fai il gelato. Ed ecco che ti viene quella percoca avvinazzata, molto buona tra le altre cose. Ci sono altri messaggi di gusti particolari, sentiamo.
3: Si può avere un cono a Molignano Sottuoggia?
0: Cono?
4: Non ci mangiate un gelato a gusto frittura di pesce, mamma mia, che è l'unica cosa che sta a corte spinta.
5: Buongiorno, sono Ugo da Cesa. È arrivato a questo punto il gusto più strano che ho assaggiato è fragole e limone.
0: Effettivamente
5: è proprio un'esperienza, proprio
1: che lo strano,
5: una cosa straordinaria. Perché lo assaggiato, è troppo saporito.
6: Guarda, so come stai bello sti capillo, parallotte coppe.
1: Ma quando pochissimo subito, avrà ragione.
0: No, perché
1: avrà ragione.
0: Già ieri, quando ti ho visto dopo il periodo di ferie, mi ricordavi qualcuno, ma non ricordavo, non c'entravo chi. E lui invece mi ha dato la decrescenza. Adesso organizza il pullman per andare a mangiare il gelato a Pescara.
1: Sì,
0: dopo Roccaraso.
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Qui Enzo, ciao Enzo.
7: Buongiorno ragazzi, una cosa non avete notato.
1: Dimmi.
7: L'unica cosa sensata, carita, di un signore che quando ha fatto il gelato una volta e poi leva mano.
0: Ah no, no, perché cambia i gusti. Buongiorno Paolo da Minturno, ma avete chiesto dei gelati ai fiori per Rosario? Porca miseria, hai ragione.
1: Ma me lo fecero là. No, non Reggio. Proprio con i fiori, ma con le erbette, perché loro usavano tutte queste erbette, tutti questi aromi, tutte queste cose, le mettevano assieme.
0: Io hanno fatto un sorbetto.
1: A scena infamità, mi diedero una caramella che facevo da gelatina, sai, quella con che c'erano queste erbe dentro, diurne, che è la cosa molto bella.
0: Sì.
1: Due giorni.
0: Ma tipo di mentolo o di altro? Cosa
1: no, proprio spezie, cioè cose che tu usi nel cucinare.
0: Pensa
1: sai.
0: Che persistenza di gusto che c'era lì dentro.
1: Un Listerine non ce la faceva, vai.
8: Cosa, mamma mia. Chi se mondo gli do a te, ma se questo fa gusto.
1: No,
0: un gelato olive e capperi. Ciao da Pietro.
1: Guardate, tutto si può fare. Da che ho capito, si può fare tutto.
0: Allora, buongiorno ragazzi, sono Paolo da Stoccarda. Questi gusti a Lancusi, vicino all'università, ci sono da 20 anni: pasta e fagioli, genovese, eccetera. C'è un'altra gelateria che fa anche di queste cose. Buongiorno ragazzi, Claudio il pizzaiolo, ho un mio amico mastro gelataio, lui nel periodo di San Giuseppe propone il gelato al gusto di calzone di San Giuseppe, una pietanza tipica di Riccia, un paese molisano che per devozione prepara questi calzoni fritti con pasta sfoglia e crema di ceci.
1: Bello. Pasta sfoglia, crema di ceci, rindù gelato.
0: Però fatta a gelato forse sì, è un po' strong, effettivamente.
1: Strong che è forte,
0: no
1: che è
0: forte,
1: strong.
0: Strong. Allora, ci mandano foto. Ragazzi, buongiorno. A Santa Maria Capodetere c'è una gelateria sul corso che fa il gelato con latte di bufala e basilico. Spettacolare.
1: Ci sta, latte di bufala, sì, ci sta.
0: Sì, qua, sai,
1: basilico è bello aromatico. Cioè.
0: Quando tu ti fai la caprese, no? Sulla pomodoro,
1: siamo in ma che dici? Cioè, a quest'ora. Quando tu ti fai la caprese, ma alcuni capri poi dicono: ma che caprese. Dici? Ma che
0: non te la fai la caprese?
1: Ma chi sai tu la caprese? che la conosci?
0: Ma certo che la conosci.
1: E se è brutto,
0: certo.
1: Che fa?
0: Allora, come fa a essere
1: la malattia?
0: Scusami, come fa?
1: La malattia della capata.
0: Ma come fa a essere brutta la caprese? La caprese è sempre bellissima.
1: Dipende, ho conosciuto capresi che non erano proprio.
0: Vabbè, c'hai ragione, se ti prendi quella che ho mangiato io su quella piscina quella volta, quella era
1: buttissima. Ma la mozzarella.
0: Ma che tu che stai parlando? Ma ce l'hai proprio qua, ce l'hai, vedi? Qua ce l'hai, qua. Vabbè. Andiamo ancora, abbiamo tempo, quindi 081 546 6873, ma vedo Nellino che ascolta messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
9: Buongiorno ragazzi, sono Angelo, sono un pizzaiolo.
1: Ah, ciao caro.
0: Benvenuto caro.
9: E questi gelati si fanno da che mondo è mondo?
1: Sì.
9: Da anni.
0: E dove?
9: Io proponevo una pizza fritta fatta con gelato al pomodoro.
1: Però invece lo furna passi in due congelatori, come fai?
0: La palla
1: in
0: due
9: sì. Al congelatore al piatto.
1: Ma dai, e la pizza fredda non si può mangiare, ma come si fa?
9: No, ma quando mai la pizza era calda e sopra c'era il gelato freddo.
0: Però è bello il contrasto.
1: Il contrasto caldo. Già l'hanno fatta i cinesi, sta cosa. Vabbè.
0: Senti, scusami, dato che la gelateria ci ha dato il pacco perché stava a Pescara, ma tu due pizze ce le puoi far arrivare?
9: Quando vuoi, però stasera, adesso no.
0: Allora so, no, noi siamo in onda la mattina.
1: Ma per quando ci trasferisci una sì. Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Mo ce le manda durante la replica, ti immagini. Fermi lì, torniamo subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facete un con panna e fragola.
1: Banale. Avete mai mangiato il gelato con la foglia d'oro 24 carati, Fabio?
0: Che questa è un'altra assurdità, che spuriamo in da assurdità. L'oro è edibile, però l'oro è in sapore, solo piccerà. Radici di soldo contante, evitato pure cocco su fregato, no?
1: Ma dammo lingotto, cioè non mi dare la fogliolina.
0: No, ma proprio se ci vuoi i tassi soldi, buttali così.
1: Gelato, caffè e cozze.
0: No, dai, no.
1: Questo spero sia intelligenza artificiale, ragazzi.
0: Spero pure io. Cioè, perché... c'è la ciotola, il gelato a caffè sopra le cozze con la scorza.
1: Così no. Vi ricordate lo sketch di Biagio Izzo, che approfittiamo e salutiamo, nel personaggio di Vincenzo Valai, sui succhi di frutta Valà dai gusti improbabili, Francesco da Bacoli? Poi, buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas da Gragnano, un gelato al gusto di Purpet Casarsra Rumminica. Bella gusto.
0: Ma guardate, con il ragù si potrebbe fare, perché ci sta il pomodoro che è dolce, quindi con il gelato si può pure fare. Pure si faccio una bella tiana di ragù freddo, piglio pezzi di pane, cavolo.
1: Bello. Mi hai fatto venire fame. Non si fa.
0: Piace.
1: Sei veramente scorretto.
0: Pronto?
2: Voi.
0: Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno.
1: Chi salve.
2: Sono nonna
0: Gio. Ciao, nonna. Ciao.
2: Allora, voglio...
0: Sì.
2: Vi ricordate l'austerity?
0: Sì. Ah, prima stavi dicendo, sì.
2: E perché non togliamo tutto da mezzo, le macchine, queste e quell'altro, e facciamo l'austerity?
0: E perché? Ma fa sta così, già stiamo guaiati.
1: Vabbè, sparagniamo sulla benzina, però c'ha ragione.
2: Sparagniamo sulla benzina. E facciamo l'austerity.
0: Vabbè, ma ci pensavo.
2: Va tutto in coppa.
0: Perché vuoi fare questa serie?
1: Perché lei vuole, cioè, vuole fare un austerity al contrario, secondo me, se ho capito bene. Cioè, non è imposta dal governo perché dobbiamo stringere la cinta, ma evitare di consumare per far capire a chi ci sarebbe fa consumare una grande che si devono dare una regolata.
0: C'è un film su questa cosa qua. Sì.
1: Ho capito bene,
0: pronto.
1: Nonna?
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: andata,
0: sì,
1: no?
0: Sì, pronto.
1: Però penso che sia quello il pensiero.
0: Lo sciopero del consumo. Sì, pronto.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, sono il fotografo.
0: Oui, fotografo,
1: come stai?
3: Buongiorno, tutto bene, sono tornato domenica.
0: Che se diciamo fotografo, quando sarà di
1: sì.
3: No. Allora, no, riguardo i gelati, no,
0: sì.
3: Io faccio, ogni tanto faccio i nuovi prodotti per una... per un'azienda che produce cornetti, no, ma cornetti però vuoti, i coni,
0: sì, sì.
3: Che praticamente loro li trasportano in tutta Europa, no? Che sono buonissimi. Allora, ogni tanto io, quando mi danno da fare una cosa di un catalogo nuovo, mi danno una scatola che all'interno ce ne sono tipo 200, no? Poi diventano quelli grandi, piccoli.
0: Mm.
3: Però io dopo quelli lì li posso tenere, perché loro non possono accettare roba che ci sta. E allora io, quando vado pure in giro in gambero, comunque a casa, compro la scatola e me li faccio. Però ho provato alcune cose, a volte quando non ne faccio la colazione con la... Però, per esempio, ho fatto, parlando di cose strane, ho fatto... che ero una settimana scorsa, ho fatto i cannellini, i pomodori, li ho frullati con il basilico dentro su quello, li ho fatti fare ancora un po' più freddi e poi l'ho messo sul cono. Era buonissimo.
0: Poi invece di fare scarpette, hai usato un cono?
3: Non è una cosa.
0: Ho messo un pane e usato
1: il cuzzotiello.
0: È una cosa, no,
3: però a posto di quella avevo questa cosa di amaro dolce, che perché
0: la micro tu
3: fresca via.
0: Sei amica di Pesacane, tu
3: era
0: sì.
3: Buonissima.
0: Sì. Sei fan di Pesacane, tu?
1: No, quando i pezzi avevano le intro non lunghe,
0: basami.
1: Lunghissime. No, non è basso.
0: Basami.
1: No. Whatever you want.
0: Chi è? Io ci pezzi Mimmo Dani, che poi ci ho detto Alberto Sella, se mi sbaglio.
1: Ma sono gli status quo.
0: Sì.
1: Whatever you want. Che significa?
0: Sì, prima
1: whatever.
0: Si chiamava così, poi cambiò il nome perché i matrimoni non chiamano buono. Quando chiamavo, diceva, ma chi va? Chiamammo scu, no.
1: Ma si chiama sempre così, si chiama.

0: Vedi, mi sono ricordato anni fa, ne parlammo e tu mi lanciasti la sfida. Io andai a assaggiare il gusto pizza.
1: Che fu fatto, mi ricordo, uno Zulietta là, uno Zulietta.
0: Non è vero.
1: Si può vomare, chissà, uno Zuliettista.
0: Non è vero, eravamo un bel po' di noi e non era nemmeno male.
2: Pizza, pizza, ciocciolata,
1: vedi, vedi, la damna, è finita.
0: Ragazzi, buongiorno, si può avere un bel cono gusto capretta cacciatore, Gaetano il Corriere?
1: Capretta cacciatore è buono.
0: Un po' piccante anche, se mi va. Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Ciao. Come va?
3: Niente, volevo sapere dove si trova questa gelateria?
1: Pescara, questa gelateria sta a Pescara. Però dici che ce ne sono anche qua, di gelaterie che fanno questo.
3: Non è tanto il fatto per arrivare a Pescara, ma se vado... ci deve ricordo trovo.
1: Ma sì, come hai sentito l'intervista, no? Te lo può pure fare, sì. Lo riciclo non se ne tenono.
3: Me lo fa al momento, ho capito. Il panino lo devo portare, io lo trovo.
1: Sale e pepe, mio suo panino da regri, sì. Dai. L'altro giorno mi facetto. Ciao fratello, ciao ciao.
0: Vabbè. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Mi confermate che già molti anni fa in provincia di Salerno, se non erro, a Baronissi, c'era una gelateria che faceva gusti tipo pasta e patate? Sì, sì, sì, sì, ragazzi.
1: Sì, ma anche al Vomero, aprì poi ha chiuso. Cioè,
0: non... No, al Vomero no.
1: Ma tu hai visto Vomero? Che
0: ma è, no, era una gelateria che esiste ancora.
1: Invece questo... E tu andassi da Covid, con la collaborazione. Instagram, esatto, cari amici, sì, mi sto mangiando in gelata, sono tutto quanto da buffare le parole.
0: Nessuno mi ha buffato di parole, ma quando mai?
1: Da buffare le parole su...
0: Questa è diffamazione.
1: Io
0: ti denuncio. Non ho tolto niente, sta ancora là.
1: Facendo la cronaca.
0: Non è nessuno.
1: Sto facendo la cronaca.
0: Stai
1: il diritto di cronaca.
0: Ma stai dicendo cose false, nessuno ha mai scritto cose.
1: Lì.
0: C'è azzecco da rally no?
1: Facciamo audience. Un biscotto a te. Dopo che panna la coppa,
0: No, no, no, vabbè. Tarallino con la panna però è sempre invitante, fai attenzione a certe proposte.
1: Ma sto facendo brava lei, sto facendo pettorale.
0: Vabbè, fin quando si vede, Rosario, ci vuole tempo. Allora, 081-546-6873. Buongiorno ragazzi, qui a Firenze in alcuni ristoranti servono il gelato all'olio d'oliva vergine.
1: Buono.
0: Sì, o anche ai ceci, vi garantisco che è una cosa spaziale.
1: Sì, immagino di sì.
0: Anna da Firenze. Beh sì ragazzi, poi chi sta nel settore e sa, oggi si lavora molto, no, sull'alterazione della forma dei cibi fondamentalmente. Noi quando mangiamo una vellutata di ceci fondamentalmente.
1: Pensa alterami il tarallino.
0: Ma uno non può dire un vocabolo un po' diverso.
1: Alterami il gusto del tarallino.
0: Dai, io no, veramente sono senza parole, sono uno speaker radiofonico, guarda, è una roba veramente incredibile. Rosario, Marco, se non vi è di disturbo, potete portare una vaschetta di gelato al gusto di puparuola a buttunate.
1: State dicendo una sciocchezza.
0: Seguendo la logica che usava, che ha usato il gelataio per fare i vari gusti, si può fare veramente di qualsiasi cosa. Buongiorno, già negli anni 80 la gelateria Baronissi, il gelato a pasta e fagioli. Sì, ok, confermiamo allora, anche noi qua a Salerno.
1: Perché la pasta e fagioli fritta, poi alla fine, bella azzeccata, azzeccata. Allora io una roba,
0: ma quella proprio... è buona fonda, c'ha pure quel sentore leggero, leggero, leggero di bruciato.
1: Mangio pasta e fagioli, ci ho buttato pure due cozza indo, un po' di gelato, un po' di latte.
0: Ma perché riduci le cose sempre?
1: Assaggia, pisa cane, assa due fiori per coppa. De margherite.
0: La domanda è che fiore metti su una pasta?
1: E margherite, e margherite.
0: Stanno bene su tutto. Gelato nel beverino! Sotto, vai. 081-546-6873 per dire la vostra. Ragazzi, un gelato per me tre gusti. Per il mousse e un po' che scende pelle, grazie Antonio D'Amaro. Mamma mia, questo è terribile, ragazzi.
1: No, perché poi si pensa per niente, se ci metto limone o sale, non sa per niente.
0: Vabbè, ci metti gelato al limone a fianco.
1: Brava, brava.
0: Hai visto?
1: Hai l'idea. Adesso metto il limone un coppo tarallino, pensa che niente.
0: Ma tu hai mai provato?
1: Niente, non lo convinci.
0: Hai mai provato il gelato fondente, il cioccolato fondente col limone a fianco?
1: Scusa?
0: Cono.
1: Ah, il cono!
0: No,
1: pensavo pigliavo pezzi di cioccolato e fondente ci spremevo limone a coppa.
0: No!
1: Pronto!
4: Ciao ragazzi, sono Mauro.
1: Ok, Mauro.
0: Ciao Mauro.
4: Ma per quanto riguarda i gusti, ok, siamo. Ma voi, per esempio, una cosa. Avete mai assaggiato l'anguria con il sale?
1: Sì.
0: No, io no, questa no.
1: Sì.
4: L'anguria con il sale è molto molto buona e serve anche molto, perché l'anguria è tutta acqua.
1: Sì.
4: Per essendo povera di sodio, mettendoci il sale, voi andate a recuperare.
1: E una volta scherzando ho preso un pezzo di anguria e un pezzo di salsiccia alla brace. Cioè, ti voglio assaggiare con me. È buono, pensa che. Salsiccia e quei anguria. Una bella insalata salsiccia.
0: Io so che l'anguria anche con il limone si mangia. Cioè
4: con il limone sì, però tu io sono faccio istruttore personal trainer e quindi diciamo nel periodo estivo l'anguria aiuta, però non aiuta perché è tutta acqua. Però essendo povera di sodio, allora con un pizzico di sale va a aiutare molto quello che
1: senti, ma
0: il sapore si altera, scusami, poi cioè come
4: sì, si sente un pochettino più alterato, però comunque si va a fare quel contrasto fra dolce e salato che è molto buono.
1: Senti, ma tu che sei un personal trainer, quindi sei trainer, sì.
0: Ecco, sei un personal
1: trainer. Senti, ma per far scendere la panza che sa fare?
4: Ti giuro, Vuc, lo so, è facile.
0: Devi correre.
4: No, vabbè, ovviamente per ogni soggetto c'è una dieta diversa, c'è un allenamento diverso. Bisogna vedere tu, diciamo, i problemi fisici che hai avuto.
1: Fratello caro, non tengo manco fisica, è solo problemi. Sì, sì.
4: Quindi è una cosa soggettiva, non ti posso dire a te serve questo, vabbè, a te serve quello.
0: Lo vuoi visitare che magari il suo tarallino ti potrà dire qualcosa sul suo stato fisico?
1: Mi butti così, sì.
4: Sicuro, però
1: mi butti in mano agli estranei, va bene. Ciao amico mio,
0: ciao caro. Quindi l'anguria a casa ce l'ho, dopo un pizzico di sale ce lo metto e l'assaggio e questa la provo sicuramente.
5: Guarda Rosario, o melone che usa siccio, proprio senti, dove? Pare che buono secondo me. Comunque si sente che hanno facciolo, uno pacco, con squaglia buia e tutto il gelato che
1: sta per il gioco. Cioè, ma non ci stai sentendo.
0: Grande che hanno facciolo. Con il limone va bene anche la mozzarella di bufala. Beh sì.
1: Come no, sì, sì.
0: Anche secondo me, più che però un limone premuto, una zesta di limone biologico.
1: Che re?
0: La zesta.
1: Che è sta zesta?
0: Mamma mia, Rosario, ma proprio l'ignoranza.
1: Con il limone si spremo sarato, tu come fai?
0: Arattata.
1: Ma arattata, zesta e limone.
0: Si chiama zesta.
1: Ma che c'è arattatella e limone, si dice.
0: Ma scusami, te lo immagini uno chef che fa adesso una bella grattatella di limone?
1: Adesso una grattatina.
0: Si dice una zesta di limone.
1: Ma perché? Teni la parola, diciamo, la grattatina.
0: La grattatina.
1: Grattatina.
0: Ferma tutto, ti prego.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto e incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Non c'avevo un fiore, come dovevo fare?
1: Come devo fare questo fiore? Mi sa che...
2: Il fiore è bello perché veramente lo puoi fare dolce e salato, insomma, lo puoi.
0: Come assaggiarlo?
2: 80 euro al momento no.
0: Ma te lo do gratis, mi sa che.
2: Il tuo fiore mi dai gratis? Non mi volevi dare il tarallino, se lo
0: in onda, hai capito? Facimi chiamare la vasca. Che cazzo è stato? Che è questo tarallo? Dimmi.
2: Allora, ragazzi, bentrovati. Perché ci si meraviglia di anguria e salsiccia se già usiamo mangiare il melone giallo col prosciutto crudo, binomio dolce salato? Buon anno lavorativo, Francesco.

0: L'altra trattativa calda, anzi forse la più calda, è quella che porta Moise Kean al Como, un'operazione da 40 milioni di euro, e poi c'è l'Atalanta che sta corteggiando il Bologna per Rowe, l'attaccante inglese che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Quindi sono queste le altre operazioni più in vista. Vedremo poi per esempio il Torino, se cederà Ginevitis, se sta appena chiuso con il Lecce per Ilic, quindi insomma c'è tanto fermento, perché comunque un po' tutti devono andare a rifinire quello che è un lavoro fatto in questi mesi.
1: Senti, per quanto riguarda Gabriel Jesus al Napoli, tu diciamo lasci qualche percentuale positiva oppure tendi a essere negativo su questa
0: diciamo
1: trattativa?
0: L'aspetto economico del contratto del giocatore è vincolante, no? Quindi nonostante ci sia evidentemente una stima tecnica per l'operazione, c'è questo problema, e quindi ecco perché io credo che l'operazione di Guglio col Chelsea sia quella più gettonata, no? In queste ore, questa è la pista principale.
1: Sicuramente, e capiamo un attimo quello che accadrà nelle prossime ore. Ovviamente è caldissimo, poi dicevi poco fa la pista Leao per il Milan, potrebbe diciamo essere vicino alla Aston Villa, c'è anche il Tottenham, insomma ci sono dei movimenti
0: anche
1: importanti, anche il Galatasaray, ok.
0: Sì. Ma di concreto in questo momento non c'è molto, perché Aston Villa si è abbastanza raffreddato, e quindi vedremo se il Tottenham può essere l'ultima spiaggia. È chiaro che Amorim ha trovato Cisse, questa nuova stellina, no, del calcio,
1: sì,
0: italiano, ed è una delle gioie, no? Perché come Vergara nel Napoli, ma altri nomi che abbiamo visto, Romano che ha segnato con il Cagliari un gol al debutto, un gol decisivo. Sono tutte figure che
1: sono tutte notizie positive. Sicuramente anche mi viene da pensare alla prestazione di Floriani Mussolini con la maglia della Lazio a Bologna ieri, e questo fa molto piacere per il futuro del calcio italiano. Sicuramente grazie Carlo per essere stato con noi.
0: Ciao a tutti,
1: un abbraccio a Carlo Laudisa, collega della Gazzetta dello Sport. Adesso andiamo nella redazione di Sky Sport, con noi c'è Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, come stai?
2: Ciao, tutto bene. Io aggiungerei anche Lulli della Roma.
1: Esatto.
2: Ieri ha fatto una grande prestazione.
1: Esordio per lui ieri.
2: No. Sì, esordio, e non credo non abbia sentito minimamente la pressione, anche perché insomma lo stadio si faceva sentire ieri. Non c'erano neanche tifosi della Fiorentina, non sono potuti venire, quindi era proprio tutto romanista, e sai, insomma, un ragazzino all'esordio. Una partita così, invece, visto che dicevi di buon auspicio per il calcio italiano, meno male che arrivano anche queste belle notizie dei giocatori giovani.
1: È vero, è proprio così. A proposito di Roma, era nello Stadio Olimpico ieri per Sky Sport. Cara Vanessa, è una Roma che, ti dico francamente, fa paura per la lotta al titolo, perché quando hai un attaccante che sposta così tanto gli equilibri, parlo di Malen, e un Dybala così in forma, però su Dybala c'è da verificare quella che poi sarà la continuità nel corso della stagione, ma quando è un attaccante così, quando è una squadra così compatta, un allenatore comunque d'esperienza al suo secondo anno, secondo me la Roma può ambire a traguardi molto seri quest'anno.
2: Ma guarda, ieri veramente mi ha impressionato, perché poi di solito, no, le squadre di Gasperini, proprio per i carichi di lavoro, all'inizio fanno sempre un po' fatica. Invece
1: sì,
2: credo che, non so se è stata una partita perfetta da parte della Roma, ma ci è mancato veramente veramente poco, perché lì davanti, vabbè, è stata una cosa impressionante, perché vederli anche dal vivo quei due, Malen e Dybala, insomma mettono veramente paura. Ma la compattezza di tutta la squadra, cioè la capacità dei due centrocampisti di abbassarsi e far allargare Mancini Erboso per non dare proprio respiro alla manovra della Fiorentina, che a un certo punto non sapeva veramente come uscire, no? Come trovare,
1: sì,
2: degli sbocchi. Cioè proprio una squadra compatta, una squadra che era messa benissimo in campo e sapeva cosa fare. Io non so se può, magari è una delle squadre che potrà lottare fino alla fine per lo scudetto, questo non lo so, magari se poi arriverà qualcos'altro dal mercato, perché come dici tu, poi Dybala è un fenomeno, un giocatore mondiale, però bisogna vedere poi quante partite riesce a fare.
1: Dybala, se non avesse passato quello che ha passato nel corso

0: la sua carriera con gli infortuni, oggi lo vedremo a Real Madrid, secondo me, un giocatore di quella caratura lì, Vanessa.
1: Sì, no, è un giocatore fantastico, una capacità di visione di gioco, di toccare la palla, è veramente uno spettacolo vederlo, ed è un peccato perché poi l'anno scorso, come ha detto Gasperini, cioè, si è fatto male nei modi più stupidi del mondo, cioè
0: calciando il rigore,
1: una punizione. Sì, se no, forse se avesse avuto meno infortuni non sarebbe ancora più in Italia, sì, sono d'accordo con te.
0: E poi ovviamente poi questi sono infortuni che capitano, ricordiamo anche l'anno scorso a Napoli Kevin De Bruyne che si fa male calciando il calcio di rigore contro l'Inter. Cara Vanessa, saranno ore importanti di mercato che seguiremo con molta attenzione, poi come dice Maurizio Sarri finalmente dalla settimana prossima si tornerà a parlare solamente di calcio e di calcio giocato, sarà una bellissima Serie A, sei d'accordo con me?
1: Sì, io sono d'accordo perché comunque anche con qualche sofferenza, parlo per esempio del Napoli stesso, no? Sì. Nel primo tempo col Genoa, l'Inter è la squadra più forte, poi adesso ha quei tre inglesi che gli hanno alzato il livello anche, no? Della squadra, però secondo me il Milan di Amorim mi sembra una bella squadra e sono molto curiosa di vedere questo allenatore, quindi è una bella Serie A.
0: E anche la Fiorentina, lasciando stare la partita di ieri, può carburare, è un nuovo ciclo, sono cambiati tanti calciatori e il campionato è lungo.
1: Sì, e poi comunque credo che veramente la Roma ieri era la peggior squadra che potesse incontrare, una squadra così nuova, perché ha tanti giocatori nuovi e l'attacco per esempio ha giocato per la prima volta insieme, poi alcuni giocatori fuori ruolo proprio perché anche lì il mercato qualcosa ancora deve fare, servono degli esterni, quindi sai, a Tala lo metti fuori ruolo, lui gioca benissimo come mezzala, quindi però poi grosso si può anche sbagliare, no, nella vita, certo. Non è che tutti siamo perfetti,
0: no ma certo ma poi le prime
1: sbagliare aiuta,
0: sì, no, le prime giornate diciamo che non contano tantissimo. Il Napoli di Conte perde a Verona la prima giornata di campionato e poi diventa campione d'Italia, non sarà il caso della Fiorentina, però insomma questo per far capire che sarà un campionato combattuto con tante squadre forti perché si sono rinforzate sicuramente sul mercato. Grazie e buon lavoro a Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa. Grazie. Ci dobbiamo fermare per 40 secondi. C'è il meteo, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nel corso della settimana il caldo intenso torna protagonista sulle nostre regioni meridionali a causa del deciso rinforzo dell'anticiclone che quindi ci accompagnerà per diversi giorni. Afflusso di masse d'aria di origine nordafricana porteranno infatti le temperature intorno ai 40 gradi nell'entroterra campano, soprattutto ma anche su alcune zone della Sicilia e della Calabria, con l'apice dell'ondata di calore tra le giornate del 27 e del 28 di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Eccoci qua, allora ripartiamo con la terza e l'ultima ora della nostra informazione sportiva che apriamo per commentare la prima giornata di campionato che si è chiusa ieri con le vittorie della Lazio e della Roma, un campione del mondo, talent alla Domenica Sportiva. E Ciccio Graziani, buon pomeriggio Ciccio.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio
4: a
5: voi.
4: Ben trovato, buon campionato Ciccio, buon campionato.
5: Grazie, anche a voi.
4: Senti Ciccio, la prima giornata si è chiusa ieri sera con una Roma che ho trovato straripante e che batte una Fiorentina che a mio avviso ha fatto il miglior mercato di tutti in assoluto, 4-0, tripletta di Malen, una condizione fisica monster. Che Roma è?
5: Allora, eravamo tutti preoccupati perché a Roma nel precampionato sono più le delusioni che le soddisfazioni, però poi è arrivata a pieno carico mentalmente, tecnicamente, tatticamente alla prima giornata, sembrava una partita difficile, è diventata tutta facile, però bisogna stare con i piedi per terra perché ci vuole qualche partita in più per poi determinare se la squadra è migliorata e quanto è migliorata per essere più competitiva rispetto a quello che non è stato l'anno scorso.
4: Certo, Ciccio, l'intesa di Bala Malen è visibile a tutti, no? E se Dybala sta bene, come ci ha fatto vedere ieri, è chiaro che la Roma al secondo anno con Gasperini, con un mercato che comunque hanno fatto, perché ieri Molina era in panchina, gioca Lulli, ma Lulli mi è parso uno pronto, Ciccio.
5: Ma scherzi, un ragazzo del settore giovanile, 18 anni, ma è una grande scoperta. Ma la Roma ogni tanto riesce a tirare fuori dal cilindro dei ragazzi bravi che provengono dal settore giovanile. Quello che preoccupa un po' i tifosi della Roma è che quando si dice di Dybala, se Dybala, se giocherà tanto, se non si infortunerà. Il problema di Dybala è sempre quello, che a volte è un giocatore che ti fa 18 partite in una stagione, perché poi spesso è soggetto a infortunarsi. Però quello che risalta agli occhi è che tu vedi male nel giocare la loro nazionale, che è un pesce fuor d'acqua, è un corpo estraneo. Poi torna nel nostro campionato, subito si parte, 3 gol. È incredibile, perché
4: o forse Ciccio, non è incredibile perché è spiegabile probabilmente con il nostro campionato, che ne avrà perso in termini di qualità. Prima parlavamo di giovani e di Lulli, che è entrato molto bene. Si è confermato benissimo Vergara a Genova, entra, assist per De Bruyne, il gol del 2-0. È un Vergara, a tuo avviso, che Mancini porterà in nazionale, Ciccio?
5: Sarebbe auspicabile. Il problema è che se tu non giochi, non dico in piazza stabile, ma quasi nella tua squadra di club, poi fai fatica a giocare in nazionale. La preoccupazione è quella che Vergara, volente o nolente, è nelle gerarchie dietro Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Ora è chiaro che De Bruyne è quello più indiziato a farsi da parte per far sì che questo ragazzo giochi qualche partita in più, però io non vorrei che poi questo ragazzo venisse soffocato, sacrificato da questi calciatori, perché sul Vergara bisognerebbe dire o adesso o mai più, cioè tenerli in considerazione per quello che concerne una certa titolarità di questa squadra.
4: Poi va detto che Vergara ha una grande duttilità tattica, perché lo si vede come mezzala, però poi di fatto Allegri toglie Politano, lo mette là davanti, e Vergara è determinante. Per giunta gioca a destra al posto di Politano, ma fa gol portandosi a sinistra. Quindi secondo me questo suo svariare su tutto il fronte d'attacco, se Højlund viene incontro lui si può buttare dentro, ce l'ha dimostrato l'altro anno con Conte. Ciccio, queste caratteristiche, secondo me Vergara troverà molto spazio quest'anno nel Napoli di Allegri.
5: Me lo auguro per lui, perché soltanto giocando di più e con continuità potrebbe meritarsi la nazionale. Io tempo fa ho fatto un discorso un po' paradossale. Io avrei dato via De Bruyne e mi tenevo Vergara titolare, tanto per dirne una. Come per esempio, faccio l'esempio all'Inter. Oggi Pio Esposito, quando rientrerà Thuram, sarà sacrificato. È vero che giocano tante partite, è vero che ci potrebbe essere spazio per tutti, ma i titolari all'Inter sono Thuram e Lautaro, e Bonny e Pio Esposito diventano le alternative.
4: Però in una stagione lunga, Ciccio, forse parlare di alternative magari è troppo nel calcio moderno.
5: No. E oggi sono delle alternative, non c'è niente da fare, perché i titolari sono loro. Due. Fermo restando che siccome si gioca tanto e ci sono i 5 cambi che sono importanti, magari c'è più possibilità di giocare, però giochi scampoli di partite. È diverso che non prenderti la responsabilità di una titolarità dove cresci tecnicamente, tatticamente e anche caratterialmente.
4: Senti Ciccio, mancano ancora 8 giorni alla chiusura del mercato, il che vuol dire può succedere ancora tutto. Ma ad oggi, come sono gli organici, l'Inter resta davanti a tutti, secondo te?
5: Secondo me sì. Poi c'è subito il Napoli, anche se il Napoli so che farà fatica a tenere Luca, quindi devono prendere un altro attaccante, almeno che lo stesso Allegri non si accontenti di dare una chance in più a questo ragazzo. E il Napoli è quella che ha cambiato di meno, è quella più completa. L'importante è avere meno infortuni rispetto alla stagione scorsa. Allora il Napoli farà farà di tutto per togliere lo scudetto all'Inter, è quella che si avvicina di più.
4: Senti Ciccio, si è fatto un gran parlare del primo gol del Napoli, quello di De Bruyne, so che ne avete parlato a lungo anche alla Domenica Sportiva, e so che insomma in qualche modo reputate sia un fallo di De Bruyne quello ai danni di Vasquez, però quando Dall'Aia, quando Orsato dice la linea è questa, l'intervento del VAR sarà minimo, si decide in campo e si lascerà giocare, forse noi ci dobbiamo abituare al fatto che è tutto normale che venga convalidato il gol di De Bruyne.
5: Non è niente di normale, vedrai che se si va avanti su questa strada quest'anno sarà un campionato non di polemiche, voleranno gli stracci. Perché? Allora, io ti faccio questo discorso, Walter.
4: Prego,
5: proviamo a vederla al contrario. Cioè, che un giocatore del Genoa avessi dato una spinta di quel genere lì a Rachmani, la stessa identica situazione, oggi il Napoli sarebbero incazzati perché gli hanno fatto un grande torto, perché secondo me quel tipo di fallo col gomito che si apre con la spinta, per me dentro l'area è un calcio, è una punizione a favore del Genoa. Ma attenzione, vediamole comunque sempre al contrario le cose.
4: Ma non c'è
5: perché
4: dubbio.
5: Secondo me la logica era o che lo potesse annullare da subito, perché la spinta è evidente, poi non sappiamo quanto sia stata così penalizzante per qualcuno. Però è anche vero che a quel punto il VAR a cosa serve? Fagliela rivedere. Prova a fargliela rivedere, magari lui rimane della stessa idea. Perché attenzione, se la prossima partita non so con chi gioca il Napoli, ma
4: il Napoli gioca con il Como domenica sera.
5: Como, c'è Dumfries che dà una spinta a Rachmani che è leggermente davanti, gli fa perdere il tempo per saltare. Dumfries di dietro fa gol di testa, noi che diciamo che è gol regolare.
4: Allora Ciccio, però se la linea guida di Orsato è i contatti, il minimo contatto, se uno si butta non dovete fischiare e per giunta il VAR interviene solo su cose clamorose, si andrà avanti su questa linea.
5: Siamo rovinati, sai perché?
4: Perché?
5: Perché noi controlliamo anche l'eventualità di un calcio d'angolo con l'ultimo tocco per dare e concedere ciò che è giusto dare a una squadra. Ma io ho visto in questa tornata, questa domenica, almeno 10-12 falli che giocatori che vanno verso la bandierina vengono toccati, cadono, fermano addirittura la palla con le mani e gli danno il fallo a favore. Fateci caso, io ci ho fatto caso in questa tornata, calciatori almeno 8 situazioni dove un calciatore copre la palla verso la bandierina del calcio d'angolo, cade, tocca la palla con le mani, la palla addirittura non viene penalizzato con il tocco di mano, ma gli viene dato il calcio di punizione a favore. Allora verso il calcio d'angolo va bene, in aria non va più bene. Io dico che se la linea è questa, io ho l'impressione che quest'anno ci saranno tante di quelle polemiche da avvelenare questo campionato.
4: Vediamo se passerà invece la linea Orsato o se avrà ragione Ciccio Graziani, che con queste nuove indicazioni magari ci sarà un fiorire di polemiche enorme da qui a maggio. Ciccio, buon campionato, a presto.
5: Grazie.
4: Allora, in tanti dico Ciccio, no ragazzi, ma il bello della democrazia è che si possano avere opinioni contrastanti. Io ho solo ribadito e lo ribadisco che con la nuova linea Orsato non si fischieranno questi falli, questa leggera spinta di De Bruyne, ma verrà comunque consentito di proseguire il gioco. E poi vedremo. Ovviamente l'onestà intellettuale da parte di tutti dovrà essere, se dovesse capitare al Napoli, non è che lì ci sarebbe lo scandalo, sarebbe la linea guida data da Orsato e dai vertici AIA. Mimmo Carratelli con noi, maestro, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, ciao Matteo.
4: Come stai? Le polemiche secondo me non si spegneranno mai intorno al mondo arbitrale. Io continuo a dirlo, si lamenta chi perde perché l'arbitro è sempre l'alibi dei perdenti. E infatti al Genoa sono incazzati perché hanno perso la partita.
6: Beh, lì secondo me c'è stato un errore
5: di livello. Cioè sì, le nuove direttive sono lasciar giocare, però quando il fallo è tale che tu ti liberi un avversario per segnare, lì è fallo, insomma. Come dicevate prima, se fosse successo nell'area del Napoli avremmo gridato allo scandalo. Però comunque il Napoli mi è piaciuto, nel senso che ha fatto la sua partita nelle condizioni in cui è, perché Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti, quindi manca un motore esplosivo nel Napoli. Continua a piacermi Vergara più di De Bruyne, perché Vergara non solo ha qualità tecniche, ma è un ragazzino che combatte su ogni pallone, li conquista e li difende. E copre di tacco, è stato magnifico, come il famoso gol al Chelsea. Cioè il Napoli sta in buone condizioni, vedo avanti l'Inter e la Roma, e il Napoli meglio delle altre grandi, soprattutto meglio di Milan e Juve in questo momento.
4: L'impressione che ha dato ieri sera la Roma è al secondo anno con Gasperini. Comunque hanno fatto mercato, perché da Castro a Mora, Koulirakis, cioè comunque è una Roma che si rinforza e che di fatto ha l'ossatura dell'altro anno. Il Napoli ha un progetto nuovo con Allegri, credo che tutti i progetti nuovi, vale per Amorim al Milan, vale per esempio per Grosso alla Fiorentina, cioè per Sarri all'Atalanta, loro hanno bisogno di tempo. La Roma mi è parsa ieri una macchina perfetta, Mimmo.
5: Ma sai, la Roma ha i centravanti che nessuno ha, e in questo momento ha anche un Dybala al massimo, e quando Dybala sta in condizioni e si vede da come gli brillano gli occhi, è fuori classe, insomma. Il secondo assist è stata una sciccheria notevole. Il Napoli sta lavorando bene, perché Allegri, che è un allenatore non solo di grande esperienza e capacità, Non stravolge la squadra di Conte. Direi che adesso per il momento è il Napoli di Conte con i cambi di Allegri, cioè Allegri fa i cambi che forse Conte non faceva, li anticipa e fa anche cambi decisivi per confondere gli avversari. Insomma è un buon Napoli, insomma non credo che sarà un grande campionato di nessuna squadra, perché il calcio italiano,
4: quindi non ci sarà una squadra dominante, Mimmo?
5: Io credo che l'Inter, se non si distrae nella Champions, quando sarà lì il febbraio-marzo, se non si sciuba l'energia nella Champions, credo che sia favorita. Però attenti alla Roma, perché la Roma c'è un sacco di giocatori, ma c'è anche i ragazzini, c'è Bisigli, Lulli, cioè c'ha un vivaio che gli sta dando soddisfazione. Poi è una squadra anche fisicamente forte. Poi se gli brilla sempre Dybala,
4: se Dybala sta come ieri sera, veramente sì. Era straripante. Poi hai ragione,
5: però noi abbiamo un piccolo Dybala, dai, aiutiamo Vergara, noi facciamo una campagna per Vergara, anche perché tutti dicono la nazionale, i talenti italiani, cioè abbiamo un talento, facciamolo giocare, sicuramente Allegri lo farà giocare.
4: Ah Mimmo, io stravedo per Vergara, tra l'altro ve lo preannuncio, oggi pomeriggio con Carlo Alvino avremo il procuratore di Vergara ospite, Mario Giuffredi, e in esclusiva parlerà ai nostri microfoni Costantino Favasuli, e quindi non perdete alle 16 Alvino con Favasuli in esclusiva, e un abbraccio a Mimmo Carratelli. Ciao Mimmo.
5: Ciao, buona trasmissione.
4: Grazie di cuore. A proposito di giovani, ieri abbiamo visto Lulli alla Roma, Romano al Cagliari, il Torino lancia Cacciamani e Fortini, insomma mi sembra che ci sia un'apertura verso i giovani, e al Napoli è esploso Vergara, ma nell'esplosione di Vergara registriamo anche la crescita di Garofalo. Chi conosce molto bene il mondo dei giovani, stato anche l'allenatore della primavera del Napoli, Niccolò Frustalupi. Caro mister, come va?
7: Bene, buon pomeriggio.
4: È bello trovarti, buon pomeriggio anche a te. Mi sembra un Vergara oramai pronto per veramente il grande salto di qualità. Qualcosa ce l'aveva fatto vedere di eccezionale l'altro anno. Entra Genova, subito determinante, assist, gol, giocate. Siamo dinanzi a un profilo molto interessante.
7: È stato bravissimo anche col Genoa, sì, è stato molto bravo a farsi trovare pronto, perché insomma entrare a partita in corso è ancora più difficile che giocare dall'inizio, quindi complimenti a lui e speriamo che abbia sempre più spazio, insomma.
4: Ecco, Allegri lo fa entrare al posto di Politano, alto a destra, là dove lo vedeva Conte, certo anche per un'emergenza clamorosa che aveva il Napoli, poi di fatto è una mezzala. Secondo te rende più o renderebbe più da mezzala, più sottopunta, o esattamente dove l'abbiamo visto a Genova, poi però portandosi anche a sinistra e facendo gol da lì.
7: Sì, no, Antonio non è un giocatore di fascia, insomma, come Politano, quindi magari quando parte da lì poi si va a giocare tra le linee, perché lui è un giocatore che tra le linee si trova bene, un trequartista, un giocatore che può partire dalla fascia.
4: Ma poi
7: e però
4: viene dentro al campo perché la sua, la sua connotazione naturale è star lì. Io ricordo ancora il gol che ha fatto col Chelsea, con la Fiorentina, col Como. Højlund faceva quel movimento a venire incontro, lui se si butta nello spazio, ma poi ha una grande forza fisica anche.
7: Sì, sì, no, lui ha forza nelle gambe, già l'aveva da ragazzo rispetto ai suoi compagni, quindi sta confermando tutto quello che si era visto in primavera. Chiaramente farlo nel Napoli in Serie A e in Champions League come ha fatto l'anno scorso è qualcosa di eccezionale, insomma si sta meritando tutto lo spazio che trova e speriamo, come ho detto prima, che ne trovi sempre di più.
4: Senti, Nicolò, naturalmente se parlo ai giovani vengo su un terreno a te caro. Cristian Garofalo ha fatto tutto il ritiro con il Napoli, ha giocato praticamente, seppur tratti, ma tutte le amichevoli. Allegri lo ha portato anche in panchina a Genova, ovviamente anche perché il Napoli era in emergenza, gli mancavano Buongiorno e Marianucci, comunque Badia Schiller appena arrivato. È un altro di quei profili che a tuo avviso potrà crescere così come ha fatto Vergara, Cristian Garofalo?
7: Lui lo conosco meno, quando ero in primavera è venuto a fare qualche allenamento, ma era molto giovane,
4: molto piccolo.
7: Non ricordo il millesimo, però era molto più piccolo dei miei, quindi si parlava benissimo di lui e penso che insomma se Allegri lo sta portando insieme alla squadra, che anche lui se lo meriti, quindi speriamo insomma che faccia come sta facendo Vergara, insomma.
4: Poi a proposito di giovani, no? Ieri sera per esempio Roma-Fiorentina, Molina arrivato all'Atletico Madrid, comunque un vice campione del mondo, già campione del mondo, non è al top dopo il mondiale, un po' tutti quelli che hanno giocato fino alla fine non stanno benissimo, Gasperini lancia Lulli e io mi continuo a chiedere, ma allora i giovani ci sono? Perché ieri la prova di Lulli, cioè Nicolò, io ho visto un giocatore pronto.
7: È stata sicuramente una bella prova. Gasperini ne ha parlato bene, questo ragazzo già l'anno scorso in primavera insomma faceva la differenza. I giovani ci sono, chiaramente ci sono quelli che sono più pronti magari a fare subito il salto dalla primavera subito alla prima squadra, ce n'è altri che invece devono fare magari qualche passaggio in più partendo dalle categorie minori, insomma ognuno ha il suo percorso. I giovani ci sono, secondo me è importante che giochino, come ha fatto Vergara, secondo me ha fatto il percorso giusto, anche perché giocare nel Napoli titolare è molto difficile, quindi è partito magari dalla C, ha fatto dei bei campionati, ha fatto un bel campionato in B con la Reggiana e poi si è trovato a giocare in Serie A nel Napoli. Ci sono quelli che magari riescono a partire subito dalla Serie A e c'è qualcuno che invece fa un percorso più lungo, però secondo me l'importante, usciti dalla primavera, è che vadano a giocare al di là della categoria, perché senza giocare non si migliora e quindi è quello secondo me l'obiettivo che un ragazzo si deve porre, insomma.
4: Senti Nicolò, alla luce di questa prima giornata, per carità, siamo solo agli albori, ci vuole tempo, il mercato è aperto, ritieni che l'Inter è davanti a tutti? Ritieni che ci sia una corsa a due Napoli-Inter? O la Roma di ieri, la Juve che parte dall'inizio con Spalletti, il progetto del Milan e di Amorim, questo Como di Fabregas, potrebbero dar vita a un campionato, anche perché c'è l'Atalanta e Sarri, molto interessante?
7: Ma dopo una giornata è difficile parlare, anche perché insomma è ancora agosto, quindi la preparazione non è ancora smaltita, insomma credo che queste siano le squadre, credo che l'Inter sia la favorita perché insomma ha vinto lo scudetto e quindi parte favorita, però insomma dietro subito dietro vedo il Napoli, la Roma, sono sicuramente le due più pronte. Il Napoli perché è una squadra molto forte, anche se ha cambiato allenatore, secondo me riuscirà insomma a stare in alto. La Roma con Gasperini già al secondo anno, ieri ha fatto vedere quello di cui è capace, credo che queste siano le più accreditate. Poi la Juventus, come hai detto te, e il Milan che sono sempre comunque in lotta per i primi posti.
4: Io lo voglio ringraziare, Nicolò Frustalupi, un abbraccio mister, buon campionato.
7: Un abbraccio a voi, un saluto.
4: Un saluto, grazie. A proposito, vi ricordo che giovedì ci sarà il sorteggio per le 8 avversarie del Napoli in Champions League, alle ore 18 lo seguiremo live in tempo reale con il nostro Paolo Del Genio. Appuntamento a giovedì, Paolo che ovviamente troverete come ogni sera, anche questa sera alle 18. Ancor prima invece alle 16 l'appuntamento sarà quello con Qui Casa Calcio Napoli, è uno scioglilingua, Qui Casa Calcio Napoli. Carlo Alvino ospite in esclusiva Costantino Favasuli. Tra poco torniamo dopo la pubblicità.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter Di Maggio. Prima parlavamo di giovani con Niccolò Frustalupi. A giusta ragione un nostro ascoltatore mi scrive: anche Sissé del Milan è fortissimo ed è italiano. Sì, è vero, è stata condizionata la sua carriera da questo incidente, infortunio molto grave. L'anno scorso a Catanzaro ci ha fatto vedere grandi cose. Io credo che in casa Catanzaro bisogna guardare sempre con attenzione che Ciro Polito è molto bravo, non a caso Favasuli, Liberali, Sissé, cioè Aquilani allenatore. Ciro Polito è un grande dirigente di calcio. I giovani, ragazzi, i giovani ci sono, voi o non voi ci sono. Enzo Montefusco, buon pomeriggio Enzo.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Senti Enzo, noi ne abbiamo parlato molte volte di giovani e di giovani napoletani, della pressione. Tu naturalmente ci hai giocato nel Napoli, quindi sai, tu come Improta, come Totonno, Giuliano, Musella, Insigne, Ferrara, Cannavaro, a chi è di Napoli si chiede sempre qualcosa in più e la pressione si avverte. Vedendo Vergara, a me sembra che questo ragazzo abbia una serenità interiore che forse rappresenta qualcosa in più anche per lui.
1: Ma guarda, io non voglio esagerare, perché l'ho già detto l'anno scorso, Vergara per me è tra i migliori giocatori del Napoli, ma senza un presupposto, almeno da parte mia.
0: Enzo, sai che a volte io non lo dico perché, siccome io sono innamorato di Vergara, a volte ho paura di esagerare e quindi non lo dico. Per me Vergara è un calciatore favoloso.
1: No, ma io l'ho detto anche a lui, quando c'è stato il fatto lì, ci siamo incontrati nelle Lecce, per me tu sei tra i migliori giocatori del Napoli, però è un calciatore che bisogna trovare una collocazione bene in mezzo al campo e farlo giocare un po' di più. Questo e nel Napoli l'unica situazione è questa, che è un po' difficile, perché quando hai altri grandi giocatori diventa sempre più difficile poterti inserire. Cioè il Napoli è una squadra che lotta ogni anno per i primi posti e chiaramente fa giocare dei giocatori in partenza di gran nome, di grande rendimento,
0: anche di grande esperienza, no? È chiaro che sì.
1: Ma guarda, Walter, questo fatto dell'esperienza, si sa giocare a calcio ma anche l'esperienza. Non ci vogliamo in giro a dire sempre le cose, chiaramente più giochi più assicuri delle cose, più capisci delle cose, però e questo è l'esperienza. Però questo non è che è un ragazzino di 18 anni,
0: c'ha 23 anni, c'ha 23 anni,
1: 23, 24 anni già, al di là che già ha giocato, al di là che quando ha giocato ci fa quello che ha fatto l'anno scorso, quel tipo di gol che ha fatto, per come si è comportato. Questo è un Dybala in miniatura, cioè, a me come lo vedo io.
0: Io la penso, guarda, sono felice che tu. Io per me il gol che ha fatto al Chelsea, ma tu hai ragione a dire è un Dybala. È un Dybala, il gol che ha fatto al Chelsea, cioè lo fa solo un campione, altrimenti non ci pensi neppure a fare quella giocata lì.
1: Ma se sei d'accordo uguale, perché voi se Montefusco siete un bambino che hanno capito.
0: No, Montefusco capisce sempre. Montefusco capisce sempre.
1: Io lo vedo più una collocazione più da diciamo più centrale.
0: Un sottopunta?
1: Lo vedo anche se gioca al posto di un esterno, però che deve chiudere, perché le cose più belle le ha fatto sempre quando era a centro dell'attacco. Il gol dell'anno scorso, già venire il gol che ha fatto a Genova, la stessa situazione, lui è partito dalla zona del campo, si è inserita, c'è stata la fine, perché lui è andato lì a tirare, poi lascia perdere se è stato fortunato. Ha già il fatto come ha incrociato il tiro in porta, questi sono i giocatori veri. Cioè io questo vorrei far capire a molte persone, eppure a molte persone che si inventano di calcio, no? Vedere come viene calciato il pallone, lui l'ha messo in quell'angolo lì, e poi c'è stato l'autorete, sai, contatto, questo è un altro discorso. Però tu quando incroci vuol dire che hai una mentalità da giocatore vero.
0: Ma non è, Enzo, ti faccio una domanda.
1: Fortissimo, sul primo palo, che doveva la buttare da cuore, invece lui l'ha incrociato. Poi c'è arrivato l'avversario lì che diciamo l'ha buttato dentro, però lui fa tutte le cose da giocatore vero, ecco. E io penso che per Allegri sarà un problema più in là, deve fare le scelte.
0: Senti Enzo,
1: l'unica cosa che mi piace quest'anno in Napoli è che la squadra dell'anno scorso, il Napoli quello dell'anno scorso,
0: certo,
1: gioca quasi come l'anno scorso, è un pochino più tecnico, perché diversamente da Conte, Allegri era un giocatore tecnico, i calciatori sai, mandano in campo e sperano un pochino con le, come le loro caratteristiche, mentre Conte preferiva diciamo, il gioco più che il bambino, più aggressivo. Invece Allegri piacciono i giocatori che giocano più a calcio, però c'è un discorso, ecco, tu come fai a tenere fuori Vergara?
0: Ah, è un bel punto di domanda,
1: e
0: però
1: l'altro lì l'esterno
0: Noah Lang, Giovane, Neres, ce n'ha tanti.
1: Cioè, questo giocatore che in qualunque squadra italiana fanno i titolari, cioè giocano ogni domenica. Ecco, Allegri è forse l'uomo che più può contenere questo tipo di giocatore, sai perché? Li può tenere a bada perché ha un curriculum importante, per cui quando c'è da fare delle discussioni c'è amico mio, io in questo momento vedo questo al posto tuo e tu mi stai zitto. Però non è facile, guarda, tenere fuori Neres, tenere fuori Tempo, tenere fuori Vergani e altri giocatori, cioè non è mica facile, io te lo dico da allenatore, te lo dico da uomo di calcio, te lo dico da uno che capisce le mentalità sia dell'allenatore che del calciatore. È una cosa facile. E io spero di Allegri, perché anche era lei che l'ho avuto come calciatore nel Napoli.
0: Me lo ricordo.
1: E la portò il suo allenatore, però in questo ha una grandissima esperienza. Sono convinto che lui con questa squadra sia, diciamo, con l'Inter la migliore squadra del campionato. Sicuramente, questo sicuramente.
0: Volevo farti una domanda, torno un attimo su Vergara, no? E ciò che sto per dire, ben intesi, non riguarda i tifosi del Napoli, ma riguarda in generale forse i tifosi delle squadre italiane. Perché? Perché magari Vergara è napoletano, è italiano, per me fa giocate strepitose, e forse c'è questa smania di esterofilia. Cioè, se Vergara fosse arrivato dal Brasile, Vergarinho, staremmo parlando di un fenomeno.
1: E che cosa di meraviglia, Walter?
0: Ho capito, sì. Ma perché dobbiamo guardare poi sempre all'estero?
1: Sì, ma poi ti aspetta, il problema di Italia, se no ho 12 anni tu non ti qualifichi, ancora si parla di queste cose, poi devono rivoluzionare il calcio italiano.
0: Bravo.
1: Perché l'Italia avrà sempre queste brutte figure, perché se qua arrivano dei giocatori normali pagati 40, 50 e 60, quando abbiamo i nostri ragazzi che sono dei giocatori, posso dargli un po' di fiducia, capisco pure da ex allenatore che quando alleni una grande squadra tu non hai il tempo per far maturare il ragazzo, questo lo capisco benissimo, perché fin quando giochi con una squadra da centro classifica, anche se perdi la partita, diciamo se gli vuole dice però guarda, fatto di buttare quest'altro, domani la società può avere dei giocatori importanti. Quando fai debuttare e fai giocare dei ragazzi del Milan, dell'Inter, del Napoli, della Juve, cioè perdi due partite, hai perso il campionato.
0: Sì, però la logica, tu me la spieghi, l'Atalanta ha di proprietà Palestra da 18 milioni al Torino per Bellanova e poi Palestra lo dà in prestito al Cagliari, fatto salvo che poi lo compra il Chelsea, ma non è più normale che tu fai giocare Palestra?
1: Ma guarda, l'ho capito, ma questo lo faceva ancora Dani già 30 anni fa. Ancora i danni le società gli davano dei giocatori, lui li faceva giocare e prendeva anche dei soldi, però nel frattempo tu fai giocare un ragazzo, lo mandi per dire a Berlo, non la daranno perché la grande fai giocare su, certo. Però dico a Bologna, dimmi a Firenze, lo mandi e dici tu, io questo giocatore Vergara io ci credo, io ti do 10 milioni in un anno, però questo deve giocare 30 partite proprio per contratto, cosa che adesso è difficilissima
0: nel calcio però moderno.
1: Tanti anni fa si faceva così, il Napoli aveva fatto un pezzo avanti, adesso non mi ricordo, ma mi ricordo a Pisa, no? Perché io non sono andato a Pisa, poi sapevo queste cose. Ferrante,
0: Marco Ferrante.
1: Il Napoli l'ha dato lì, lui prendeva addirittura dei soldi per far giocare questo ragazzo, perché era un giocatore di qualità importante, e poi dopo te lo consegnavo, tu lo riavevi indietro con 30 presenze, 25 in Serie A, e lì potevi giudicare il valore esatto del calciatore. Però queste cose ormai nel calcio di oggi è difficile, non si fanno più, si devono fare altri tipi di acquisti, il giocatore che viene dall'estero costa di meno, andiamo a finire tutti un altro discorso e ci vorrebbero ore per parlarne.
0: E io spero di incontrarti presto ai nostri microfoni. Enzo Montefusco, ciao mister.
1: Ciao Walter, buona cosa a tutti.
0: Grazie. La prima giornata di campionato si è chiusa ieri, hanno vinto ieri le due squadre della capitale. La Lazio è andata a vincere al Dallara a Bologna 1-0, gol di Frattesi. Soprattutto ha vinto la Roma 4-0 con la Fiorentina. Malen straripante. E allora parliamone questa prima giornata. Carlo Verna, buon pomeriggio. Ciao Carlo.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovato Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Al di là del pari del Como che ha impattato 1-1 a Udine, Como prossimo avversario, domenica al Maradona Napoli-Como, vi ricordo diretta azzurra, dalle ore 17 hanno vinto tutte le big, l'Inter e il Napoli, il Milan e la Juventus, ha vinto l'Atalanta, ricordavo la Lazio, ha vinto anche la Roma. Che prima giornata è stata?
2: Ma una prima giornata da tappa pianeggiante, potremmo dire, in cui, come sottolineavi, tutte le grandi hanno vinto e calcio d'agosto vanno valutati soltanto i segnali. È chiaro che è un campionato che si preannuncia abbastanza equilibrato, soprattutto per la lotta Champions. Poi vedremo se l'Inter riuscirà a staccarsi rispetto alle altre oppure no. Attendiamo anche la chiusura del calciomercato, la vicenda del Barcellona che corteggia Lautaro. Io sono molto contento del debutto di Massimiliano Allegri, non tanto per il gioco che soprattutto nel primo tempo ha un po' latitato, anche con errori individuali abbiamo ricominciato purtroppo con qualcosa che rilancia un po' la polemica e da parte di alcuni c'è nei confronti di Meret, però ci sono dei segnali, Walter, veramente molto molto positivi, dei quali sono estremamente soddisfatto.
0: Ah, devo dire che anche su Meret, no? Sempre la polemica. Ragazzi, scusate, ma il Napoli ha vinto 2-0, Meret non prende gol, la squadra non consente agli avversari di tirare in porta, eppure Meret. Ma io a volte certe cose io non ci arrivo, ma sarò io sicuramente mentalmente limitato. A proposito di Napoli, ricordando che il Napoli aveva fuori nel reparto difensivo Buongiorno, Marianucci e Badiashil, io non credo che molte squadre possano permettersi il lusso di avere in panchina per esempio De Bruyne, Vergara, Giovane, Neres, Noah Lang e Beukema. Cioè mi sembra un Napoli che forse qualcuno sta sottovalutando nell'organico.
2: Concordo totalmente, ma io infatti nei giorni precedenti, anche intervenendo su Radio Kiss Kiss, ho sottolineato come l'organico del Napoli fosse un organico estremamente forte, che messo in mano a un allenatore, io torno su questa polemica, tu ricorderai anche nell'anno dello scudetto.
0: Ce ne siamo, ci siamo parlati a lungo su questo.
2: Che Conte non faceva. La prima cosa ho sottolineato e poi ho visto che tutti quanti dopo la partita hanno esaltato i cambi di Allegri. L'idea di questo tecnico di giocare sempre 16, perché solo così si sta su più fronti, solo così si riesce a dare il meglio fino all'ultimo, anche cercando di cambiarla la partita all'interno del singolo match. Credo che perché dico sono molto soddisfatto del debutto, non tanto per il gioco ma per i segnali, perché ad agosto non si può valutare
0: è impossibile.
2: Bisogna valutare i segnali. Allora, i cambi, allora già mi piacque molto Allegri che a Piazza del Plebiscito disse 1, 2, 3 obiettivi, cioè si lotta, una squadra come Napoli non può scegliere un obiettivo e basta, non può arrivare trentesima in Champions, deve lottare più obiettivi, poi si vedrà ovviamente dove si arriva. E quindi questo, i cambi che lui fa, ma anche l'intelligenza di non essere un direttore d'orchestra che dice a ciascuno come deve seguire il suo pezzo, ma creare un'armonia di squadra nella quale ciascuno porta con entusiasmo il proprio contributo. E da questo punto di vista, Walter, se ci rifletti, anche la scelta di far giocare nel secondo tempo, e si sono anche mossi abbastanza bene sia Lang che Lucca, è una scelta di grande lungimiranza, perché delle due l'una, puoi rivalutarli per farli rimanere e li devi far giocare. Se li devi vendere, non puoi dare il segnale al mercato che questi due sono emarginati e che non giocheranno mai. Quindi anche questo segnale è un segnale di estrema lucidità e intelligenza dato da Massimiliano Allegri.
0: Poi naturalmente però, Carlo, io colgo tutto quello che a giusta ragione dici, i segnali. Poi la stagione è lunga, certo il Napoli ha iniziato bene, sono i primi segnali di Max Allegri. Tu te l'aspetti la ciliegina sulla torta al mercato se il Napoli, come ho ribadito più volte in giornata, dovesse perfezionare delle uscite, perché al momento non sono previste entrate, ma tu un colpo finale te lo aspetti?
2: Colpo finale sono legate comunque delle uscite, perché c'è una lista di 25 che è già abbastanza satura in alcune posizioni, a meno che non prendi il fuori classe al di sotto dei 22 anni, ma non credo che sia questa la traccia. Ho sentito che l'agente di Zeballos sarebbe in
0: a Castel Volturno.
2: È a Castel Volturno. Ti dico francamente, io penso che sugli esterni il Napoli è coperto, ma io sono preoccupato se non decide Allegri di puntare su Lucca, di rilanciarlo, di recuperarlo anche da un punto di vista psicologico. Per me Højlund ha bisogno di un alter ego, non può fare l'intera stagione in quel ruolo da solo, c'è bisogno di un altro giocatore che faccia quel ruolo. Allora, o la scelta di Allegri è dare fiducia a Lucca e poi magari eventualmente si corregge qualcosa nel mercato invernale, oppure va preso un Gabriel Jesus, dico per dire, ma certamente non so Zeballos, a meno che non è un altro Varaschelia, e quindi è un super colpo. Sugli esterni io vedo abbastanza coperto quel ruolo, francamente, mentre invece mi sembra che un alter ego di Højlund sia necessario.
0: Lo capiremo in questi ultimi giorni di calciomercato, di trattative con Manna, che è operativo soprattutto in questi giorni per le cessioni, spera di perfezionarle proprio per piazzare un eventuale colpo finale che al momento dobbiamo escludere. Carlo Verna, grazie, buona giornata.
2: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, noi ci fermiamo qui, ma sappiate che dopo gli highlights con Gianluca Miranda e la chiusura dell'informazione sportiva, scenderà in campo il nostro tridente. Carlo Alvino, qui casa Calcio Napoli. Dalle 16 alle 18 in apertura l'intervista esclusiva a Costantino Favasuli e avremo ospite il suo procuratore Mario Giuffredi. Ecco Mario, poi dobbiamo parlare di tante cose, non solo di Favasuli, del capitano Di Lorenzo, di Politano, delle condizioni di Marianucci, ovviamente del talento Vergara, di Sebastiano Esposito, uomo mercato, quindi non perdete l'appuntamento delle 16 con Carlo Alvino. Alle 18 un'ora di interazione con Paolo Del Genio in 4-4-2, e avendo schierato nel tridente i due attaccanti esterni Alvino e Del Genio, alle 19 arriva il bomber Emanuele Calaiò. Tridente da paura, Del Genio, Alvino, Calaiò. Vi do appuntamento a domani, non prima di aver ringraziato la redazione, di aver ringraziato Simone Zagaria in regia e tutti voi per la cortese attenzione. E allora subito Miranda Highlights e poi qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino alle 16. Ciao.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci ritornati, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol. Tra pochissimo il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol, poi le ultime notizie con Lucio Pengue, poi un pomeriggio tutto da vivere insieme a Carlo Alvino qui casa Calcio Napoli con l'intervista esclusiva a Costantino Favasulli. Non perdetevi anche l'inizio di puntata perché c'è una piccola sorpresa. Adesso ci andiamo a sentire gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli in tribuna, entrambi ormai fuori dal progetto di Arteta, che è stato molto chiaro su chi è dentro e chi è fuori. L'Arsenal ha fatto un mercato molto preciso e quindi c'è una linea di demarcazione nettissima tra chi farà parte di questo Arsenal e chi no, e diventano occasioni di mercato enormi entrambi. Hai citato Gabriel Jesus, lo è anche Gabriel Martinelli. Credo che il Napoli resti in corsa per il giocatore, che proverà a prenderlo da qui alla fine del mercato, e che sia un giocatore assolutamente da prendere, perché sebbene ci sia un'incognita di un infortunio pesante al crociato di un anno fa, è un giocatore che ha 29 anni, di spessore internazionale, che comunque ha giocato poco negli ultimi anni con Arteta, ma qualche partita l'ha fatta. Non parliamo di uno che è fermo nella naftalina da due stagioni, quindi secondo me per quella che è la differenza Premier League Serie A, della quale spesso parliamo e vediamo l'impatto che hanno i giocatori della Premier League, Gabriel Jesus vai quasi sul sicuro prendendo uno così. Quindi io credo che il Napoli proverà a prenderlo fino alla fine, e spero che il Napoli possa prenderlo, perché è un giocatore che cambia totalmente la dimensione per me lì davanti della squadra. Se fanno i titolari in Premier non ci pensano minimamente a venire in Italia, purtroppo bisogna accettare questa cosa. Vediamo anche le cifre del mercato della Premier, ogni anno sono più grosse, sono sempre più gonfiate soprattutto sui trasferimenti interni, e quindi bisogna ormai fare questo mercato che tante squadre stanno facendo in maniera intelligente. Hai citato giustamente il colpo di McTominay, ma quest'anno l'ha fatto in maniera intelligente l'Inter. È andato a prendere Curtis Jones, Spence, Stones, tutti esuberi della Premier League, che però poi vengono qui e fanno la differenza. Gabriel Jesus, oltre a essere un esubero giovane, permettimi

0: Lorenzo, secondo me, sarebbe una scelta perfetta per il Napoli.
1: Lang è uno dei calciatori con più richieste, secondo me, tra quelli che tu hai citato. Chiaramente sì, Foloruscio può andare al Monza, ci sono diversi interessamenti per i calciatori del Napoli, però Lang è tra i più appetibili. È vero che il Bologna ha fatto un sondaggio, ma è un'operazione praticamente, non ti dico impossibile, ma molto complicata. È vero che in passato l'Atalanta ci ha fatto un pensiero, è vero anche dell'Ajax, però ad oggi sinceramente le indicazioni che ci arrivano sono di un Lang più dentro che fuori.
2: Esatto,
1: in questo momento. Quindi insomma, è vero che il Napoli per far entrare calciatori deve farne uscire. Mi viene in mente la situazione di Musso, per dire, perché è vero, Napoli avrebbe anche bloccato Musso, ma da quanto mi risulta sì, è una via che è stata proposta all'Atletico, nel senso che chi lavora all'operazione Musso-Napoli ha cercato e sta cercando di imbastire questo tipo di operazione. L'Atletico, diciamo che non ha detto di no, ma non è così caldo sul tema, da quanto mi risulta. Può essere un'idea, ma ad oggi le parti non sono ancora d'accordo. L'Atletico poi è in questo momento è concentrato anche su altri temi, quindi insomma saranno giorni veramente intensi, ma la situazione di Musso è chiaramente strettamente legata a quella di Vania.
3: Per quanto riguarda Genoa-Napoli, è chiaro che tu il bicchiere lo puoi vedere mezzo pieno o mezzo vuoto, e il risultato, la vittoria, anche piena, perché poi sono due gol e non uno, ricordiamolo, fa propendere l'asticella per le cose positive viste. Innegabilmente, e questo innegabilmente, il Napoli nel primo tempo per una buona mezz'ora, 35 minuti, ha sofferto un pressing molto alto del Genoa, ma c'è da dire che intanto era la prima partita ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, quindi la prima vera prova di quello che in un mese era riuscito a trasferire a questa squadra. Dall'altra parte c'era il Genoa, rodato, abituato a giocare in una certa maniera, con De Rossi che ovviamente c'è già dallo scorso anno, quindi probabilmente ci poteva anche stare quello che abbiamo visto. A tutte le cose positive che tu hai elencato, intanto il risultato prima di ogni cosa, perché poi vogliamo dire ci piace vedere la pressione, ci piace vedere l'aggressività, ci piace vedere l'intensità. Quella è stata una partita intensa, ma per quanto mi riguarda mi piace anche vedere il risultato, che certo, è quello della vittoria e dei tre punti, quindi giusto così, va bene così. Poi la capacità anche di resistenza, il saper soffrire del Napoli, anche questa è una nota positiva.
4: Tantissime operazioni in vista, soprattutto delle big, perché mi aspetto un altro attaccante per Spalletti. La Juve sta provando a capire che tipo di operazione impostare per Sorloth, che piace di più rispetto a Zirkzee, che invece è un pallino di Massara. Il Milan ha le prese con il caso Leao, con una corsa a tre, anche se in realtà le richieste del Milan difficilmente verranno accontentate, perché continua a chiedere 60 milioni di euro. In realtà Sarai non va a queste cifre, c'è la Stombilla, c'è il Tottenham, e da lì può scatenarsi un effetto domino, ma soprattutto anche il Napoli, perché il Napoli deve prendere un altro attaccante, nonostante per Lucca si siano un po' chiuse alcune possibilità, perché il Genoa ha completato l'attacco con Osmacic, anche la Lazio con l'acquisto di Pinamonti, che condivide con Lucca lo stesso agente Giuseppe Riso. Credo che anche loro abbiano sistemato più o meno l'attacco, da capire se poi Lucca avrà delle possibilità all'estero, se rimarrà alla corte di Massimiliano Allegri. Potrebbe aprire lì, mi hai anticipato, ma perché sei sempre sul pezzo, il discorso su Moisekane è questo. Allora, il Como vorrebbe fare un'offerta più alta,
5: sì,
4: molto vicina, molto molto vicina a quella che è la richiesta della Fiorentina. Mi dicono però questa mattina che loro, prima di fare questo tipo di offerta, che andrebbe a esporli molto anche nel contesto fair play finanziario, vorrebbero fare degli accertamenti alla tibia di Ken. Sappiamo che negli ultimi due anni ha avuto problematiche che lo hanno costretto spesso a fermarsi per un problema alla tibia. Se dovesse accettare i ragazzi di farle, e se non dovesse esserci problemi, il Como procederebbe all'acquisizione di Ken dalla Fiorentina, perché per 40 milioni di euro

0: Europa Parati ci darebbe il semaforo verde, non di meno, perché la prima offerta da 25 milioni più 5, cioè da 5 milioni per il prestito eroso più 25 per l'obbligo di riscatto, non era stata accettata. Attenzione però, perché Beto è un nome che sta circolando molto, il Beto dell'Everton, ex conoscenza del calcio italiano perché ha militato con la maglia dell'Udinese, piace sia al Como sia alla Fiorentina. Il suo agente lo sta spingendo molto per farlo tornare in Italia, perché vorrebbe ritornare appunto nel nostro campionato e diventa un'opzione credibile per entrambe le società.
1: E questi erano i nostri highlights della puntata odierna di Radio Gol, condotta dal direttore Walter De Maggio. Grazie a Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, poi una nuova puntata di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, l'intervista esclusiva a Costantino Favasuli. Non perdetela, le news.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue in apertura. Dramma in Salento, dove una coppia di Nocera Inferiore ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, marito e moglie, due coniugi. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, lungo la provinciale 17, si sono scontrati frontalmente con una Mercedes guidata da un 41enne. Per la coppia non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il conducente dell'altra vettura è risultato positivo ai test per alcol e droga. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso ulteriori approfondimenti. E restiamo nel napoletano. Una donna di 72 anni, residente a Qualiano, è colpita dal virus West Nile, è morta oggi in ospedale. Un'anziana era ricoverata da alcuni giorni, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha espresso il proprio cordoglio per la morte della concittadina. Restano inoltre 3 ulteriori casi di contagio, anche se da circa 10 giorni non si registrano nuovi casi. E c'è un'indagine per omicidio stradale dopo la morte di Giuseppe Ricciardi, il 32enne originario di Boscareale, investito da un taxi a Capri nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Le immagini acquisite dagli inquirenti riprendono l'esatto momento dell'incidente avvenuto, mentre il giovane, che lavorava sull'isola come macellaio stagionale, stava rientrando a casa insieme a un amico. Ricciardi è morto 9 giorni dopo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il tassista è indagato per omicidio stradale. Giovedì 27 agosto sarà conferito l'incarico per l'esame autoptico sul corpo del giovane. Ancora cronaca: una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar a Capri, coinvolti un gruppo di turisti, alcuni commercianti di Marina Grande, schiaffi, spintoni, calci, anche sedie utilizzate come armi e minacce in pieno giorno. Restano da chiarire i motivi dell'origine della lite. Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo sull'isola, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai visitatori. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della seconda giornata di campionato e dell'esordio stagionale al Maradona contro il Como. Ieri intanto il neoacquisto Benoît Badiachile ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per mettere benzina nelle gambe e avvicinarsi alla prima convocazione con la maglia azzurra. Dopo il successo all'esordio contro il Genoa, Allegri prepara il primo appuntamento davanti al pubblico di Fuorigrotta. L'obiettivo è partire forte anche in casa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: qua, buon pomeriggio, qui Casa Calcio Napoli, anche oggi insieme sarà così per tutta questa bella lunghissima stagione sportiva dedicata al nostro amatissimo Napoli, qui Casa Calcio Napoli, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, qui e solo qui, Radio Kiss Kiss Napoli. Insieme per condividere, mi piace questo termine, condividere l'amore per la maglia azzurra. Un contenitore, dicevo, e all'interno di questo contenitore notizie, curiosità, aneddoti, anticipazioni, interviste. E a proposito di interviste, tra pochissimo andremo a sentire in esclusiva per noi Costantino Favasuli, quindi da non perdere assolutamente l'intervista al giovane difensore acquistato dal Napoli direttamente dal Catanzaro. Vi do subito le coordinate per intervenire: i WhatsApp 342 00 00 100, potete scrivere, potete anche lasciare vocali, quindi come vi va così fate senza alcun problema. Linea diretta per intervenire, per dire la vostra, per palesare il vostro amore per la maglia azzurra a qui Casa Calcio Napoli, 081 546 6873. È una giornata ricca quella di oggi, perché oggi il Napoli ha ripreso la preparazione in quel di Castelvolturno, anche perché da oggi si prepara una sfida niente male, una sfida Champions, mi viene da dire, quella di domenica contro il Como a Fuorigrotta. Sfide Champions che continuano, visto che la terza di campionato abbiamo la trasferta a Milano contro l'Inter, quindi anche questo va detto. E allora vi dicevo di questa assoluta esclusiva di Costantino Favasuli, ed ho un piacere enorme, proprio un piacere personale, di aprire qui Casa Calcio Napoli con il procuratore di Costantino Favasuli, Mario Giuffredi. Buon pomeriggio, Mario.
1: Buongiorno, ciao Carlo.
0: Come stai innanzitutto?
1: È al lavoro, l'ultima settimana, quindi siamo intensamente al lavoro.
0: Posso immaginare, ti rubo pochi minuti al tuo preziosissimo lavoro. La prima domanda te la faccio su Costantino Favasuli, che tra poco avremo in diretta in esclusiva con noi. Che calciatore hai portato al Napoli tecnicamente e come uomo, mi interessa sapere quali sono le sue qualità.
1: Ma come uomo io ho sempre detto che lui, tra virgolette, dal punto di vista mentale, caratteriale, umano, è la fotocopia di Lorenzo, perché viene da una famiglia umile, viene da una grande gavetta come di Lorenzo, quindi come uomo è un ragazzo che si appresta ad essere molto vicino a di Lorenzo. Per quanto riguarda il calciatore, è un giocatore che ha un grande motore, è un giocatore che ha grande esplosività, molto bravo in fase difensiva, deve migliorarsi negli ultimi 20 metri, nel cross dal punto di vista tecnico, ma ha grande potenzialità dal punto di vista atletiche, anche dal punto di vista tattico. È un giocatore che può giocare a 4, può giocare a 5, può fare l'esterno out, cioè può ricoprire più ruoli e più moduli sulla fascia destra. È normale che è un giocatore che deve fare i suoi step a livello di miglioramenti, perché sai, si ritrova catapultato,
0: certo,
1: in una realtà grossa come Napoli. Io quando è venuto a Napoli il primo giorno sono andato a cena con me di Lorenzo e gli ho detto: guarda, sei arrivato 4 anni prima rispetto a Di Lorenzo a Napoli, quindi c'ha tempo per fare i suoi miglioramenti. Un ragazzo che io sono molto ottimista, perché è molto intelligente, molto applicato, quindi si renderà conto che è venuto a far parte di un livello altissimo e che piano piano, guardando Di Lorenzo, avrà i suoi miglioramenti.
0: Ecco Mario, visto che parlavi di Di Lorenzo è nato in Toscana, ma i genitori sono del Beneventano, quindi diciamo a sangue sudista, lo stesso Costantino Favasuli, tu sei un uomo del sud, c'è forse una marcia in più da chi come noi è nato in queste terre del sud dell'Italia e ha voglia di arrivare, e sa cos'è il sacrificio secondo te?
1: Ma Favasuli è un ragazzo che dalla Calabria, da un paesino piccolo che si chiama Africo, ed è un ragazzo che ha una fame come ce l'aveva Di Lorenzo e come ce l'aveva Di Lorenzo quando è venuto a Napoli, è un ragazzo che è feroce dal punto di vista voglio dire caratteriale, perché ha una fame enorme, è un ragazzo che parla poco ed è lì pronto a sputare il sangue. Poi per lui il Napoli è un qualcosa di troppo prezioso, un qualcosa che per lui sembrava impensabile, quindi avere una possibilità così grossa è uno che darà l'animo, il cuore, sputerà fino all'ultima goccia di sangue per fare il meglio e di dimostrare il senso della Napoli.
0: Mario, Giovanni Di Lorenzo e la nazionale, Costantino Favasuli e la nazionale, sono matrimoni che troveranno uno sbocco?
1: Ma guarda, io in questo momento l'unica cosa che non mi sento di fare è disciplina la nazionale. Queste sono cose che ci penserà Mancini, fortunatamente sarà lui a prendere queste decisioni. Sicuramente Di Lorenzo potrà dire la sua ancora per tanti anni in nazionale, e Favasuli è uno di quelli che anche lui potrà far parte della nazionale perché ha grosse qualità per poterci stare.
0: Ma questo prolungamento a vita di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli ci sarà o non ci sarà?
1: Ci sarà e poi dopo il mercato arriveremo al dunque anche per questo.
0: Senti Mario, una curiosità.
1: L'accordo c'è sta, cioè,
0: ah, bene.
1: E dopo il primo settembre che finirà il mercato procederemo all'estate.
0: Quindi diciamo che a settembre si potrà ufficializzare questo.
1: Sì. Di Lorenzo è uno che vuole continuare, finire la sua carriera a Napoli, ci tiene troppo. Quindi si sono andati incontro il club e il giocatore perché avevano questa priorità di voler continuare e finire la carriera del Napoli.
0: Senti Mario, questa prima giornata di campionato, ti rubo ancora qualche minuto poi ti lascio, ti prometto, questa prima giornata di campionato ha visto due tuoi calciatori protagonisti con il colpo di tacco di Pio Esposito che fa gol al Monza, il colpo di tacco di Antonio Vergara che mette De Bruyne in condizione di fare gol. Ma al procuratore Giuffrini quale è piaciuto di più, il tacco di Pio o il tacco di Antonio?
1: No, io sicuramente sono gesti tecnicamente bellissimi. Forse sai, avendo come cittadino nazionale Roberto Mancini, penso uno dei tacchi più belli della storia del calcio lo fece proprio Mancini con un gran gol, quindi forse si sono ispirati al loro cittadino nazionale, ma a me non interessa il gesto tecnico in sé per sé, mi interessa vedere Vergara che quando è entrato era sul pezzo e con l'atteggiamento giusto e che segue la morte dell'allenatore. Mi interessa Pio vedere che ha fatto una grandissima partita dal punto di vista del tattico, dal punto di vista del sacrificio. Poi il tacco, il gol è sempre una conseguenza del giocare bene, dell'avere un giusto atteggiamento e quant'altro, è un di più. Ma secondo me è superfluo e limitante parlare di un singolo gesto. Quindi a me interessa vedere i giocatori che hanno un atteggiamento giusto, che quando vengono chiamati in casa o dall'inizio, 20 minuti o mezz'ora, entrano con quella ferocia che mi deve contraddistinguere.
0: Senti Mario, quanto ti è dispiaciuto l'infortunio di Marianucci, che tra l'altro era entrato subito nelle grazie di Allegri?
1: Mi è dispiaciuto tantissimo, ma comunque mi rende felice sapere che Allegri lo vede molto bene e che lo stima.
0: Che tempi abbiamo?
1: So che mai dopo la sosta è pronto e sarà disponibile, quindi salterà 4 partite e basta.
0: Allegri punta molto su Marianucci, mi confermi Mario?
1: Ma Allegri ci punta molto, è un giocatore che gli piace molto e questa è la cosa che mi lascia contento. Poi sta Marianucci, farsi fare pronto quando verrà chiamato in causa, perché questo è un allenatore che darà spazio a tutti. Allenatore, basta vedere, noi a volte Genova-Napoli, per la partita l'ha vinta Allegri. Perché andate a vedere negli anni passati qualcuno le sostituzioni quando le faceva e invece Allegri al 66esimo ha cambiato 3 giocatori insieme, 3 big, perché ha acquistato Politano e Allison e ha messo dentro Vergara, De Bruyne e un altro giocatore, ma l'ha fatto a 30 minuti alla fine della partita, non a, a 10 minuti. Quindi è un allenatore che ha vinto lui per me la partita con i cambi, ma soprattutto perché l'ha fatti nel momento,
0: al momento giusto.
1: E i giocatori così sono tutti contenti, perché la roba entrare a 30 minuti, 35 minuti.
0: Se, ti senti co-titolare, senti, devi giocare 35 minuti.
1: È una cosa farlo a 7-8 minuti dalla sua.
0: Senti Mario, Foloruscio che fa? Monza o Cagliari?
1: Foloruscio vediamo nei prossimi giorni.
0: Torino.
1: Quello che succederà. No, non lo so, Vediamo nei prossimi giorni quello che succede.
0: Sebastiano Esposito è fatto al Sassuolo?
1: Stiamo lavorando anche questo, abbiamo bisogno di qualche giorno, vediamo nei prossimi, io spero per venerdì di finire il mercato e di vivere un po' sereno i giorni successivi.
0: Ti ho fatto il terzo grado, cioè di cosa ti devo chiedere di più? Politano
1: Politano farà sempre il suo come ogni anno,
0: grande,
1: perché Politano è un giocatore molto costante, un giocatore che ormai è diventato molto importante per la squadra, ma soprattutto vi dico, io personalmente, voi sapete, io con gli allenatori non ci vado tanto d'accordo. È la prima volta che sono felice di questo allenatore che allena il Napoli, perché è l'allenatore che mi ha sorpreso tantissimo, perché ha umiltà da vendere, è un allenatore, umiltà e intelligenza. E soprattutto quando ci sono 30 calciatori che ne parlano tutti bene, vuol dire che è veramente un grande allenatore.
0: Senti Mario, è di questo giovane Mascardi che mi dici?
1: Mascardi è un altro che sono convinto che dirà la sua anche per la nazionale.
0: Lui ha giocato col Torino.
1: Come lo farà Gaetano? Guardare Gaetano in Atalanta Sassuolo, è stato protagonista con grandi assist.
0: Noi
1: giovani bisogna crederci e bisogna credere nei giocatori, non essere incoerenti da un mese all'altro. Quindi questi sono tutti giocatori che diranno la loro, come Favasuri, come Marianucci, come Vergara, soprattutto devono seguire l'allenatore, perché questo è un allenatore che non ha paura di mettere i giovani, e loro devono seguire l'allenatore e comportarsi bene e avere sempre l'atteggiamento giusto.
0: Mario, ti devo solo dire grazie, poi adesso andremo tra poco a sentire anche il buon Costantino Favasuli, tra una decina di minuti lo ascolteremo.
1: Costantino, quando lo chiamerete gli direte, ma lui è stato molto pressante, poi a un certo punto si è rasserenato,
0: quando tu
1: non gli ho più risposto al telefono, quando uscivano le voci del Napoli dove dicevano ma mi dicono che è fatta, io gli dico sempre non è vero, sono cazzate lascia perdere il giornale, perché non volevo creare aspettative, che dopo nel calcio non c'è mai quello che succede.
0: Ricordo anche una nostra telefonata in diretta dove tu mi dicevi che proprio eravamo in diretta io e il direttore De Maggio, e tu dicevi andiamoci piano, non c'è ancora niente di scritto. L'unica cosa che però devo dire che il ragazzo ha avuto un coraggio enorme è quella di scegliere la maglia numero 2, ma non si è confrontato con te, quella 2 a Napoli pesa, Bruscolotti.
1: Guarda, posso dire una cosa? Favasuri è un ragazzo che ha due palle così.
0: Bene.
1: È uno che ha una personalità e non c'ha paura di niente. Poi la 2 gli è stata consigliata da Manna. Perché lui voleva pigliare un altro numero, Manna gli ha consigliato la 2. Perché la 2 si dà ai grandi giocatori, soprattutto nel Napoli, perché la 2 l'ha avuta Ciro Ferraro, Bruscolotti. Quindi l'hanno avuto i grandi giocatori, e si vede che Manna lo ritiene un grande giocatore, perciò gli ha consigliato la 2.
0: Che bello, grazie anche per questa chicca. Quindi due palle, maglia numero 2.
1: Ma è un ragazzo che non ha paura di nessuno,
0: bello,
1: di niente.
0: Bello, mi fa piacere.
1: Poi, e quindi è un ragazzo che può stare nel Napoli già solo per questo.
0: Mario, grazie infinite, grazie, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Ciao. È stato molto interessante ascoltare Mario Giuffredi, sarà ancora più interessante ascoltare tra una decina di minuti più o meno Costantino Favasuli, un'apertura anche per scoprire, come vedete quando io vi dico avremo sempre qualche curiosità, qualche aneddoto, abbiamo anche scoperto il perché della maglia numero 2 per Costantino Favasuli. E allora, grazie alla collaborazione in regia di Simone Zagaria, che chissà se ho salutato oppure no. Comunque ne approfitto per salutarlo adesso. Adesso apriamo un po' ai vostri contributi. 342 00 00 100 per i WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Ilario, buon pomeriggio, buonasera, forza Napoli!
2: Forza Napoli, non giacire nessuno, il Napoli è una fede, d'arco felice sempre più azzurra.
0: Ah, ma che piacere sentire la tua voce, carissimo Ilario!
2: Ma tu però non devi fare questi scherzi, io non sapevo più dove girare.
0: Eccoci qua, vi trovi tutti i giorni, caro Ilario, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, sto qua.
2: Ma io sono in età e per te trovare ho fatto un giro di tutto
0: male. Hai ragione.
2: Finire di farti certi scherzi, ti tengo in età, tranquillo. Veniamo a noi. Allora, mi sono sentita la domenica sportiva, pressing con il fegato ingrossato. E mo mi sono chiesto quanto di interessi dobbiamo pagare per quello che è successo.
0: Speriamo che non dobbiamo pagare niente, anche perché ho visto che anche in altre partite si è adottato lo stesso sistema, lo stesso metro di valutazione. Hai visto Roma-Fiorentina ieri? Ma Stantuono che viene quasi schiaffeggiato da Hermoso, l'arbitro a giusta ragione fa continuare, la Roma fa gol, però ho visto che nessuno si è lamentato, nessuno ha alzato la voce, non c'è stato nessun processo ad Hermoso, mentre il processo a De Bruyne già c'è stato con condanna, anzi il processo più a De Bruyne l'hanno fatto a Di Bello.
2: Scusami, tu dimentichi che noi rompiamo l'asse Torino-Milano, le dà fastidio.
0: Sempre molto come fastidio.
2: Parla, ma come hanno fatto queste squadre a comprare i giocatori che stanno con i debiti? Noi invece a venire per comprare. Io ancora non me lo riesco a spiegare, ma qualcuno me lo può spiegare per favore? Perché se no io non capisco niente allora.
0: E questa è una bella storia tutta italiana, caro Ilario. Ti voglio un sacco di bene, amico mio, ti abbraccio. Buona giornata, buon proseguimento e forza Napoli sempre. Buon pomeriggio Carletto, sei entrato nelle nostre case con un battito forte azzurro. Ormai ti vogliamo bene. Forza Napoli sempre, Maurizio, tappezziere di Torre del Greco. Caro Carlo, forse se ADL va d'accordo con Giuffredi è perché dice quasi sempre la verità. Forza Napoli da Rino. Chi lo sa, Carletto. Hai parlato di nazionale. Sì, ho parlato di nazionale. Quest'anno temo tanto per via dei viaggi e gli infortuni che possono cambiare la stagione, spero non siano convocati il meno possibile, anche se l'aspirazione di tutti i calciatori, Danny, sì è così, cioè, l'aspirazione è quella, ci mancherebbe altro. Luigi, buon pomeriggio, forza Napoli.
3: Duri a morire,
0: giustissimo.
3: Duri a morire.
0: È una caratteristica di noi napoletani, come si dice, una napoletana si fa sicca ma non morde.
3: Ti ho telefonato un'altra volta, sì. E ti ho detto un'altra volta. Io sì. Sono 27, ho 85 anni.
0: Complimentissimi.
3: Non c'ho più un giorno.
0: Hai una voce molto giovanile, hai una voce molto giovanile.
3: Ha usato il ceroidale.
0: Una volta c'era questa sostanza particolare, ceroidale.
3: Secondo la tua idea, non è mai possibile, cara. Ma io mi diverto a vederle, mi diverto a sentirle. Però nessun genere sputa in faccia, scusami la volgarità della parola. Chi di cristiano in coppa un sette corte proprio da volto stomaco.
0: E io non li guardare e così non ti intossichi.
3: Ma è da volto stomaco proprio, Carlo.
0: Lo so, purtroppo c'è un sentimento anti-Napoli. Perciò onde evitare problemi di stomaco, e allora uno che fa cambia e si ascolta qua e si vede qualche altra cosa, segue altro.
3: Una botta a destra, una botta a
0: destra. Una botta a cara, una botta là. Grande Luigi.
3: Importante, Carlo, che noi abbiamo iniziato bene.
0: Sì, e dobbiamo continuare meglio.
3: Io mi auguro solo una cosa, che non rompono l'anima al Padre Eterno, vabbè, mi capisci, i santoni che stanno a Roma, e arriviamo a maggio, diciamo in queste condizioni, poi vediamo chi chi è il più bravo?
0: È così, come ha detto, Allegri, a marzo dobbiamo stare in corsa per tutto, poi vediamo. I cavalli buoni si vedono al traguardo, caro Luigi.
3: Ma Carlo, è un fatto naturale. Il campionato si decide a marzo.
0: Non c'è dubbio, è proprio così.
3: Non è purtroppo. Sono cose normalissime.
0: È così, è così.
3: Però
0: vediamo.
3: Speranza che non rompano.
0: Speriamo bene, ti abbraccio, buona serata Luigi, forza Napoli.
3: Ciao sempre.
0: Sempre forza Napoli. Ciao Carlo, buonasera, ti scordate di domandare a Giuffredi cosa mangia stasera, ci mancava effettivamente solo quello. Carissimo Carlo, è sempre un piacere ascoltare il tuo format, ti mando una foto, Guido, azzurrissimo, non giacciva nessuna, una foto bellissima con un altarino dedicato a Maradona. Ciao Carlo, sono Simone, che piacere, il ragazzo speciale, quanto è bello il mio amico Carlos sulla vera e unica radio ufficiale del Napoli. Volevo segnalare un bel giocatore, classe 2004, Gabriele Gigliotti, gioca per l'Athletic Napoli, spero che Manna vada a vederlo, e anche mio cugino, ma non perché è mio cugino, solo perché è molto forte. Bravo Simone, ti abbraccio forte forte forte con tutto il cuore. Salvatore, buon pomeriggio, forza Napoli. Il cuore azzurro, il cuore azzurro
4: a una grande radio, però questa grande radio era una grande torta senza una grande ciliegina, che la ciliegina si chiama Carlo Alvito.
0: E sei molto caro, essere una ciliegina mi mancava, ma è bello.
4: Tu sei una colonna portante di questa radio, non tengo problemi, vengo pure a fare cappello e cangiano, lo dice. Andiamo avanti, non mi fai oltre. Allora, la mezzogiorno all'unza è sempre in tuo cuore, mi l'ho saputo, mi ha chiamato Danielina e me l'ha detto, va bene. Passa i saluti, Carlo.
0: Ti voglio un sacco di bene.
4: Aspetta.
0: Vai.
4: Ti saluto, frate.
0: Saluti.
4: Saluti.
0: Saluti e baci.
4: Danielino, Pierangelo.
0: Attilio.
4: Come si chiama? L'amico Ambra. I ragazzi, li sai già.
0: Tutti i ragazzi speciali,
4: speciali
0: ai quali vogliamo un sacco di bene.
4: Dall'altro lato te li nomino i saluti che faccio sempre. Cavo, voglio giusto rindare un discorso subito.
0: Vai.
4: Io voglio mandare un messaggio. Come si fa? Fa parlare ancora a Ciccio Graziano?
0: E perché? Devono parlare tutti, Salvatore, ancora questo. È la cosa più bella del mondo, si chiama democrazia. Ma falle parlare tutto quanto, te voglio bene, Salvatore, buona serata. Parlo io, possono parlare tutti, ma diciamo la verità. E allora facciamo in questo modo, abbiamo un pizzico di pubblicità, intanto fatemi salutare gli amici dello studio dell'architetto Carrella, che sono tutti al lavoro, però tutti sorpresi del mio ritorno a Kiss Kiss e felici, quindi li abbraccio uno per uno, a partire proprio da lui, dall'architetto Raffaele. Detto ciò, abbiamo un pizzico di pubblicità, due telefonate dopo la pubblicità e poi abbiamo Vincenzo Perna e Costantino Favasuli. Pubblicità.
5: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
6: 000 Cerciello Auto.
5: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
7: Salderiso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Salderiso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Salderiso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, è l'appuntamento quotidiano di Kiss Kiss Napoli dalle 16 alle 18 con il sottoscritto, ecco tutta una serie di novità che poi scoprirete strada facendo, dalle 4 alle 6 del pomeriggio qui Casa Calcio Napoli. e il titolo è tutto un programma. 342 000100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Torno al telefono e poi dopo in esclusiva Costantino Favasuli. Carle, bentornato, che novità di mercato ci sono sull'attaccante? Al momento nessuna. Soprattutto si vocifera che a Castel Volturno c'è il procuratore di Zeballos. Hai qualche notizia in merito? Sì, è vero, c'è il procuratore o i procuratori Zeballos, verissimo. Il buon Lucio Pengue mi ha assicurato che se dovessero esserci delle, lui ha un contatto diretto, se dovessero esserci delle novità sarà sua cura comunicarmele e poi io le avrò piacere di condividerle con voi. Domenico, complimenti per la trasmissione, forza Napoli sempre. Giuseppe, buonasera e forza Napoli.
11: Caro, buongiorno, forza Napoli
0: sempre.
11: Innanzitutto, prima cosa, fino a me ne sei tornato a casa dove meritavi.
0: Grazie, sei molto caro, grazie assai.
11: Prima, poi secondo ti voglio un gran bene per me, siccome non vado, Carlo.
0: Grazie, grazie ancora una volta di più, amico mio, grazie.
11: Poi, Carlo, ma che dici di scommettere ancora sull'Anghel Lucca? Io ci conterei ancora.
0: Io ti dico la verità, per come li ho visti durante il ritiro precampionato, ecco, io partirei da Di Maro, per come li ho visti prima Di Maro, poi a Castel di Sangro, per come li ho visti impattare al loro ingresso in campo a Genova, io sono dell'avviso che una seconda chance bisogna darla a tutti. I ragazzi
11: sono loro i nuovi acquisti del Napoli,
0: potrebbero essere loro i nuovi acquisti del Napoli, fermo restando che il mercato è imprevedibile. Ecco, ci sono ancora una settimana più o meno prima della chiusura del mercato, vediamo quello che accadrà. Però una cosa è certa, sono due ragazzi che vogliono giocarsi questa seconda chance, hanno piacere di restare con la maglia azzurra e questo non è un dato che va sottovalutato.
11: Va bene Carlo. Poi Carlo, ti voglio dire un'altra cosa, però faccio una premessa. Io adoro sia Vincenzo Perna che Paolo Del Genio.
0: Sì,
11: però avevo preferito attenere la radiocronica di Napoli.
0: No, va bene così, ti abbraccio e ti saluto, Giuseppe.
11: Ciao Carlo.
0: Ciao. Ciao Carlo, tutta Gardone Valtrompia, Brescia, parte un grande forza Napoli sempre. Ti auguriamo una stagione piena di gol al 90esimo. Pizza margherita e corri allo stadio fino a perdere la voce. Va bene così. Allora siamo pronti, Simone, per Favasuli. Aspetto solo l'ok dalla regia. Poi abbiamo. Sì, ci sta. E allora Vincenzo Perna e Costantino Favasuli in esclusiva per Kiss Kiss Napoli.
12: Siamo con Costantino Favasuli in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Innanzitutto, benvenuto.
13: Grazie mille, è un onore essere qui.
12: Ti volevo chiedere, tanti tifosi si chiedono chi è Costantino Favasuli. Se volessi descriverlo tu, cosa diresti ai tifosi?
13: È un ragazzo normale, un ragazzo semplice che cerca di migliorare e di dare tutto in allenamento ogni giorno. È questo, un ragazzo semplice e normale.
12: Qual è stata, diciamo, la sensazione che ti è rimasta addosso di questa prima settimana da calciatore del Napoli, tu che poi sei un ragazzo del sud, arrivare in una squadra del sud così importante?
13: Sì, sicuramente è veramente emozionante essere qui. E come ho detto tante volte, è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello.
12: Quali sono stati i primi approcci con Massimiliano Allegri? Un nuovo allenatore, un nuovo mentore, un allenatore vincente, un allenatore capace, lo ha sempre dimostrato.
13: Sì, infatti si presenta da solo, perché il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile, perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
12: A proposito di migliori, tu l'hai sempre detto, cioè avevi grande curiosità di allenarti con Kevin De Bruyne, che sensazioni ti ha dato?
13: È diverso, lui è unico, quando tocca la palla proprio tutt'altra cosa, un'altra storia lo fa.
12: Invece tu a che calciatori ti ispiri?
13: io mi ispiro tanto a giocatori del mio ruolo. Uno ce l'ho qua in casa che è Di Lorenzo, un altro che invece tanto è Cancelo. Cerco di seguire un po' questi parametri.
12: La scelta del numero di maglia è riconducibile anche a uno di questi tuoi calciatori preferiti?
13: Sì, sì, pure per il ruolo, ma un numero di maglia che qua a Napoli ci ha avuto pure gente importante. No, sono contento veramente perché ho avuto pure la fiducia del direttore, che mi ha detto pure lui che se lo prendo gli fa piacere, quindi mi fa piacere prendere quel numero di maglia e spero di far bene.
12: A proposito di sensazioni positive e di saper vincere, è arrivato questo primo successo in campionato, era quello che volevate ovviamente per partire bene. Che sensazioni c'erano all'interno dello spogliatoio?
13: Sensazioni bellissime, perché pure per me, soprattutto che era la prima con Napoli, sono andato in banchina, è stata veramente un'emozione bellissima, uno stadio bello come Marassi. Sì, sì, è stato importante vincere la prima di campionato, perché il primo di campionato è sempre quello più difficile, perché le condizioni fisiche forse non sono ancora al top, però noi magari fisicamente ancora non siamo al top, però sicuramente tra giro di qualche settimana saremo al top top, quindi faremo ancora molto meglio.
12: A proposito di tra qualche settimana, si comincerà anche con la Champions, tra poco c'è il sorteggio. C'è una squadra che ti piacerebbe incontrare oppure che magari è meglio evitare?
13: No, sinceramente se devo uscire una con cui vorremmo andare, io vorrei andare, sarebbe il Real Madrid, sarebbe una cosa bellissima. Però chi ci capiterà, non saremo pronti.
12: Sicuramente è molto importante, no, nel percorso di un ragazzo anche tanti pareri positivi, ce ne hanno raccontati tanti nel corso di queste settimane, e ci hanno detto è uno di quei ragazzi che ha talmente tanto talento che può migliorare ancora di più. C'è un fattore nel quale secondo te devi davvero migliorare?
13: Sì, sì, devo migliorare assolutamente nell'ultima scelta. Negli ultimi metri devo migliorare tanto, però cercherò di farlo. Ho messo a disposizione apposta del mister per tutti, perché voglio migliorare, ma non solo in quello, in tutto voglio migliorare, in qualsiasi cosa, in qualsiasi dettaglio voglio migliorare.
12: Un'ultima te la faccio invece sulla nazionale. Ha già avuto la possibilità di saggiarla quell'altra maglia azzurra. Com'è lavorare con Baldini e poi nuovo corso che è stato affidato a Mancini?
13: Allora, lavorare con mister Baldini è bellissimo, perché lui è una persona che nel mondo del calcio forse ce ne so poche o quasi nessuna, perché è un uomo incredibile, è veramente bello, no? Si respirava un'aria bella, eravamo tutti giovani con voglia di fare, di mostrare. È stata un'esperienza che porterò sempre con me, perché è stato bellissimo.
12: E ovviamente aspetti poi quelle che saranno le chiamate di Mancini.
13: Magari, ma ancora strada è lunga, dai.
12: Grazie Costantino.
13: Grazie a voi, grazie di cuore.
0: Rieccoci qua. Dunque, Costantino Favasuli, abbiamo conosciuto meglio un po' questo giovane ragazzo del sud con Natali Calabresi, che si gioca la sua grande chance con la maglia azzurra numero 2. Poi il suo procuratore Mario Giuffrini ci ha spiegato anche perché della maglia numero 2, questa maglia azzurra numero 2 che insomma ha una storia importante. Abbiamo parlato di Bruscolotti, abbiamo parlato di Ciro Ferrara, io ci metto anche Gianluca Grava, e chi più ne metta, veramente una maglia che ha una sua storia. Indossare la 2 sarà una responsabilità ancora più grande proprio per questo giovane ragazzo, ripeto, del sud, nato in Calabria, che vuole giocarsi questa grande chance con la maglia del Napoli. E allora mi dice Simone Zaccaria che siamo pronti per riprendere l'interazione. Come parlano bene quelli che dicono interazione, WhatsApp e telefonate. 342 000100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Ettore, siamo insieme, buonasera e forza Napoli.
14: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
14: Tantissimo.
0: Forza Napoli sempre, amico mio.
14: Forza Juve sempre, Carlo.
0: Ma come stai, Ettore? Non stai buono stasera? Che succede, Ettore? Hai mangiato? ti sei sentito tutta l'intervista a Favasuli, ti sei divertito insieme a noi, ma evidentemente il cibo pesante ha fatto il suo effetto. Ciao Carlo, sono Mimmo da Casole d'Elsa, ci siamo incontrati e chiacchierato un po' a Di Maro, bentornato, un abbraccio forte a te e a tua moglie, ti saluto anche mia moglie Linda, forza Napoli sempre, un abbraccio Mimmo, come mi ricordo molto molto bene di te. Alessandro, buonasera e forza Napoli.
15: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Ecco, mettiamo subito le carte.
15: Sempre, per tutta la vita e anche oltre.
0: E anche oltre, grande, grande.
15: Senti Carlo, prima di tutto volevo farti l'augurio del tuo ritorno a Kiss Kiss, perché per me tu sei la fondamenta della e la trasmissione.
0: Grazie.
15: Per me te ne posso andare tutti.
0: No, non sarà te nessuno, fammi stare, stiamo tutti quanti buoni.
15: Lo so, però tu sei la...
0: No, siamo tutti utili per portare avanti questo bel discorso legato al nostro amatissimo Napoli.
15: Sì, però ti vengo a dire che se tu costruisci un palazzo non ci sta la fondamenta.
0: I fondamenti sono importanti, sicuramente.
15: Poi un'altra cosa ti volevo dire. Visto che tu l'anno scorso non ci stavi a Radio Kiss Kiss Napoli, sì. E il Napoli non ha vinto lo scudetto. Mo sei ritornato, io ti vengo a dire che quest'anno vinciamo il quinto
0: scudetto.
15: Quando sei tu, ci stanno andando a perdere.
0: Amen. Ma se così fosse, mamma mia.
15: No, Carducci, la metà prima a vita,
0: ma anche da morto devo fare il fantasma nello studio di Kiss Kiss.
15: No, per l'eternità.
0: Da qua a 100 anni. Grazie.
15: Senti, un'altra cosa dimmi. Ho detto per quanto riguarda il fatto di Ceballos,
0: sì,
15: visto
0: sì.
15: Che come si dice che a lei che sta puntando, non sta dando fiducia a Lucca e Lang, ma con Follow Russian e gli altri.
0: L'ho chiesto prima a Mario Giuffrey, il procuratore. Follow Russian è un giocatore fuori dai piani del Napoli. Adesso, insomma, si troverà, io spero, anche per il ragazzo, una sistemazione in questa settimana più o meno che manca alla fine del mercato.
15: Senti, Carlo, l'ultima cosa, e poi lascio spazio agli spettatori. Devi fare la proposta addirittura, fate le cronache con un altro.
0: No, sta il grande Vincenzo Perna, che è straordinariamente bravo, il commento tecnico di Paolo Del Genio, straordinariamente bravo.
15: Allora imparalo un poco tu.
0: No, non ti preoccupare. Ti abbraccio forte,
15: voglio. Carlo, ti voglio bene.
0: E io di più, buona serata. Buonasera Carlo, bentornato. Ma posso lasciare anche i vocali? Sì, potete lasciare anche i vocali 342-00-00100. È vero, ieri li ho penalizzati i vocali che avete lasciato, vocali brevi, non facimi papil, poi una quindicina di secondi, non di più. Sì, dopo riusciamo anche a mandare un po' di vocali, ci mancherebbe altro. Carlo, ma è mai possibile che tutte le TV ci hanno massacrato? Non vorrei che succedesse come l'anno scorso, che poi l'abbiamo pagata, Gennaro da Milano. L'ho notato anche io, un massacro, l'ho detto, un processo in pubblica piazza con un imputato dichiarato già colpevole senza avvocato difensore. Questo è stato l'argomento De Bruyne con il gol realizzato a Genova. Questo è stato, hai ragione. Vorrei sapere se domenica gioca Neres per vedere una partita decente. Beh, io ti consiglio di vedere la partita, poi sulla decenza c'è la maglia azzurra in campo. E quindi quando c'è la maglia azzurra in campo, la decenza c'è sempre, c'è la passione, c'è l'amore. C'è Neres, bene, non c'è Neres, bene lo stesso. C'è Lucca, bene, non c'è Lucca, bene lo stesso. Questo vale per Lucca, per Neres, per Noah Lang, per Højlund, per Mazzocchi, per Di Lorenzo e chi più ne ha più ne metta. Ma vorrei capire a volte il senso di questi WhatsApp sulla partita decente. Bah, io di indecente vedo chi bara, di indecente vedo chi ha debiti e partecipa al campionato, di indecente vedo chi falsifica i bilanci, questa è l'indecenza, i simulatori sono indecenti, chi invece va in campo con onore, con il sacrificio, con quel senso di appartenenza, è sempre decente, mai indecente. Con Neres o senza Neres, non so se ho reso un po' l'idea, carissimo Pino. Marco, buonasera e forza Napoli.
16: Buonasera.
0: E forza Napoli.
16: Diego, vai.
17: Forza Napoli.
0: Mamma mia, già che l'hai chiamato Diego è già qua, ci potevamo anche fermare. Poi il piccolo Diego dice forza Napoli e zio Carlo lo abbraccia seppur solo virtualmente. Che bello.
16: Chi ti fa per la Juve, che cos'è Diego?
0: Uè, uè. Crescono belli, sani e napoletani. Marco, se ti faccio i complimenti. Questi papà siete straordinari, papà, gli zii, i nonni, le nonne, le mamme. Noi, io lo dico sempre, la cosa più bella è quella di trasferire alle nuove generazioni la passione per la maglia azzurra del Napoli, i valori che rappresenta la maglia azzurra del Napoli, quel senso identitario, quel senso di appartenenza che è proprio di noi napoletani. Scende in campo la maglia azzurra, scendiamo in campo noi. Non lo possono capire, non lo possono comprendere, è un concetto forse troppo alto. Carlè, per me Favasuli farà bene. PS, se Allegri migliora tutta la fase difensiva, concorriamo per il titolo, anche perché un gol noi lo facciamo sempre, non già ci rinisce una. Forza Napoli sempre. Firmatevi, firmatevi pure per lo sfizio di dire sono Pasquale, sono Nicola, sono Vincenzo. Augusto, buonasera, forza Napoli.
18: Augusto Malpensante
0: da Telese Terme e non più da Licola, sono preparatissimo, grande, buonasera Augusto.
18: Lo so che non ci sentiamo da tanto tempo, però. Approfitto ancora una volta e prego l'editore, la proprietà, l'editore di blindarti alla faccia di gli scema.
0: Lascia perdere, io ti ringrazio per le bellissime parole e devo ringraziare anche io i miei editori per questo ritorno, li devo ringraziare veramente con tutto il cuore.
18: Bravo, ringrazio solo l'editore, lascia perdere
0: tutti. Dimmi.
18: Gli invidiosi, ecco.
0: Dimmi Augusto.
18: Dimmi, allora io quello che ti dicevo stamattina, sì, no, l'importanza, sì, della coesione che sta creando Allegri in 16-17 giocatori, diciamo anche 18, di renderli tutti protagonisti un po' come faceva Spalletti, se ti ricordi.
0: È vero. Tutti i protagonisti, anche quelli che giocano 30-35 minuti.
18: Bravissimo, anche quelli che giocheranno 15 minuti, secondo me, mi sembra risultato acquisito, sono sicuro che avranno la soddisfazione di entrare in campo anche coloro i quali non si fanno 30, 40 o un tempo, diciamo i titolarissimi, un po' come faceva anche Spalletti, e che non ha fatto, secondo me è una piccola colpa, non ha fatto Conte, che ha spremuto alcuni giocatori, vedi per esempio Positano, se n'è una per 2 anni e cambiandolo all'85esimo moltissime volte, non so se ti...
0: Sì, e come no?
18: Io quindi ribadisco, come ti ho detto stamattina, la fiducia in questo allenatore che a poco incomincia ad apprezzare per le sue qualità di allenatore,
0: sì,
18: è chiaro, perché
0: giusto.
18: Poi per il resto resta sempre, diciamo, un'antipatia. in tantissimi di noi, però vedi, come dice il grande Edoardo, caro Carlo, l'uomo è colui il quale quando ha sbagliato, sai che qua, hai in mano e dice scusate, ha già sbagliato. Chi è l'uomo? Non quello che in goccia, come si dice a Napoli, in
0: goccia, giusto,
18: pensiero
0: bellissimo, in goccia è intraducibile, quando lì, è intraducibile,
18: no, va a domandare in trentino si dice
0: in goccia.
18: Chiusa parentesi eduardiana, comunque veramente l'uomo è chi li conosce e sa fare anche un passo indietro, e io nella mia modestamente, perché ma non voglio essere presuntuoso, però sto facendo dei passi indietro nella considerazione che ho che avevo dell'allenatore, tutto qua.
0: Va bene.
18: Complimenti.
0: Grazie Augusto.
18: Grazie agli altri e auguri.
0: Grazie. Grazie, buona serata a te, grazie per le belle parole. D'altra parte, proprio per concludere il concetto, a volte si dice anche solo i morti e i fessi non cambiano. cambiano idea o comunque uno rivede i propri concetti, anche questo va detto. Tokyo è azzurra. Grande Carlo, bentornato a casa. Com'è bello sentire la tua voce e la tua passione. Traspiri positività. Luca, e specialmente Lang, li vedo diversi rispetto all'anno scorso. Li vedo motivati, li vedo sul pezzo, li confermerei. Potrebbero essere loro i nostri nuovi acquisti. Zeballos per me verrà a prescindere. Forza Napoli sempre. Pietro da Tokyo. Grande Pietro, ti abbraccio forte forte forte. Poi su Zeballos, se ci saranno novità in corso d'opera, sarà compito del nostro collega e amico Lucio Pengue dare le ultime informazioni. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Cominciate a memorizzare, perché è importante. Qui Casa Calcio Napoli, il titolo è tutto un programma, non è solo il titolo di un programma. Qui Casa Calcio Napoli, questo bel contenitore, due ore, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, dal lunedì al venerdì, ovviamente su Radio Kiss Kiss Napoli. E dove se no? I WhatsApp al 342 000 100, anche i vocali, sì, anche i vocali, la linea diretta, il filo diretto, le telefonate allo 081 546 6873. Contratto a vita per Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, per i buoni auspici. Carle, facciamo una petizione per la Champions League, capisci a me, show ciucciue. E i tifosi juventini già stanno iniziando a chiamare. Vabbè, Patrizio da Napoli, facciamo ascolti, quindi lasciali chiamare. Pasquale, buonasera, forza Napoli.
6: Buonasera, forza Napoli sempre.
5: Buonasera a te.
6: Bentornato nella casa della città di Napoli.
5: Che bello, grazie.
6: Senti Carlo, io volevo parlarti delle TUN. Sai,
5: sì,
6: cosa sono le TUN? Sono le televisioni uniche del nord.
5: TUN, televisione uniche del nord. Bello, è un acronimo che ha inventato tu, ma che
6: sì,
5: mi piace assai.
6: In TUN, questo momento è lecito che alcune TUN private facciano il loro gioco, perché fanno gli interessi dei loro editori. Quello che non è lecito è che una televisione pagata con i soldi di tutti, anche dei napoletani, sia anch'essa una TUN.
5: Stai parlando della RAI?
6: Sto parlando della RAI,
5: certo.
6: Sto parlando della Domenica Sportiva,
5: certo,
6: di quello che succede da sempre. Allora, invece di lamentarci, abbiamo due strumenti. Il primo è il telecomando.
5: Sempre, quindi, lo dico pure io.
6: Quindi certi canali non vediamoli. Un altro strumento invece importante, e io lo lancio qua pubblicamente e chiedo pure a te se è possibile fare un qualcosa del genere. La RAI la paghiamo con i soldi di tutti, deve essere plurale. Non può.
5: Dovrebbe essere.
6: No,
5: dovrebbe essere. Dovrebbe garantire il pluralismo.
6: No, deve essere, perché a me si pigliano i soldi direttamente dalla bolletta.
5: A tutti quanti noi, dalla bolletta dell'energia elettrica.
6: Io ho diritto alla pluralità. Allora, noi abbiamo tutto il dovere, tutta la possibilità di rivolgerci alla Commissione Vigilanza della RAI e di protestare. Certamente non lo posso fare io,
5: no, assolutamente, certo.
6: Però attraverso un media che è la casa del Napoli, attraverso insomma giornalisti,
5: sollecitare una cosa del genere è assolutamente possibile.
6: Una protesta scritta,
5: ma anche perché aggiungo,
6: perché altrimenti ci lamentiamo, telefoniamo,
5: no ci lamentiamo tra di noi, la cosa nasce e muore tra di noi, anche perché poi voglio dire,
6: allora io credo che, scusami Carlo,
5: vai.
6: La società Calcio Napoli deve parlare con dei legali, deve fare insomma, cioè, in qualche modo, oppure qualcosa di collegato, insomma un'associazione privata, perché non è possibile subire questo massacro. Questo massacro è strumentale, prima di nascere vogliono distruggerci. Allora pensa ai centinaia di falli che ha subito Højlund identici, pensa a tutti i gol con validità identici,
5: certo,
6: dove che si protesta contro il Napoli, è strumentale.
5: È
6: inutile,
5: questo
6: è inutile che facciamo finta di dire sì, ma sì, la libertà di opinione. Io credo che la libertà di opinione fino a un certo punto, penso che sia strumentale, penso che il Napoli dà fastidio e purtroppo non sono un calcio.
5: Questo poi apriamo un'altra pagina. Ti abbraccio forte, ti auguro buona serata, allora, e forza Napoli.
6: Facciamo qualcosa, non facciamo.
5: Va bene.
6: Ciao Carlo.
5: Ciao, forza Napoli sempre. Carissimo Carlo, bentornato a Kiss Kiss Napoli. Il tuo ritorno nell'anno del centenario dà tutto quanto un sapore straordinario. Sono fiducioso per le operazioni di mercato del Napoli. In questi giorni mi aspetto qualcosa che renda la squadra ancora più competitiva. Forza Napoli sempre, un abbraccio forte, Lorenzo. Abbiamo Ciro con noi. Buonasera Ciro, forza Napoli.
7: Ciao Carletto, forza Napoli, Ciro da Imperia.
5: Ah, ma che bello sapere che c'è Ciro da Imperia nel nostro pomeriggio qui Casa Calcio Napoli. Ma se io sto a Casa Calcio Napoli, Ciro da Imperia è a Casa Calcio Imperia?
7: No, Casa Garibaldi.
5: Ah, Casa Garibaldi.
7: Io ti volevo dire una cosa importante, io sto in vacanza adesso,
5: sì,
7: no? Il Napoli l'ho seguito, però non sto seguendo le altre vicende,
5: sì,
7: le critiche.

0: Ale ti abbraccio, ciao Salvatore.
1: Voglio salutare il mio gruppo Malati Punto del Punto Napoli che ti segue in massa e ti abbraccia forte.
0: Ti abbraccio pure io. Buona serata e forza Napoli sempre. Buonasera Carlo, sono Enrico da Casagiove. Se dici che il Napoli è consapevole della propria forza, lo hai appena detto poco fa, vero? Dovrebbe essere altrettanto consapevole della propria forza per affrontare il Como. Non trovi forza Napoli sempre. C'è una da fare una distinzione. Se io mi rendo conto di quello che è il valore dell'avversario, e allora lì nasce la consapevolezza della propria forza. È sulla lettura della partita. La consapevolezza della propria forza il Napoli ce l'ha a prescindere, col Como, col Genoa, con chi più ne ha più ne metta. È la lettura della partita che può cambiare a seconda dell'avversario che ti trovi di fronte. Questo è il concetto che cambiava leggermente, solo questo. Buonasera e bentornato Carlo, sono Francesco. Sono Francesco da Ponticello, in giacinezione sempre sulla Forza Napoli. Ti abbraccio e ti saluto pure io. Ciao Carlo, benvenuto. Troppe polemiche. Pippo da San Giorgio a Cremano non sta bene, anche a me non sta bene. Carletto mio, buonasera, che bello rivederti. Forza Napoli sempre ovunque tu vada. Ti scrivo per salutarti e per augurarci una stagione nuova e vincente. Buona la prima. Forza Napoli, Giovanni Daffer dalla Germania. Un abbraccio e un saluto anche a te con tutto il cuore. Buonasera Carlo, Forza Napoli sempre. Volevo sapere se ci saranno restrizioni in merito alla trasferta di Milano per Inter Napoli. Saluti da Giovanni da Fuorigrotta. Al momento no, mi auguro di no, ma chissà come andrà a finire, anche perché la trasferta a Milano con l'Inter già inizia a puzzare la situazione. Vabbè, ci dobbiamo salutare, mi dicono. Ci dobbiamo salutare? Ah, siete d'accordo? Va bene, sono d'accordo. Ci salutiamo qua. Grazie a Simone Zaccaria in regia, number one. Grazie a voi che avete condiviso con me queste due ore di passione. Adesso la linea va a Lucio Pengue per il notiziario. Se Dio vuole, torniamo domani con Qui Casa Calcio Napoli. Forza Napoli sempre e non giacci nessuno. Ciao.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Lucio Pengo in apertura. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, conducente della Mercedes classe A, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe causato la scorsa notte il terribile incidente sulla provinciale 17 tra Salice, Salentino e Veglie, nel quale hanno perso la vita i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, residenti a Nocera Superiore. L'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi, alla cocaina e all'alcol. Anche il 41enne è stato ferito nello schianto ed è stato trasportato in codice rosso alla Dea Vito Fazzi di Lecce, ricoverato al reparto di chirurgia e piantonato dalle forze dell'ordine. Attimi di paura a Napoli, all'interno della stazione Amedeo della metropolitana, dove sono in corso i lavori di ammodernamento. Una fuga da una bombola di acetilene ha provocato una fiammata. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di raffreddamento della bombola per scongiurare il rischio di ulteriori esplosioni. Per precauzione è stata chiusa anche la stazione di Mergellina in attesa della conclusione dell'intervento. Non si registrano feriti. Ancora cronaca, drammatico incidente questa mattina a Giugliano, in via San Francesco a Patria, nei pressi di Ponte Riccio. Un giovane di 22 anni, Francesco Specchio, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter. La dinamica è ancora in fase di accertamento, al momento non sembrano coinvolti altri veicoli. La strada è stata interrotta al traffico per consentire rilievi sul posto, carabinieri e polizia municipale. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente con il suo scooter in zona di via Antignana. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe sfuggito per due volte a un controllo della Polizia di Stato. Durante la fuga si sarebbe poi schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Paura anche al Vomero, nei pressi di Piazza Vanvitelli, per un principio di incendio all'interno della pizzeria Take Away da Fofò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme sono state rapidamente domate e non si segnalano feriti. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla cucina. E chiudiamo con lo sport, il calcio. E la Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista della seconda giornata di campionato e dell'esordio stagionale allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como. Ieri intanto il neo acquisto Benoit Badiashile ha svolto la seduta di allenamento personalizzata per mettere benzina nelle gambe e avvicinarsi alla prima convocazione con la maglia azzurra. E proprio una delle novità del Napoli, Costantino Favasuli, si racconta in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il giovane calciatore azzurro ha parlato delle sue prime sensazioni con la nuova maglia, delle emozioni di allenarsi accanto a campioni come Kevin De Bruyne e del rapporto con Massimiliano Allegri, e anche degli aspetti del suo gioco sui quali vuole continuare a lavorare. Allora facciamo così, ascoltiamo le parole di Costantino Favasuli.
2: È veramente emozionante essere qui e come ho detto tante volte, è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello. Il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
1: Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione, adesso linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento questo mercoledì 26 agosto sulla Campania. Il tempo torna ad essere asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, con punte massime di 35-36 gradi. Valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, mitigati dalle brezze di mare. Ma il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con anche accentuata. I valori minimi di fatti non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Si starà un po' meglio nelle zone interne nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
1: 4-4-2.

0: Buonasera da Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli. 442 la trasmissione di Paolo Del Genio, quindi mi raccomando, già per parlare con Paolo già sappiamo come fare: 081 546 6873, se volete parlare in diretta, se volete mandarci i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e soprattutto se volete vederci anche attraverso la nostra diretta di YouTube, collegatevi anche su YouTube, e poi invito anche a seguirci su tutti i nostri social: Kiss Kiss Napoli su Instagram, TikTok, Facebook, X e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere collegato da casa il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Paolo, oggi ha parlato anche Costantino Favasuri, non l'abbiamo ancora visto esordire con la maglia del Napoli. Allora, prima di introdurre i nostri amici che si stanno prenotando allo 081 546 6873, dici come può aiutare il Napoli Costantino Favasuri, secondo te?
1: Ma innanzitutto, visto che apprezzo molto, perché andare a prendere un giocatore che sta crescendo stagione dopo stagione, che ha ancora un under, non occupa posti in lista e può giocare in più ruoli, e che ha fatto molto bene l'anno scorso il campionato di Serie B col Catanzaro, è sicuramente un acquisto giusto. Come filosofia deve essere questa la filosofia degli acquisti del Napoli: più ne fa così, meglio è. Ora, poi, per quanto riguarda il suo rendimento, dobbiamo vedere l'impatto con la Serie A, ma io credo che non avrà particolari problemi. Piuttosto dobbiamo vedere se sono confermate le sue attitudini di essere un giocatore molto bravo più nella fase di spinta, se come quarto sia a destra che a sinistra sarà subito pronto, soprattutto nella fase difensiva dovrà lavorare un po' per crescere, mentre nella fase di spinta l'ho visto spesso nelle alcune sue giocate a Catanzaro, è un giocatore che può già garantire un ottimo rendimento, e quindi qualche volta non escludiamo nemmeno che possa andare a prendere, essendo molto duttile, il posto anche di Politano, non solo quello di Lorenzo o di Spinazzola. Insomma, è un giocatore che sicuramente darà una mano.
0: Allora Paolo, se sei d'accordo, apriamo il filo diretto, andiamo subito al telefono da Marco, che si è prenotato allo 081 546 6873. Vai Marco.
2: Ciao Lucio, ciao Paolo. Grande. Allora io parto subito, diciamo, dicendo la mia sulla stagione che sarà quella del Napoli. Secondo la mia opinione, diciamo, noi avremo, secondo me, molte difficoltà ad arrivare quarti quest'anno per tre ragioni. Ovviamente molti magari dopo chiameranno, diranno che io sono pessimista, bisogna essere ottimisti. Però diciamo, per me l'ottimismo non è che porta punti il lavoro, portano punti le idee, portano punti il giocare bene, portano punti la qualità, non l'essere ottimista o pessimista, sta cercando semplicemente di analizzare. Poi tifoso lo sono, però il tifoso che chiamerà e dirà noi dobbiamo essere tifosi, forza Napoli senza R, non è che è più tifoso di me, si cerca di analizzare. Secondo me analizzando faremo molta fatica ad arrivare ai quarti, l'obiettivo è il quarto posto secondo me, la scudetta ce lo dobbiamo dimenticare, però diciamo faremo anche fatica ad arrivare ai quarti per tre ragioni, poi magari voglio sentire da Paolo con l'opinione di Paolo. La prima è una questione proprio tattica e di qualità della squadra, cioè per me la scelta di Allegri non era giusta da fare per una questione tattica, ovviamente lo capiremo un po' più là. E poi per un discorso proprio di qualità, io vedo mancanza di qualità, cioè la fluidità di manovra è scarsa anche per un discorso proprio di mancanza di qualità in due o tre elementi negli 11, compreso Højlund purtroppo. La seconda è la questione del potere politico-mediatico, politico-sportivo e mediatico, e si è visto già alla prima situazione dubbia cosa hanno combinato le TV nazionali. E la terza, dopo la prima giornata abbiamo visto un po' la forza delle altre, e dobbiamo dire che analizzando Roma, Juventus per l'investimento che ha fatto il Milan secondo me, ma anche il Como e l'Inter secondo me ad oggi partono e stanno avanti a noi. Quindi per tutta una serie di ragioni io non mi aspetto che quest'anno arriviamo in Champions.
0: Grazie Marco, e ti ringrazio anche perché una prima telefonata così ci facilita tutta l'ora di trasmissione. Paolo, ti faccio commentare.
1: Io devo dire la verità, io non è che sottoscrivo tutto quello che ha detto Marco, ma nemmeno dico che Marco si è inventato cose da pessimista. Marco ha detto cose reali. Ora speriamo non si verifichino tutte e che alcune possano essere migliorate, però sono tutte cose reali, cioè sono preoccupazioni reali. Io le chiamerei preoccupazioni. Ecco, sul fatto che lui quasi sentenzia che sarà così, cioè la vede, io questo non mi trovo d'accordo, ma che sono un motivo di preoccupazione le cose che lui ha elencato, mi trovo d'accordo, perché le rivali sono cresciute, perché noi non mi sembra in questo momento che siamo cresciuti. L'unica cosa che però, se la vogliamo mettere dal lato degli ottimisti, ecco, faccio io l'altra parte, visto che probabilmente la farà ora qualcuno telefonando e dicendo l'opposto di quello che diceva Marco, provo ad anticipare dicendo quello che ho detto, cioè che le cose di Marco non sono campate in aria, ma non sono però nemmeno campate in aria le teorie contrastanti che dicono che questa squadra è vero che è più o meno quella dell'anno scorso, però l'anno scorso ci è successa una cosa anomala, 47 infortunati. Se quest'anno riuscissimo a evitare questa falcidia incredibile di infortuni, potrebbero venire fuori i valori, e se con tutti gli infortuni siamo arrivati secondi, sperando che gli infortuni non si ripetano, quest'anno si può sperare di fare molto bene, non dico lottare per lo scudetto, ma fare molto bene anche quest'anno. Quindi, come avete visto, vi ho dato una dimostrazione in pochi secondi che quello che dice Marco è pessimismo, chiamiamolo pessimismo, ma ci può stare. Però anche quello che può dire chi invece la vede in maniera opposta a Marco non è follia, non è ottimismo sfrenato. Quindi al momento noi non sappiamo quali delle due prevarrà. Probabilmente non prevarrà in maniera netta nessuna delle due, ci sarà un po' una via di mezzo. Allora, se prevale quella degli ottimisti, vinciamo lo scudetto; se prevale quella di Marco, non andiamo nemmeno in Champions; se prevale una intermedia, probabilmente non vinciamo lo scudetto ma andiamo in Champions.
0: Allora andiamo al telefono, c'è Antonio, e comunque ringrazio tutti gli amici che sto vedendo anche stanno crescendo sia su YouTube e poi che ci stanno dando la loro fiducia mettendo un bel segui sui nostri canali social. Andiamo da Antonio al telefono. Ciao Antonio.
3: Ciao, buonasera a tutti. Mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro, vai Antonio. Paolo è tutto tuo.
3: Niente, io è una questione di sensazioni. Mi dispiace deludere Marco, ma io sono d'accordo con lui, nel senso che anch'io ho preoccupazioni, come ha detto Paolo. Non sono pessimista, preoccupazione analizzando quello che vedo. Soprattutto vedo ancora oggi una squadra che non è tonica. Magari siamo all'inizio, aspettiamo, però secondo me è una cosa ormai un po' irrecuperabile questa, di quando troviamo squadre che la mettono sul piano del ritmo. Io vedo un Napoli che fa fatica a reggere per 90 minuti, col Como se facciamo metà partita secondo me ci facciamo male, e quindi questa è la preoccupazione più grande per la stagione, ma magari è campata in aria. Io sono d'accordo più o meno con lui, vedo squadre superiori per i primi quattro posti al momento, non tanto il Milan, ma sicuramente Inter, Juve, Roma, e io ci metto il Como. E quindi questo, diciamo che non si tratta di essere pessimisti, è la realtà. Paolo, ti volevo fare una domanda. Non si potrebbe provare, perché questa è una cosa che io già una volta ho chiamato per la storia del piede invertito, no? Le ali a piede invertito. Visto che secondo me adesso si dovrebbe andare sul ragionamento di dare via Giovane per liberare un altro posto e tenere Lang, io farei così, anche in prestito gratuito, perderci dei soldi, perché a questo punto mi pare di capire che bisogna perdere dei soldini. Dando via Giovane, liberando una casella, tenendo Luca e Lang, che Lang può essere utile, Luca non ha mercato, a quel punto io potrei, finché, se Neres starà bene, avranno tra virgolette la garanzia che Neres sta bene, a destra provare Allison e Lang a sinistra con Højlund, mettere uno che rientra e l'altro la freccia sulla fascia. Che ne pensi? Grazie.
0: Grazie Antonio, grazie, ti faccio rispondere da Paolo. Vai Paolo.
1: Non lo so, cioè, noi abbiamo avuto un ultimo grande esempio di Calhecon, che era un giocatore senza dribbling, quindi andava di binario, era bravissimo a attaccare lo spazio, ce lo ricordiamo Calhecon. Allison non mi sembra un giocatore d'attacco spazio e non mi sembra un giocatore di binario, mi sembra più uno che rientra sul piede, quindi credo che abbia bisogno di giocare a piede invertito Allison, come anche Lang, e quindi credo che stanno bene tutti e due a sinistra col destro. Il discorso tuo di Giovane lo capisco, perché se c'è Politano titolare, se c'è Neres, se c'è anche Vergara, che abbiamo visto a Genova, è entrato e è andato lì al posto di Politano, Allora uno può pensare, ma Giovane quando gioca? Però forse hanno ancora qualche dubbio sulla reale condizione di Neres, vogliono vedere un attimo, e quindi per Giovane potrebbe uscire un po' più di spazio. Però se dovesse piacere molto questa soluzione di Vergara come alternativa a Politano, effettivamente lì forse sarebbe più il caso, numericamente parlando, se Vergara deve andare lì, di pensare ad avere un altro centrocampista, perché poi centrocampisti, se Vergara lo consideriamo negli esterni d'attacco o nei trequartisti, un altro centrocampista potrebbe servire, perché altrimenti siamo in cinque per tre posti. Sono tutte cose che il Napoli deve fare, tornando al discorso generale, senza ora andare sulle cose finali che hai detto, tornando al discorso generale, io credo che abbiamo visto per esempio la Roma molto molto brillante, con una qualità offensiva, produrre occasioni da rete in serie, cosa che noi facciamo una fatica bestiale. Noi abbiamo questo grandissimo problema, inutile che ci giriamo intorno, noi dobbiamo produrre di più offensivamente, non possiamo pensare sempre di vincere tante partite con tattiche speculative nel primo tempo, poi nel secondo gli altri calano e noi piazziamo il colpo. Va bene qualche volta, è andata bene a Genova, andrà bene qualche volta, ma non potrà essere l'andamento di tutta la stagione. Qualche volta, da squadra forte che vuole ambire a grandi risultati, dovremo essere dominanti dai primi minuti, e quindi non incudine a lungo, ma subito martello, se vogliamo fare riferimento a questo detto napoletano. E quindi per fare questo ci sono due possibilità: uno sviluppo diverso, che questo ci deve mettere mano Allegro, l'utilizzo diverso di giocatori. Cioè io immagino che un Napoli che vuole avere più qualità negli ultimi 30 metri non possa prescindere contemporaneamente da almeno due di questi tre, Vergara, De Bruyne e Neres, che sono quelli che ti creano dal nulla più facilmente, insieme ad Allison, la situazione pericolosa.
0: Allora Paolo ci scrive Gennaro: il posto di Giovane sarà liberato da Buongiorno, penso che sarà fermo fino a gennaio, chissà, poi le liste le vedremo dal primo settembre in poi come il Napoli le diramerà.
1: Ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi adesso può essere sì giusta come proiezione, però facendo tutti gli scongiuri di questo mondo, noi non sappiamo chi starà bene, chi avrà avuto qualche problema a dicembre, quindi si farà lì il focus per capire chi può liberare slot per far rientrare Buongiorno per qualche acquisto di gennaio. È prematuro secondo me fare questa proiezione. Adesso dobbiamo lavorare, anzi deve lavorare il Napoli, sugli incastri corretti per vedere se si può fare un altro colpo, e per fare un altro colpo è necessario liberare slot, perché il posto di Gutierrez l'ha preso Badiashile e siamo a 17, e in questi non c'è già Buongiorno e non c'è nemmeno Mazzocchi, non c'è nemmeno Foloruscio, tanto per essere chiari. Ci sono Lang, c'è Giovane, eccetera. Ora, se arriva, infatti per questo si dice che se non esce Lang o chi per lui, non può arrivare l'attaccante che il Napoli, a detta di tutti, sta cercando.
0: Andiamo al telefono, c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
4: Ciao, buonasera e forza Napoli sempre. Io direi che la buona notizia è che il Napoli ha vinto. Questa è la cosa più rilevante in questo momento, dopo un primo tempo osceno, insomma, inguardabile. Poi fortunatamente nel secondo tempo, anche per bravura e per merito dei giocatori usciti dalla panchina, abbiamo vinto. Quindi ottimo, era la cosa importante e c'è stata. Tuttavia io mi accodo un po' alla preoccupazione dei tifosi precedenti, senza voler fare previsioni, a voler essere perentorio, però a me piace parlare di fatti senza essere né ottimista né pessimista. È la squadra sostanzialmente dell'anno scorso, con un paio di uscite e con qualche ingresso, insomma, così, che però ha avuto, come dire, il cambio in panchina, prendendo l'allenatore che, dati alla mano, offensivamente era peggio di Conte e secondo me continuerà ad essere peggio di Conte, perché i miracoli difficilmente succedono, ma non li possiamo escludere. Quindi questi secondo me ad oggi sono i fatti. Lieto di essere smentito che Napoli vinca ogni partita 5-0, siamo tifosi, noi questo ci auguriamo, però se non ci vogliamo prendere in giro, oggi come oggi i fatti questo ci dicono. Che il Napoli stesse così inguaiato a livello di mercato da non poter prendere nessun giocatore rilevante, io francamente non me l'aspettavo, però questo sempre i fatti ci dicono fino a questo momento. Noi ne prendiamo atto e speriamo che Allegri in qualche modo riesca a fare quello che io, ripeto, posso definire come un miracolo sportivo, alla squadra manca qualità, io sono d'accordissimo con Paolo, non produce offensivamente tanto come l'anno scorso e quindi rimangono le stesse perplessità dal punto di vista tecnico rispetto all'anno scorso. Non so come Allegri in qualche modo le possa migliorare, francamente, se non magari utilizzando, ecco, sicuramente di più Vergara o magari due giocatori più vicini ad Højlund, oppure lui in grande difficoltà, piuttosto che gli esterni che lasciano molte perplessità. Poi che devo dire? Che Dio ce la mandi buona.
0: Che Dio ce la mandi buona. Io direi anche, fortunatamente, il Napoli ha vinto contro il Genoa a Genoa, perché se questo, Paolo, permettimi così da esterno, il tono delle telefonate che stanno arrivando, cioè pensa se avesse perso.
1: No, vabbè, però questa è una caratteristica di questa trasmissione, nel senso che qui non credo, può sembrare un inizio di trasmissione con telefonate volte al pessimismo, ma in realtà è l'approfondimento, e l'approfondimento va fatto, perché l'approfondimento è quello che fa il vero tifoso, che spera che le cose possano migliorare, che Allegri, i giocatori trovino la strada, la società con gli ultimi giorni di mercato trovino la strada giusta per migliorare, perché migliorare è un verbo che il Napoli deve tenere presente in questo momento, perché che alcune cose non funzionino è vero, cioè io non sono disfattista e non drammatizzo, però senza il gol di De Bruyne, che per carità noi diciamo che ci sta a darlo il gol a De Bruyne, però se fischiava la punizione non era manco la fine del mondo, io sono favorevole all'assegnazione del gol, intendiamoci, però se fischiava la punizione di Bello non era la fine del mondo. E se fischia la punizione di Bello ci toglie uno 0-30, 0-35, perché quella è un'occasione clamorosa che poi si concretizza, e se ci togli 0-30, 0-35, tu hai prodotto un XG intorno a 0-30, perché il Napoli ha finito con 0-75, hai prodotto un XG di 0-30, 0-40, e onestamente le altre sono andate tutte sopra a 2, la Roma nettamente, ma anche il Milan, anche la Juventus, l'Inter non c'è andata ma ha fatto 4 gol, quindi non ha dovuto attaccare fino alla fine, insomma hanno fatto dei numeri offensivi. Ecco, io mi concentrerei su questo. Questo credo che stia emergendo da questa inizio trasmissione, un'analisi corretta di quello che è il focus che va fatto in questo momento dalla società e da Massimiliano Allegri. Come possiamo, per essere competitivi fino in fondo, migliorare la fase offensiva? Basta avere questa fase difensiva, dove aggiungiamo un altro dato, siamo stati poi nettamente migliori, perché queste che hanno fatto più di 2 di XG offensivamente poi hanno lasciato tutte quante intorno all'1-1,20 agli avversari, quindi sono andati a prendere dei rischi. Noi invece, di contro, e questa è la nota buona, fase difensiva, abbiamo lasciato uno 0-30, 0-40, non mi ricordo quanto, al Genoa. Quindi noi abbiamo una caratteristica, lavoriamoci su questa caratteristica. La fase difensiva, così come è fatta, va benissimo, non va bene, va benissimo, al netto di qualche errore individuale, ma proprio come fase è stata fatta molto bene. Ma la fase offensiva la dobbiamo migliorare, o solo perché abbiamo vinto non possiamo dirlo? Ecco, questo credo che sia il tono dei primi interventi.
0: Allora, caro Paolo, dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità, e invito tutti gli amici a seguirci in radio, seguirci sulla nostra app, sul web, su YouTube, ovunque, e invito anche a chiamarci allo 081 546 6873, così come ha fatto Claudio, che sentiremo subito dopo la pubblicità.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio collegato in video. Andiamo subito al telefono 081 546 6873, c'è Claudio. Ciao Claudio.
7: Ciao, buonasera a tutti, ciao Paolo. Allora, io andrei un po' in controtendenza rispetto alle prime telefonate per un motivo molto semplice. Il Genoa nei primi 40 minuti ha fatto un pressing asfissiante andando a raddoppiare e a triplicare su ogni nostro portatore di palla, perché, e Paolo questo lo sa molto bene perché è un tecnico, le squadre che si devono salvare fanno un tipo di preparazione completamente diversa. Chiaro che il Napoli era imballato nelle gambe, quindi ovviamente ha dovuto giocare con il blocco basso per cercare poi eventualmente qualche ripartenza. Altra considerazione che faccio io, all'inizio del secondo tempo il Napoli ha cominciato ad alzare il baricentro con l'uscita di Anguissa e l'entrata di De Bruyne, si è praticamente schierato con un 4-2-3-1 e la produzione offensiva del Napoli è stata maggiore, parlo almeno di presenza nella loro tre quarti. Il problema reale del Napoli è che tira poche volte in porta. Il primo tiro che ha fatto il Napoli nello specchio e la porta del Genoa l'ha fatto McTominay dopo 62 minuti. Questa è la vera considerazione da fare, secondo il mio punto di vista. Poi ovviamente siamo tutti tecnici e siamo tutti tifosi.
8: Scusami Claudio, non è un tuo punto di vista, i dati sono dati. Pure prima un'amica ha detto: sono d'accordo con Paolo, non è che si tratta nemmeno di essere d'accordo con me o d'accordo con te, si tratta certe volte di analizzare i dati. È vero che Napoli non aveva mai tirato nello specchio della porta, è un dato, non è una tua opinione, benissimo. Ora però la domanda che noi ci dobbiamo porre, ma soprattutto che se la deve porre il Napoli, perché succede questo? Io credo che una piccola risposta sia quella lì che abbiamo, perché come si creano queste benedette occasioni da rete? Come si alza l'XG? Cioè per miracolo...
7: Con la qualità, quando
8: sono nello specifico, sì, con la qualità è generico, Claudio, voglio essere preciso. Come si alza? Si alza con la costruzione, devi essere pulito nella costruzione, e lì Allegri ce l'ha detto che tecnicamente non è rimasto soddisfatto. Ora, andando oltre la dichiarazione di Allegri, che è un altro dato evidente, tecnicamente abbiamo fatto degli errori in costruzione e quindi non siamo arrivati nemmeno allo sviluppo, men che meno alla rifiniture, alla finalizzazione. Sono quattro le fasi, lo ripeto tutti i giorni per far sì che si capisca questo dato: la finalizzazione e la rifinitura il Napoli ce l'ha nel suo DNA, solamente che lo sviluppo viene poche volte innescato perché abbiamo grandi problemi nella costruzione. Allora, tornando all'origine, che poi potrebbe esaltare le nostre qualità negli ultimi 30 metri come vuole Allegri, dobbiamo migliorare nella costruzione. Come si migliora questa costruzione? Con giocatori più in forma che quindi tecnicamente giocano meglio, oppure con un'organizzazione in fase di costruzione diversa da quella che stiamo proponendo, con quella linea 4 che un po' si da sola mette in difficoltà? Perché io voglio fare un focus per farvi capire di che cosa sto parlando molto preciso. Il problema non è che Meret sbaglia il passaggio tecnicamente, Vitigna a momenti ci fa gol, il problema tecnico è sempre l'ultimo dei problemi nel calcio. Il problema è perché Meret sta dando quella palla a scavalcare il difensore, a Di Lorenzo, che la deve prendere rimbalzante sulla linea laterale, quindi è facile preda dell'aggressione degli avversari.
7: In condizioni di difficoltà, assolutamente.
8: Io sono contro quella palla, poi che Meret una volta la sbagliano tutti, la sbagliano pure i portieri, i bravi di Meret con i piedi. Ma quella palla lì non deve essere data, secondo me. Ecco che mi permetto di dire che in costruzione dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare.
7: Paolo, volevo fare un'ultima considerazione al volo, poi lascio spazio agli altri. Allora, secondo te, io ho visto un approccio differente sia da parte di Lucca che da parte di Lang. Tu che cosa ne pensi? Perché secondo me questi ragazzi un'altra chance la possono meritare, per come la vedo io. Che cosa ne pensi?
8: Io penso che sono due giocatori che, se restano, fanno meglio dell'anno scorso, daranno un buon contributo. Lucca farà i suoi 5-6 gol, Lang farà qualche gol, qualche assist, saranno delle buone alternative, ma non sono giocatori che fanno la differenza, non sono giocatori che ti fanno vincere il campionato, non sono giocatori che ti fanno la differenza in Champions se il Napoli va avanti. Sono dei buoni giocatori che possono dare una mano, ma per quello che sono stati pagati mi sa che non abbiamo nemmeno intravisto qualità di quel livello. Però sono buoni giocatori che, se restano, una mano la possono dare.
6: Grazie Claudio.
7: A voi, buon lavoro.
6: Grazie, grazie. Ciao. Grazie a Claudio. Andiamo da Aldo al telefono. Ciao Aldo.
9: Ciao, buonasera Aldo. Ciao Aldo. Senti Paolo, allora, alcune considerazioni che volevo fare insieme a te. Io un po' mi allaccio al telespettatore di prima sulla questione, cioè primo tempo soprattutto. I dati, secondo me, alla prima giornata trovano il tempo che trovano. Secondo me, per merito del Genoa, il Napoli nel primo tempo ha sofferto un po' la loro pressione, poi ovviamente hanno avuto un calo nel secondo tempo e il Napoli il secondo tempo penso abbia dominato. Anche perché nel Napoli sembrava quasi che ad un certo punto la palla scottasse, soprattutto con Anguissà e McTominay, che non portavano mai palle e soprattutto non si mettevano mai in condizione di riceverla. Secondo me lì abbiamo un po' peccato nel primo tempo, poi il secondo tempo è cambiato completamente. Riguardo invece una delle problematiche che esiste secondo me già dallo scorso anno, per me ragazzi è Højlund, perché a questo punto il Napoli dovrebbe cominciare a pensare anche di comprare un attaccante forte, in primis per creare diciamo una competizione con Højlund, che sembra si be un po' troppo sulla titolarità, perché i cross in aria anche con Conte io vedo che arrivano, ma io vedo Højlund che mai la prende, mai anticipa il difensore tipo alla Cavani, no? Sicuramente non ha le caratteristiche di Cavani, però mai una volta che anticipa un cross, mai una volta che ci arriva, tira pochissimo, e non solo perché non gli arrivano i palloni, questo è un attenuante che aveva l'anno scorso con Conte, vabbè, faceva il suo gioco importantissimo per la squadra, protezione a palla e tutte queste cose qui, ma ognuno si deve dare una svegliata, perché a noi il Napoli crea, ma l'attaccante attualmente che la butta dentro, il vero bomber come lo abbiamo sempre avuto, no? Cavani, Higuain, Mertens, eccetera eccetera, manca un po', ha fatto i suoi 12, 13, 14 gol lo scorso anno, ma sembrano un po' pochi per uno che è stato pagato 50 milioni. Non è scarso, è forte, magari c'è, dopo la prima partita a Firenze con lo Sporting Lisbona anche, dissi questo è un crack, poi ha avuto secondo me un calo drastico proprio nelle sue prestazioni.
8: Anche su Højlund ci sono... No, anche su Højlund ci sono due analisi, due versioni che sono diametralmente opposte, e uno dice una delle due è sbagliata, no, sono potenzialmente tutte e due valide. Cioè quella che stai dicendo tu, che lui effettivamente sembra non avere ancora il timing perfetto del grande centravanti per capire dove sta finendo e come sta finendo l'azione. Questa è una sensazione che Højlund dà, perché mica è sfortunato che non si trova mai al posto giusto al momento giusto, evidentemente non legge bene la situazione di gioco che si va a determinare. Questo è vero, questo è diciamo contro Højlund. Pro Højlund, sai che cosa ti dico? Che con i numeri offensivi del Napoli, cioè XG, tiri in porta, palloni giocati nell'area di rigore avversaria, verticalizzazioni, tutti i numeri offensivi partita dopo partita della scorsa stagione, complessivi di tutta la scorsa stagione, le reti che ha segnato Højlund sono un bottino ottimo se le relazioniamo a quello che produceva la squadra offensivamente. Quindi dipende che cosa vogliamo fare. Vanno bene tutte e due le cose.
9: Bisogna creare innanzitutto
8: cioè Højlund deve migliorare certamente, ma Højlund in una squadra che produce tanto, secondo voi non segna più gol in una squadra che produce di più offensivamente? Secondo me sì.
6: Aldo, ti ringrazio, un abbraccio.
9: Un'ultima cosa
6: velocissimo.
9: Gara è altissimo. Gara deve essere titolare inamovibile, perché è un ragazzo che ha qualcosa di speciale. Vergara e altri 10.
6: Grazie Aldo, ti faccio rispondere da poco.
8: Allora, deve giocare molto Vergara, sono diciamo abbastanza d'accordo su deve giocare molto, bisogna trovargli la posizione, perché è un intraprendente, questo mi piace di Vergara, che è un giocatore che sbaglia ma rischia la giocata. Se non rischi mai la giocata negli ultimi 30 metri non succede mai niente, se sei preciso, banale, scolastico non succede mai niente, lui rischia la giocata, perde palla, poi la va a riconquistare, poi prova il colpo di tacco, poi prova il dribbling, e viva questi giocatori così, io li adoro questi giocatori così. Da qui a dire quello che ha detto il nostro amico, che Vergara e altri 10, secondo me ce ne passa.
6: Andiamo da Carlo al telefono, ciao Carlo.
10: Ciao ragazzi, buonasera. No, volevo dire, non ricordo se abbiamo perso 2-0 o 3-0 l'ultima volta con il Genoa. Io sento un pessimismo generale. Poi riguardo il primo tempo, il Genoa, siccome le emozioni contano, i calciatori del Genoa hanno dato il 120% della situazione ambientale, la prima partita contro il Napoli, eccetera, e quindi ci hanno aggredito tantissimo. Poi per quanto riguarda l'uscita dal basso, noi i migliori difensori con i piedi bruni purtroppo li abbiamo fuori. Secondo me sono Bergema, Buongiorno e Marianucci. Per quanto riguarda Rachmani, è un ottimo difensore, però fateci caso, sbaglia molti passaggi, non è molto padrone con i piedi nell'impostazione. E poi Rafa Marin, vabbè, ha giocato pochissimo. Quindi queste sono le condizioni, non un fatto, secondo me, tattico, ma principalmente proprio una questione tecnica. Se noi avessimo i pari Buongiorno, Becco, ma o Marianucci anche, che secondo me con i piedi è in gamba, sarebbe anche più semplice costruire da basso. Però lì c'è stato un insieme di fattori, il fatto emozionale del Genoa che hanno dato il 120%, infatti poi si sono spompati, e questa situazione che mancano i difensori bravi tecnicamente. Poi per quanto mi riguarda il mercato, io lascerei Napoli così com'è, solo con un'aggiunta, non di cambiare Lucca, perché per me Lucca se la gioca tranquillamente anche con Højlund, ma di un'aggiunta di un terzo centravanti, perché il campionato è molto lungo. Grazie e buonasera.
6: Grazie Carlo.
8: Ah, per la costruzione, se ci mettessimo 3-2 in costruzione, avresti Di Lorenzo nei tre a costruire, che è uno che sa costruire, qualche volta potresti avere come altro in costruzione Olivera, Badiashile dicono tutti che sia ottimo in costruzione. È vero quello che dicevi tu, che Beco è uno che può dare, anche Marianucci può dare una bella mano in costruzione, per Buongiorno ci vuole molto tempo, ed è altrettanto vero che se tu costruisci 3-2 puoi attingere anche dalle rotazioni dei centrocampisti che vengono dentro ai tre difensori che si allargano di due braccetti nell'impostazione e vengono dentro i centrocampisti. Vi invito per esempio a vedere, per non andare in giro per il mondo, le partite dell'Inter, dove Çalhanoğlu e Zielinski li troviamo molto spesso a ricevere loro palla dal portiere e a iniziare loro l'azione con Bissek e bastoni che se ne vanno e lasciano la costruzione a gente che ha i piedi per iniziare meglio l'azione. Quindi possiamo anche portare delle varianti alla costruzione e non necessariamente, diciamo, essere condizionati da eventuali limiti tecnici dei difensori centrali.
6: Andiamo al telefono, c'è un altro amico per Paolo Del Genio. Michele, ciao Michele.
11: Buonasera, ciao Paolo. Senti, io volevo fare una considerazione per quanto riguarda la partita di domenica contro il Como. Giusto essere preoccupati per il primo tempo di Genoa, però dico io, conterà molto il fattore campo, noi tifosi che spingeremo il Napoli come loro hanno spinto il Genoa.
8: Ma Allora, il Napoli ha vinto fuori casa, la Lazio ha vinto fuori casa, la Juve ha vinto fuori casa, il Milan ha vinto fuori casa, ma non basta questo, perché sono grandi squadre che è normale che vincano fuori casa, ma anche il Lecce ha vinto fuori casa, anche il Cagliari ha vinto fuori casa. Quindi la prima giornata ci dice che il fattore campo conta pochino. Poi, detto questo, a Napoli conta, sicuramente, ci abbiamo costruito tante cose importanti noi, col fattore San Paolo prima, Maradona poi, però io non riesco a fare tanti ragionamenti su questo. Cioè, bene che dia un apporto il pubblico, questo sicuramente lo faranno i tifosi del Napoli, però che possa poi spostare, cioè soprattutto una squadra come il Como se ne frega, Fabregas gli ha dato una mentalità, loro giocano uguale, in casa, fuori casa giocano uguale, quindi siamo noi che dobbiamo avere la forza di punire il loro difetto, che in questo momento secondo me è un pochettino la fase difensiva, anche se l'anno scorso attaccando tanto il Como è riuscito ad avere una delle migliori difese del campionato, quindi non pensiamo che siano disorganizzati perché attaccano tanto difensivamente, però in questo momento hanno forse apportato qualche modifica al pacchetto difensivo, visto con l'Udinese un pizzico di disorganizzazione, con Couto, i sincronismi non erano perfetti, e lì dobbiamo essere bravi ad approfittare.
6: Grazie Michele.
11: Ciao, buonasera, forza Napoli sempre.
6: Allora, andiamo al telefono, c'è un altro amico, Fortunato. Ciao Fortunato.
12: Ciao, buonasera e ben rientrati, ci siete mancati tanto.
6: Grazie. Paolo, è tutto tuo, vai.
12: Paolo, una riflessione e una domanda in merito a quello che giustamente spieghi, no? Dal iniziare una costruzione, finalizzare, ci passa comunque una rifinitura. Io credo che il Napoli l'abbia vinta proprio lì la partita. Il punto 3, la rifinitura ha fatto anche il punto 4, e cioè Napoli l'ha vinta con i cambi, perché ha messo dentro la qualità, diciamo la pazzia, no? Quel tacco di Vergara, quello di muovere.
8: Esatto. Probabilmente per quanto il Napoli era oramai padrone del campo, nel secondo tempo, senza la genialità di De Vergara e De Bruyne, quel gol non lo fai, questo è vero.
12: Abbiamo vinto lì, penso, la mano. Quindi voto 10 ad Allegri, perché ci ha dimostrato che le partite si vincono anche non schierando i Fab Four dal primo minuto, ma equilibrando le forze durante la partita. Quindi chiavi di lettura di Allegri della partita, proprio da voto 10. Questo a noi mancava tantissimo, come mancava la costruzione dal basso, a partire da Meret. Ad oggi capisco che purtroppo Vania non fa più al nostro caso, perché la palla lontano non la buttiamo più, per fortuna direi, e diamoci tempo, perché Napoli pian pianino, dopo due anni, dopo tanti anni di lavoro, voglio dire che non si partiva più dal basso, c'è da lavorare, e a me piace che parte dal basso, quindi un passettino alla volta magari miglioriamo anche con l'innesto dei nuovi. Invece la domanda che ti volevo fare, Paolo, è questa: io sono sempre stato ottimista, no, con te, a partire da Allegri, perché anche se non era la mia prima scelta, mi piace la sua mentalità, eccetera. Quest'anno però è vero, è la prima, è troppo prematuro, ma tu sei preoccupato per addirittura il piazzamento Champions? Ti spiego brevemente, poi ti lascio la parola. L'Inter io penso che ne faccia da padrona, ok? Perché l'Inter è troppo forte quest'anno. La Milan e la Juve non steccheranno, non se lo possono permettere l'ingresso Champions quest'estate, la prossima estate, devono starci dentro. Un posticino per Napoli, Roma, Atalanta, Lazio, credi che sia poco? O noi siamo nei primi tre e il posticino se lo giocano gli altri? Ti ascolto per radio.
6: Grazie Fortunato.
8: Per me, se noi miglioriamo un po' nella fase offensiva, cioè costruiamo di più, e se abbiamo la fortuna, oppure per meglio dire non abbiamo la sfortuna dei tanti infortuni, io credo che alla fine ce la facciamo per il posto Champions. Per lo scudetto ci vorrebbe veramente un mezzo miracolo, però la stagione è talmente lunga, è iniziata da poco, che non me la sentirei. L'Inter è la strafavorita, ma nemmeno se l'Inter commette questo errore di pensare di averlo già vinto, quella è la volta buona che ancora una volta, perché negli ultimi anni l'Inter è partita sempre favorita, però non sempre ha vinto, lo sappiamo bene noi, perché noi gliene abbiamo tolti due. E quindi se pensano troppo facilmente o si lasciano attrarre troppo dal cammino Champions, non credo che trovino, come l'anno scorso, quasi una stagione senza avversari, perché l'unico avversario l'anno scorso era il Napoli, però è stato distrutto da tutti gli infortuni. e quindi Napoli poi, per quanto aveva il grande nome, poi andavamo in campo con delle formazioni, poi bisogna andare a vedere le formazioni che mandi in campo. Il Napoli per una ventina di giornate è andato in campo con formazioni che non valevano lo scudetto, erano piene zeppe di giocatori non titolari, con tanti titolari importanti assenti, ci ricordiamo tutti quello che è successo. Ecco, abbiamo la media punti con De Bruyne e senza De Bruyne, no? Tanto per non fare chissà quante approfondimenti, che ci dice che manca uno 0,50 a partita con De Bruyne di più e senza De Bruyne. 0,50 a partita è un calcolo molto facile da fare, su 38 partite, su 19 punti. Quindi Napoli avrebbe veramente, con De Bruyne sempre, avrebbe vinto lo scudetto. Non si fa proprio così, però per farvi capire quanto possono aver inciso le assenze. Quest'anno ecco che quello è l'aspetto sul quale io confido molto. Speriamo che non succeda nulla di particolare, che gli infortuni siano quelli fisiologici che si hanno durante una stagione, e lì siamo una bella squadra. Solamente che è vero che Napoli è una bella squadra forte, però è altrettanto vero che le altre si sono aggiustate, senza dubbio. Roma, Milano e Juventus si sono aggiustate, il Como si è ulteriormente rinforzato. Questo bisogna, già si può dire, secondo me.
6: Allora, caro Paolo, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi il rush finale di 442. Continuate a seguirci così come ci state seguendo in radio, in TV, su YouTube, su tutti i nostri, la nostra app, il nostro sito, perché vedo davvero che siete tantissimi tutti quanti per Paolo Del Genio 442.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, 4-4-2 Lucio Pengue dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli. Paolo in video collegamento. Andiamo subito al telefono da Marisa. Ciao Marisa.
3: Ciao, ciao Lucio, ciao Paolo.
4: Ciao Marisa.
3: Volevo un'opinione da voi su questo acquisto del Napoli Badiashile, perché circola un video in rete che mi è stato poi girato, che mi ha lasciato senza parole. Cioè, questo difensore praticamente non ne indovina una. È una cosa un po' strana, cioè non lo so se
4: però guarda, ti posso dire una cosa su quei video lì, Marisa, scusami, su quei video lì, così come quelli lì delle giocate migliori sono viziati, perché in una carriera di un giocatore le trovi le cose buone che ha fatte. È chiaro che se vuoi fare il video contro trovi qualche errore, ma quel video lo possono fare pure su Rachmani, che è un giocatore fantastico, uno dei migliori difensori del campionato italiano. Se si mettono di cattiveria lo possono fare pure su Rachmani. Non sto dicendo, per questo non ti sto dicendo che sono così sicuro che sia l'acquisto giusto, ti sto dicendo come funziona in questo montaggio.
3: Ho capito, mi pare che questo giocatore tra l'altro non è che stesse giocando nel Chelsea, o mi sbaglio?
4: No, assolutamente no, sì, non sta giocando, ha giocato 8 partite l'anno scorso.
3: E una considerazione che volevo farti su Lucca e Højlund, c'è nettamente una differenza fra i due. Diciamo che praticamente Højlund si è un attimo adeguato al gioco che voleva Conte, che lo ha un po', diciamo, fatto giocare a tipo Lukaku, cioè la palla lunga, spalla alla porta, fare a sportellate, difendere la palla. Lucca è totalmente diverso, vuole la palla sui piedi, l'abbiamo visto anche nelle partite quelle amichevoli, per cui con caratteristiche diverse. Io me li terrei tutti e due, perché poi alla fine abbiamo visto che De Bruyne dietro Højlund può funzionare, perché vuole la palla in profondità, e Lucca con i lanci degli esterni di testa o anche con la pallone sui piedi potrebbe essere un'ottima alternativa. Non lo so tu che ne pensi, però io mi terrei sia Lucca che Lang a tipo nuovi acquisti, cioè nel senso che Allegri, secondo me, che è uno che ha sempre valorizzato giocatori anche giovani, non so se ti ricordi nella Juventus Gatti, Miretti, Fagioli, cioè li ha fatti uscire lui. Quindi io confiderei nel lavoro di Allegri su questi giocatori, che comunque voglio dire, in precampione, cioè nelle amichevoli hanno detto la loro. Io me li terrei stretti, perché non vedo altro sul mercato attualmente, neanche quel giocatore che dovrebbe venire, aspetta, come si chiama? Non mi ricordo, non mi viene il nome, l'attaccante che comunque anche
2: Gabriel Jesus.
3: No, Gabriel Jesus, che neanche lui gioca da tanto. Io starei attenta e mi valorizzerei quello che ho in casa, che ha caratteristiche diverse, però tutte e due possono servire allo scopo. Tu che pensi?
4: Ma allora, non è che se Gabriel Jesus sta bene non c'è gara, credimi, cioè stiamo parlando di uno che viene a Napoli, fa il titolare facile, perché stiamo parlando di uno che ha vinto 5 campionati inglesi da titolare col Manchester City e uno non da titolare con l'Arsenal. L'anno scorso aveva problemi fisici, quindi
3: negli ultimi anni però
4: insomma, come qualità tecniche, dovesse stare bene fisicamente, stiamo parlando di un altro livello. Ora, se il Napoli vuole fare questa scommessa, è una scommessa che può permettersi il lusso di fare, con il rischio che non vada bene, per carità, ma c'è sempre il rischio, però può permettersi il lusso di fare questa scommessa solo perché questo giocatore ha avuto problemi. Io questo vorrei fare capire a tutti quelli che dicono non lo prendiamo, ma noi se stiamo solamente pensando a Gabriel Jesus è perché Gabriel Jesus ha avuto problemi. Non avesse avuto problemi, se ne stava tranquillo in Manchester City, Arsenal, e noi non ce lo potevamo nemmeno sognare.
3: Certo.
4: Cioè, ogni tanto ci dobbiamo ricordare chi siamo.
3: Mi terrei stretto anche Marianucci perché mi piace tanto, devo dire la verità, a me piace.
4: No, ma Marianucci resta, non occupa posto nelle liste, avrebbe trovato spazio sicuramente, purtroppo per lui si è fatto male e ora deve stare un po' di tempo fuori. Su Luke e Lang, guarda, non sono giovanissimi, bisogna ricordare questo, sono dei giocatori giovani che possono improvvisamente, diciamo così, tirare fuori tutte le loro potenzialità, però non sono dei giovanissimi sui quali si può lavorare tanto. Oramai sono giocatori belli e definiti, con le loro caratteristiche.
3: Ho capito, però Allegri ci potrebbe lavorare, visto che comunque
4: si può lavorare nel senso di metterli nelle condizioni di farli rendere al meglio, di coinvolgerli di più, di non farli sentire emarginati, che l'anno scorso, al di là di qualche problematica tecnica, c'è stato anche forse il fattore psicologico, anzi c'è stato senza forse il fattore psicologico, perché entrambi si sono demoralizzati e hanno chiesto di andare via.
3: Sul fatto che ti ho detto che Højlund è stato un po' troppo abituato a giocare alla Lukaku, che ne pensi?
4: Ma non c'aveva alternative, se gliela buttavano addosso lui non se ne poteva scappare, il gioco di Conte era quello e l'ha dovuto fare, l'ha fatto pure bene.
3: Io dico, adesso dovrebbe comunque rivisitare la cosa Allegri, perché
4: rivisitare la cosa, gli attaccanti ora.
2: Grazie Marisa, nel frattempo, perché siamo quasi in chiusura, quindi ti faccio rispondere da Paolo e ti saluto, grazie Marisa.
4: Ora il problema è come sfruttarlo. Io sento molte volte dire in maniera un po' superficiale, bisogna sfruttare la sua caratteristica che è brava ad attaccare la profondità, ma profondità non è una cosa che si fa la richiesta, ragazzi, oggi attacchiamo la profondità. Attaccare la profondità dipende dagli avversari, dipende relativamente da te, dipende molto dagli avversari. Se gli avversari stanno bassi, la profondità non esiste. Si chiama in gergo qualche volta l'attacco alla mini profondità, quel poco di spazio che ti lasciano fra una linea difensiva bassa e il portiere. E lì torniamo al discorso che abbiamo fatto pochi minuti fa. Lì serve proprio la capacità di lettura, il timing, perché è più difficile di attaccare rispetto alla prateria della profondità. Lì devi avere proprio i tempi giusti per attaccare. Per esempio domenica molti hanno criticato, io no, quel mancato gol sul tiro cross di McTominay, no? Hanno criticato Højlund perché non ci è arrivato. Però a riguardarla bene quell'azione, io l'ho detto in radiocronaca, a riguardarla bene quell'azione, se partiva prima era in fuorigioco, quindi lui è partito secondo me lì con il tempo giusto e non ci è arrivato per una questione di centimetri. Quindi aspettiamo un attimo prima però di fare questo quadro nero su Højlund, perché il ragazzo insomma le qualità ce le ha.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al PT Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la televisione. Però per rispondere sempre al messaggio di prima, io se vedo arrivare dal web, faccio un esempio molto concreto, uno speaker radiofonico in erba tra virgolette, nel senso che si è fatto conoscere col web, ma che è bravo, che sa fare quello che facciamo noi, che facciamo radio a livello professionale eccetera eccetera, uno alza le mani e dice: il ragazzo merita, dovrebbe avere uno spazio. Un discorso diverso è quando tu incentri la tua vita come focus principale della tua attività, allora lì poi gira gira, siamo sempre fermi allo stesso palo. Pronto?
1: Pronto.
2: Bentornati, ragazzi. Bentornati.
0: Grazie. Chi è?
2: Sono Nonna Gio.
0: Uè, Nonna Gio, come
1: Nonna
0: stai?
1: Gio, passa la radio, dimmi.
2: Allora, ascoltatemi.
0: Sì.
2: Abbiamo avuto l'austerity tanti anni fa.
0: Sì.
1: Devi abbassare la televisione.
0: Devi spegnere la TV, esatto.
1: Devi abbassare la televisione, ci devi assentire per... Vabbè, comunque
0: ci riproveremo, non è cosa. Vai. Ragazzi, per tutti quelli che chiamano, che ci guardano in TV, quando chiamate spegnete la TV, perché c'è un ritardo, c'è un ritardo, e se vi volete sentire attraverso la televisione non vi troverete mai. Ragazzi, buongiorno.
1: Siamo ritardati qua in televisione, capito? No, che facciamo questo, siamo ritardati rispetto a come ci sentite voi, capite? No. Ecco, pronto?
2: Ragazze.
1: Sì, ciao. Niente, non ce la fa. Vai, non c'è.
0: Però era passato il tempo giusto che l'avrebbe sentita la spiegazione. Comunque. Allora, ma chi ha fatto diventare il personaggio che è? Noi napoletani. Vabbè, anche questo, oppure il seguito social che è molto forte.
1: Questa è la domanda,
0: Poi andiamo, qualche altro messaggio. Ma voi non fate la stessa cosa, amplificate gli interventi di personaggi improbabili e comprimete o dileggiate interventi di alto profilo.
1: Leggiamo i giornali, se Fanpage ci fa un servizio, se la Rai 1 ci fa un servizio, se Rai 2 ci fa un servizio, se quella ci fa un servizio, naturalmente noi ci parliamo. Quello è il discorso, quando i mass media danno importanza non a Pesacane, siamo a Pesacane non lo cacano proprio.
0: Strano, eppure avrei tante cose.
1: Neanche di Scriscio, neanche di Striscio, però cacano dei personaggi. Potremmo cagare di più a Pesacane.
0: Ma io aspetto il giorno che faranno la biografia su di te, cioè, perché da me devono venire.
1: Come piccioni, lo
0: come piccioni. Gapa a te.
1: Io metto pure in dei panni Fanpage, ma Fanpage può fare un articolo su di te, ma chi scrive? Cioè,
0: no, ti ho detto, io
1: è stato messo traffico, ha trovato un incidente al chilometro 32,
0: tre incidenti
1: al teatro,
0: magari solo
1: non te ne narici, ragazzi,
0: però ti ripeto, io aspetto il
1: fatto
0: giorno
1: ti è cattata una scigna, una tigre, una cosa,
0: no, niente,
1: non tiene argomento, cattata una scigna, una tigre e portatela a casa, non
0: pensa, sono stato in negozi di souvenir all'estero e ho anche pagato
1: tutto
0: quello che ho
1: comprato. Fatto tu la parte,
0: ma manco 30 secondi senza Leonardo,
1: facciamo due video a coppa, poi lo mettiamo in una casa famiglia, lo andiamo a rapire e tu ci fai altri 6 video a coppa.
0: Non si può fare, già fatto Rosario, già tutto fatto, già tutto visto, ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole qualcosa di diverso.
1: Vatti qua, va a finire
0: che mi devo far ingroppare per fare qualcosa di nuovo, capito?
1: Vedi.
0: Quello è il problema.
3: Save the date, Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Essano Chi Schisse, sono le 11:03 e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: È venuto pure lui, è Marco Pisacane.
0: E c'è Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica.
1: Non è tanto importante.
0: Fondamentale, cosa, assolutamente. Fondamentale. Allora, cari amici, cari
1: i fondamentali, Pisacane, quali sono? Nello.
0: Nello, assolutamente.
1: Queste che stiamo inguaiati.
0: Senza Nello qua non si fa niente.
1: Negli anni 70 si faceva l'autoregia, cioè noi avanti facevamo da soli. Come
0: tu
1: continuiamo
0: a fare tutto da solo
1: e quindi si parla di artigianato, quindi parliamo anche di gelato artigianale. Ci sono dei mastri gelatai, vi leggo questa, per esempio Pescara, il gelato che ha inventato il gusto a porchetta.
0: Bello.
1: Porchetta, il modo migliore per gustarla è sul pane.
0: Bello.
1: Dice Nino Diodato, che è il mastro gelataio, laureato in chimica, Pisacane.
0: Esatto. È un laureato, quindi sa cosa fa.
1: Laureato in chimica, perché i chimici fanno figgiolato. È lui che è un chimico,
0: sa come mischiare le cose.
1: Non ho mai visto un chimico che ha a che fare con la porchetta che cozzica. Però il modo migliore per gustare questo gelato è metterlo su una fetta di pane con un po' d'olio. Allora, è modo nuovo, cioè si prende la fetta di pane, si mette il gelato, un po' d'olio, così giustamente viene fatto proprio con la, ho visto il procedimento proprio con la porchetta. Ha aggiunto la moglie dell'inventore che ha inventato questa cosa, dice anche la gelateria Paradiso si chiama e si trova, lo abbiamo al telefono, fra poco lo intervistiamo. Lo fa all'impepata di cozze.
0: Buono.
1: Io l'ho visto, prende il frullatore, ci mette tutte l'impepata di cozze dentro, cioè solo le cozze, i scorzi del leve, no? Con l'acqua delle cozze.
0: È un chimico, sa come mischiare, no? L'abbiamo detto.
1: Ma perché fanno impepata di cozze? Che è chimico, pensate.
0: Ma un chimico te la sa, ti sa mettere ci giusti dosaggi.
1: Ci butta sopra tutto il latte, la panna, non so, poi ce lo spiegherà lui qual è il cosa, e lo frulla. Insomma.
0: Bello. Poi manteca.
1: Peperoni, arrosto. E arrosticino anche lo fa.
0: Questi due gusti io li metterei insieme sullo stesso cono, per esempio. Vedi?
1: Esatto, noi abbiamo a telefono l'inventore Nino Diodato. Buongiorno, dottore, la devo chiamare dottore.
2: Buongiorno.
0: Lei è un genio, Nino. Lei è un genio.
2: Ecco. No, semplicemente ho passione per il gelato.
1: Ecco, lei è laureato in chimica, perché si è messo a fare i gelati?
2: Ma è una passione che ho dall'infanzia, da quando avevo 4-5 anni, e tutto il mio percorso mi ha portato a studiare ecochimica, quindi per affrontare chiaramente i discorsi più verticali, più importanti del mondo del gelato.
1: Ma lei si doveva aprire una porchetteria, mi scusi, scusi se intervengo, ma il gelato si è sempre visto a fragola, a panna, a pistacchio, proprio per dire, ma perché sa, come le è venuta questa cosa della porchetta?
2: Allora, innanzitutto parliamo di un gusto su 28,
1: sono
2: i gusti che normalmente abbiamo, e ogni anno, nelle domeniche di agosto, ripetiamo questi gusti che noi definiamo più che estremi, diciamo estensioni di gusti. E in pratica sono arrosticini, impepata di cozze, porchetta, peperoni arrosto.
1: Ok, già mi fa un po' impressione il fatto di vedere l'impepata di cozze con il latte sopra, mi fa un po', no?
2: Ma guarda,
1: chimicamente che succede? La cozza si prende collera? Non lo so.
0: No, che si... mica è psicologo, è chimico, scusa, che significa?
1: È chimico.
2: È molto semplice, non parliamo assolutamente di interventi di chimica, quello che sia, ma semplicemente un discorso completamente naturale. Qual è il sistema migliore per ottenere questi prodotti? Chiaramente, se parliamo di impepata di cozze, noi facciamo un'impepata proprio di cozze con il prezzemolo, aglio, pepe, tutto quello che necessita. Si fa semplicemente un'aggiunta delle cozze cotte in questa maniera nella base del gelato opportunamente bilanciato, in maniera tale che possa essere poi mixerato in maniera molto intima, digerito per una nottata per assorbire tutta la parte aromatica.
1: Sa da convincere la cozza che sta
2: in frigorifero, e poi fa la mantecata. Devo dire che i risultati sono eclatanti, perché quando si accende a ruba ogni volta che si fa, ogni domenica facciamo questi prodotti.
1: Però mi deve dire la verità, dottore, la prima volta che a lei è venuta l'idea di fare, per esempio, il gelato all'impepata di cozze, e l'ha detta a suo figlio, a sua moglie, cosa le hanno risposto? L'hanno guardato un po' strano?
2: No, assolutamente, perché c'è una collaborazione estrema
1: tra... perché le ha famiglie, che le ha
0: famiglie, tutto
1: una famiglia,
2: esatto. Quindi Ma voglio anche specificare che noi ogni domenica facciamo un gusto nuovo, inedito. Si fa una volta e poi non si fa mai più.
0: Ci faccio un esempio,
2: per esempio curcuma, zenzero e pinoli tostati.
0: Wow, bella questa!
2: Mezzo cavallo sul letto di melograno.
1: Senta, sai che a me mi fa un po' impressione entrare in gelateria e dice ma passano poco ruggia.
2: Caldarroste con cioccolato fondente.
1: Questa c'è, la caldarrossa con la cioccolata ci sta.
0: Esatto, cioccolato e poi cos'altro? Ha detto un'altra cosa.
2: Germogli di barbabietola rossa.
0: Germogli di barbabietola rossa, questa è tosta.
1: Ma che ne sai tu? Che ne sai? Fa pure squadro come dice, lo so, la barbabietola ci vuole.
0: Diodato, lei accetta anche consigli su quelli che possono essere ipotetici nuovi gusti da proporre?
2: Ma li posso valutare e posso elaborare.
1: Alla genovese, me lo mandi. Vengo fino a Pescara. Se me lo fa la genovese. Lei lo sa la genovese napoletana com'è fatta, no?
2: Certo, conosco bene, certo.
0: L'ha mai provata così?
2: Si può fare. Non l'ho fatta gelato, ma si può fare, si può affrontare, non ci sono problemi.
1: È un grande. Allora, lui si chiama Nino Diodato ed è il titolare. Sì.
2: In onore, quello che faccio in onore di Napoli. Chiaramente la pastiera napoletana che è sempre il giorno di Pasqua, ripeto ogni anno, poi faccio anche i taralli in sugno e pepe.
1: Gelata a taragnolo e pepe!
2: È buonissima, qualcosa di favoloso.
1: Quindi c'è anche la sughia dentro, sì.
2: Sì, certo, buonissimo.
0: Però una cosa voglio capire, cioè questi gusti che sono di piatti salati, poi realizzati a gelato, cioè hanno proprio, come dire, lo stesso sapore ma cambiano solo di consistenza oppure subentra quella nota di dolcezza che dovrebbe essere tipica del gelato?
2: Allora, quando facciamo subito un discorso veloce, se noi prendiamo un prodotto che noi riteniamo salato, voglio dire un arrosto, e non mettiamo il sale, chiaramente non è possibile mangiarlo. Mettiamo il sale, diventa buonissimo, ok? Significa che il sale è un esaltatore di salinità.
1: Sì, okay? Certo. Sì.
2: Andiamo nel mondo del dolce, facciamo una macedonia di frutta, non mettiamo lo zucchero, sì, è buono, però non si esalta. Mettiamo lo zucchero
0: e spinge, certo.
2: Qualcosa di splendido. Benissimo. Che cosa abbiamo scoperto? Che lo zucchero, come il sale, è saltatore di salinità. Quindi ciò che è fatto, siccome la base del gelato è dolce, sono gli zuccheri del gelato che saltano il gusto che noi riteniamo salato.
1: Quindi se me lo dice lei che è chimico, io mi sto. In chimica tenevo 4 io, non ero molto. Senta, dottora, per chiudere, le chiederei di fare una cosa, perché noi abbiamo un tormentone nel programma, se mi può dare una mano. Lei dice, io dico una cosa, e lei quando ho finito di dirla mi dice, minala. Mi può ripetere? Io dico una cosa, e lei quando l'ho finita di dire mi dice minala. Ecco, ok.
0: Potrebbe andare bene.
1: Quindi facciamo Putin.
2: Minala.
1: No! Diodato, ma che dici?
0: L'ha detta pure bene.
1: L'ha detta benissimo.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Andiamolo a trovare, Gelateria Paradiso, se siamo dalle parti di Pescara, almeno per toglierci lo sfizio anche di assaggiare questi gusti che propone solo la domenica e una volta.
1: Che poi sono altri gusti, ce l'ha quella normale, classica.
0: Ma un asporto fino a Napoli, lei non ce lo può fare, vero?
1: Ma come fa un gelato? Come
2: fa? Un sistema molto semplice che io applico, addirittura ho fatto portare da un cliente un chilo di gelato da Pescara a Taranto senza frigoriferi.
1: E come?
2: Conseguenza. La cosa è possibile, perché il concetto qual è? O bisogna dare del freddo per conservare il gelato, oppure l'altro sistema qual è? Evitare che il freddo e il gelato esca fuori, di conseguenza si mantenga da solo.
1: Saremmo onorati, lo mangeremo in onda.
0: Non è che ci omaggia di un chiletto di gelato così da poterlo assaggiare in diretta?
2: Se viene a prendere, senz'altro.
1: Ok, le mando il chiattone che c'ho. Le mando il chiatto che sta di là in fondo. La ringrazio.
0: Tante cose. Complimenti comunque.
1: Grazie.
0: Tante cose. Visto che si possono fare. Oggi si può fare.
1: Sì, ma
0: tutto.
1: Vatti là pigliando un male. Io
0: speravo in uno scambio merci, sai, noi ti abbiamo telefonato.
1: È tu che ci si manganillo tu.
0: No.
1: Tu parli con un manganillo.
0: Ho ancora molta strada da fare.
1: Ma se era certo i manganilli, chi ti mandava 10 tirri?
0: Ah no, se era la ciotta di manganello, la gelateria così ce l'aveva sotto la radio praticamente, gli arrivava per direttissimo. Ci fermiamo un attimo ragazzi, 342 00 00. No, sono le olive, non è gelato.
1: Ah, sono le olive.
0: Madonna, ma come devo fare col tuo? Allora, dicevo, mandate i vostri messaggi, magari a questo punto raccontateci il gusto di gelato più strano che avete potuto assaggiare mai, o se siete stati appunto in questa gelateria a Pescara. Torniamo fra pochissimo.

0: Ah, sì.
1: Passiamo domani in due bagno tutti i giorni.
0: Non tutti lo sanno, ma noi abbiamo a Napoli il nostro Asaf Avidan, che è Rosario Verde. È
1: uguale. Ci siamo conosciuti appena uscì questa canzone. Vai,
0: è vero, 2012, ragazzi, quanto tempo.
2: Oh, sentiamo. Lo so, io ci chiamo una parolata di Cianco appena dove. Ah, questo si è da convincere, ma non c'è, ma rimane vinci ciucco. Non mi arrivi ciò arriva, come a cozzi si andare a vincere, si andare a vincere, a cozzi si andare a convincere, ma come da vedere?
1: Eh, stavo dicendo Marchetello, vai.
0: Oh, stanno arrivando anche un po' di messaggi, adesso sentiamo anche dei vocali. Ragazzi, a Sorrento ho mangiato un gelato, vino e percoca, buonissimo. Beh, però qua...
1: Ah, percoca è già dolce, frutte.
0: Ma poi tu metti la percoca, la lasci un po' nel vino, poi la prendi e ci fai il gelato. Ed ecco che ti viene quella percoca avvinazzata, molto buona tra le altre cose. Ci sono altri messaggi di gusti particolari, sentiamo.
3: Si può avere un cono a Molignano Sottuoggia?
0: Buono.
4: Non ci mangiate un gelato a gusto frittura di pesce, mamma mia, che bello. L'unica cosa che sta a corte spinta.
5: Buongiorno, sono Ugo da Cesa. È arrivato a questo punto il gusto più strano che ho assaggiato è fragole e limone.
0: Effettivamente
5: è proprio un'esperienza,
1: proprio il laccio strano,
5: una cosa straordinaria. Perché l'ho assaggiato, è troppo saporito.
6: Guarda, sa, come stai bello sti capillo, parolotte coppe.
1: Ma quando bellissimo, subito, avrà ragione.
0: No, perché
1: avrà ragione.
0: Già ieri, quando ti ho visto dopo il periodo di ferie, mi ricordavi qualcuno, ma non ricordavo, non c'entravo chi. E lui invece mi ha dato la decrescenza. Adesso organizza il pullman per andare a mangiare il gelato a Pescara.
1: Zitto,
0: dopo Roccaraso.
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Qui Enzo, ciao
0: Enzo.
7: Buongiorno ragazzi, una cosa non avete notato.
1: Di.
7: L'unica cosa sensata, carita, di un signore che quando ha fatto gelato una volta e poi leva mano.
0: Ah no, no, vabbè. Perché cambia gusti. Buongiorno Paolo da Minturno, ma avete chiesto dei gelati ai fiori per Rosario? Porca miseria, hai ragione.
1: Ma me lo fecero là. No, non proprio con i fiori, ma con le erbette, perché loro usavano tutte queste erbette, tutti questi aromi, tutte queste cose, le mettevano assieme.
0: Io hanno fatto un sorbetto.
1: A scena infamità, mi diedero una caramella che facevo da gelatina, sai, quella che c'erano queste erbe dentro, diurne, che è la cosa molto bella. Due giorni.
0: Ma tipo di mentolo o di altro? Cosa
1: no, proprio spezie, cioè cose che tu usi nel cucinare.
0: Pensa che persistenza di gusto che c'era lì dentro.
1: Un Listerine non ce la faceva, vai.
5: Cosa, a chi se mondo chiedo a te, ma se volesse fare gusto?
1: No,
0: un gelato olive e capperi. Ciao da Pietro.
1: Guardate, tutto si può fare. Da che ho capito, si può fare tutto.
0: Allora, buongiorno ragazzi, sono Paolo da Stoccarda. Questi gusti a Lancusi, vicino all'università, ci sono da 20 anni: pasta e fagioli, genovese, eccetera. C'è un'altra gelateria che fa anche di queste cose. Buongiorno ragazzi, Claudio il pizzaiolo. Ho un mio amico, Mastro Gelataio. Lui, nel periodo di San Giuseppe, propone il gelato al gusto di calzone di San Giuseppe, una pietanza tipica di Riccia, un paese molisano che per devozione prepara questi calzoni fritti con pasta sfoglia e crema di ceci. Bello.
1: Pasta sfoglia, crema di ceci, rindù gelato.
0: Però fatta a gelato, forse sì, un po' strong. Effettivamente.
1: Strong che è forte,
0: no?
1: Che
0: è forte,
1: strong.
0: Strong. Allora, ci mandano foto. Ragazzi, buongiorno. A Santa Maria Capodetere c'è una gelateria sul corso che fa il gelato con latte di bufala e basilico. Spettacolare.
1: Ci sta. Latte di bufala, sì, ci sta.
0: Sì, qua, sai,
1: basilico è bello aromatico. Cioè.
0: Quando tu ti fai la caprese, no? Sulla pomodoro.
1: Siamo in onda. Ma che dici? Cioè, a quest'ora, quando tu ti fai la caprese, ma alcuni capri può dire, ma che
0: caprese.
1: Dici? Ma
0: che non te la fai la caprese? Ma
1: chi sai tu la caprese? che la conosci?
0: Ma certo che la conosci.
1: Se è brutto, che fa?
0: Ma come fa a essere brutta la caprese? La caprese è sempre bellissima.
1: Dipende, ho conosciuto capresi che non erano proprio.
0: Vabbè, c'hai ragione, se ti prendi quella che ho mangiato io su quella piscina quella volta, quella era
1: buttissima.
0: Ma
1: che tu che stai
0: parlando?
1: Non
0: ce l'hai proprio qua, ce l'hai, vedi? Qua ce l'hai, qua. Vabbè. Andiamo ancora, abbiamo tempo, quindi 081 546 6873, ma vedo Nellino che ascolta messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
8: Buongiorno ragazzi, sono Angelo, sono un pizzaiolo.
1: Ah, ciao caro.
0: Benvenuto caro.
8: E questi gelati si fanno da che mondo è mondo?
1: Sì.
8: Da anni.
0: E dove?
9: Io proponevo una pizza fritta fatta con gelato al pomodoro.
1: Però invece lo furna passi in due congelatori, come fai?
9: Sì, dal congelatore al piatto.
1: Ma dai, è la pizza fredda, non si può mangiare, ma come si fa?
9: No, ma quando la pizza era calda e sopra c'era il gelato freddo.
0: Però è bello il contrasto.
1: Il contrasto caldo. Già l'hanno fatta i cinesi, sta cosa. Vabbè.
0: Senti, scusami, dato che la gelateria ci ha dato il pacco perché stava a Pescara, ma tu due pizze ce le puoi far arrivare?
9: Quando vuoi, però stasera, adesso no.
0: Noi siamo in onda la mattina.
1: Ma per quando ci trasferisci nasi? Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Mo ce le manda durante la replica, ti immagini. Fermi lì, torniamo subito. Stop.

0: facete un cono panna e fragola.
1: Banale. Avete mai mangiato il gelato con la foglia d'oro 24 carati, Fabio?
0: Questa è un'altra assurdità, che sicuriamo in assurdità.
1: L'oro edibile.
0: L'oro è edibile, però l'oro è in sapore. Solo picerato. Radici di soldo contante, evitato pure con su fregato, no?
1: Ma dammo lingotto, cioè non me dare la fogliolina.
0: No, ma proprio se ci vuoi buttarsi i soldi, buttali così.
1: Gelato, caffè e cozze.
0: No, dai, no.
1: Questo spero sia intelligenza artificiale, ragazzi.
0: Spero pure io. Cioè, c'è la ciotola, il gelato a caffè sopra le cozze con la scorza.
1: Così no. Vi ricordate lo sketch di Biagio Izzo, che approfittiamo e salutiamo, nel personaggio di Vincenzo Valai, sui succhi di frutta Valà dai gusti improbabili, Francesco da Bacoli? Poi, buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas da Gragnano, un gelato al gusto di Purpet Casarsela Rumminica. Bella gusto.
0: Ma guardate, con il ragù si potrebbe fare, perché ci sta il pomodoro che è dolce, quindi con il gelato si può pure fare. Pure si faccio una bella tiana di ragù freddo, piglio pezzi di pane cavolo.
1: Bello. Mi hai fatto venire fame. Non si fa.
0: Grazie.
1: Sei veramente scorretto.
0: Pronto?
2: Voi.
0: Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno.
1: Chi salve.
2: Sono nonna
0: Gio. Ciao, ciao, ciao.
2: Allora, voglio... Vi ricordate l'austerity?
0: Sì, sì. Ah, prima stavi dicendo, sì.
2: E perché non togliamo tutto da mezzo, le macchine, questo e quell'altro, e facciamo l'austerity?
0: E perché? Ma fa sta cosa, già stiamo inguaiati.
1: Vabbè, sparagniamo sulla benzina, però c'ha ragione.
2: Sparagniamo sulla benzina. E facciamo l'austerity.
0: Vabbè, ma ci pensavo.
2: Va tutto in coppa.
0: Perché vuoi fare questa serie?
1: Perché lei vuole, cioè, vuole fare un'austerity al contrario, secondo me, se ho capito bene. Cioè, non è imposta dal governo perché dobbiamo stringere la cinta, ma evitare di consumare per far capire a chi ci sta consumare una grande che si devono dare una regolata.
0: C'è un film su questa cosa qua. Sì.
1: Ho capito bene, nonna?
0: Sì,
1: andata,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, pronto.
1: Però penso che sia quello il pensiero.
0: Lo sciopero del consumo. Sì, pronto.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, sono il fotografo.
0: Oui, fotografo.
1: Ciao, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene, sono tornato domenica.
0: Ciao. Ah, che se diciamo fotografo, quando sarò di
1: sì, sì.
3: No. Allora, no, riguardo i gelati, no,
0: sì.
3: Io faccio, ogni tanto faccio i nuovi prodotti per una... per un'azienda che produce cornetti, no, ma cornetti però vuoti, i coni,
0: sì, sì.
3: Che praticamente loro li trasportano in tutta Europa, no? Che sono buonissimi. Allora ogni tanto io, quando mi danno da fare una cosa di un catalogo nuovo, mi danno una scatola che all'interno ce ne sono tipo 200, no? Poi diventano quelli grandi, piccoli. Però io dopo quelli lì li posso tenere, perché loro non possono accettare roba che ci sta. E allora io, quando vado pure in giro in gambero, comunque a casa, compro la scatola e me li faccio. Però ho provato alcune cose, a volte quando non ne faccio la colazione con la... Però per esempio ho fatto, parlando di cose strane, ho fatto che ero una settimana scorsa, ho fatto i cannellini, i pomodori, li ho frullati con il basilico dentro su quello, li ho fatti fare ancora un po' più freddi e poi l'ho messo sul cono. Era buonissimo.
0: Poi invece di fare scarpette hai usato un
3: cono? Non è una cosa.
0: O posso non fare, ho usato
1: il cuzzotiello?
0: È un'altra cosa, no,
3: la di quella avevo questa cosa di diciamo dolce, che perché
0: la micro tu
3: fresca viene.
0: Sei amica di Pesacano,
3: era
0: sì.
3: Buonissimo.
0: Sì. Sei fan di Pesacane, tu?
3: No, io...
0: No.
3: No, io sono fan di...
1: Aspetta, ma che resto? No, non ho capito.
0: Salutami.
1: Cioè, che avresti da dire?
0: Salutami. Vabbè, ciao fotografo, ci amo un attimo.
1: Solo perché uno non l'ha chiamato quando si è sposato per fare le foto. Guarda quello che ti dice, guarda, vabbè. Ci fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina, ragazzi. Che canzoncina, vedi? Quando i pezzi ci avevano le intro,
0: basta,
1: non lunghe, basta, lunghissime. No, non è basta.
0: No.
1: Whatever you want.
0: Chi è? Dieci pezzi, Mimmo Dani, che poi ci ho detto Alberto Sella, se mi sbaglio.
1: Ma sono in status quo.
0: Sì.
1: Whatever you want, che significa?
0: Sì, prima si chiamava così, poi cambiò il nome perché i matrimoni non chiamano buono. Quando chiamavo, diceva, ma chi va? Chiamavo Muscu, no.
1: Ma si chiama sempre così, si chiama.

0: vedi, mi sono ricordato anni fa, ne parlammo e tu mi lanciasti la sfida, io andai a assaggiare il gusto pizza.
1: Che fu mi ricordo, uno sugli etta là, uno sugli
0: non è vero.
1: Si può Marchis, uno sugli ettisse.
0: Non è vero, eravamo un bel po' di noi e non era nemmeno male.
1: La dammela è finita.
0: Ragazzi, buongiorno. Si può avere un bel cono gusto capretta cacciatore, Gaetano il Corriere?
1: Capretta cacciatore è buono.
0: Un po' piccante anche, se mi va. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Come va?
2: Niente, volevo sapere dove si trova questa gelateria?
1: Pescara, questa gelateria sta a Pescara. Però dici che ce ne sono anche qua, di gelaterie che fanno questo.
2: Non è tanto il fatto per arrivare a Pescara, ma se vado... ci deve ricordo trovo.
1: Ma sì, come hai sentito l'intervista, no? Te lo può pure fare, sì. Lo riciclo non se ne tenen.
2: Me lo fa al momento, ho capito. Il panino lo devo passare, io lo trovo.
1: Sale e pepe, mio suo panino, dare qui, sì. Dai. L'altro giorno mi facetto. Ciao fratello, ciao ciao.
0: Vabbè. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Mi confermate che già molti anni fa in provincia di Salerno, se non erro, a Baronissi, c'era una gelateria che faceva gusti tipo pasta e patate? Sì, ragazzi.
1: Sì, ma anche al Vomero, aprì poi ha chiuso. Cioè,
0: non... No, al Vomero no.
1: Ma tu hai visto Vomero? Che può?
0: Ma no, era una gelateria che esiste ancora.
1: Fece questo. E tu andai a fare
0: video con la collaborazione.
1: Instagram, esatto, cari amici, sì, mi sto mangiando in gelata. Sono tutto quanto da buffare le parole.
0: Nessuno mi ha buffato di parole. Ma quando
1: buffare le parole su.
0: Questa è diffamazione.
1: Sta tutto video.
0: Io ti denuncio. Non ho tolto niente, sta ancora là.
1: Facendo la cronaca.
0: Non è nessuno.
1: Facendo la cronaca.
0: Stai
1: il diritto di cronaca.
0: Ma stai dicendo cose false. Nessuno ha mai scritto cose
1: lì.
0: C'è zicco da rally no.
1: Facciamo audience. Un biscotto a te. Dopo che panna la coppa, eh?
0: No. Tarallino con la panna però è sempre invitante, fai attenzione a certe proposte.
1: Ma sto facendo palestra, sto facendo pettorale.
0: Vabbè, fin quando si vede, Rosario, ci vuole tempo. Allora, 081-546-6873. Buongiorno ragazzi, qui a Firenze in alcuni ristoranti servono il gelato all'olio d'oliva vergine.
1: Buono.
0: Sì, o anche ai ceci, vi garantisco che è una cosa spaziale.
1: Sì, immagino di sì.
0: Anna da Firenze. Beh sì ragazzi, poi chi sta nel settore e sa, oggi si lavora molto, no, sull'alterazione della forma dei cibi fondamentalmente. Noi quando mangiamo una vellutata di ceci fondamentalmente.
1: Pensa alterami il tarallino.
0: Ma sì. Uno non può dire un vocabolo un po' diverso.
1: Il gusto del tarallino.
0: Dai, io no, veramente sono senza parole, sono uno speaker radiofonico, guarda, è una roba veramente incredibile. Rosario, Marco, se non vi è di disturbo, potete portare una vaschetta di gelato al gusto di puparuola a buttunate.
1: State dicendo una sciocchezza.
0: Seguendo la logica che usava, che ha usato il gelataio per fare i vari gusti, si può fare veramente di qualsiasi cosa. Buongiorno, già negli anni 80 la gelateria Baronissi, il gelato a pasta e fagioli. Sì, ok, confermiamo allora, anche noi qua a Salerno.
1: Ma che la pasta e fagioli fredda, poi alla fine, bella azzeccata, azzeccata.
0: Quello è una roba. Quella è buona, quando c'ha pure quel sentore leggero di bruciato.
1: Ma c'è pasta e fagioli, ci buttate pure due cozze a indo, un po' di gelato, un po' di latte.
0: Ma perché riduci le cose sempre?
1: Assaggia, pisacana, assaggia. Due fiori per coppa. De margherite.
0: La domanda è che fiore metti su una pasta?
1: De margherite.
0: Stanno bene su tutto. Gelato nel beverino!
1: Dai,
0: capa sotto, vai. 081-546-6873 per dire la vostra. Ragazzi, un gelato per me tre gusti. Per il mousse e un po' che scende pelle, grazie Antonio D'Amaro. Mamma mia, questo è terribile, ragazzi.
1: No, perché poi non sapevi niente. Se ci metto limone o sale, non sapevi niente.
0: Cioè. Vabbè, ci metti gelato al limone a fianco.
1: Brava.
0: Hai visto? Barato
1: l'idea. Adesso metto il limone un coppo tarallino, pensa che niente.
0: Ma tu hai mai provato?
1: Niente, non lo convinci.
0: Hai mai provato il gelato fondente, il cioccolato fondente col limone a fianco?
1: Scusa?
0: Cono.
1: Ah, il cono!
0: No,
1: pensavo pigliavo pezzi di cioccolato e fondente, ci spremevo limone a coppa.
0: No!
1: Pronto!
3: Ciao ragazzi, sono Mauro.
1: Oui, Mauro.
0: Ciao Mauro.
3: Ma per quanto riguarda i gusti, ok, siamo. Ma voi, per esempio, una cosa. Avete mai assaggiato l'anguria con il sale?
1: Sì.
0: Ah, io no, questa no.
1: Sì.
3: L'anguria con il sale è molto molto buona e serve anche molto, perché l'anguria è tutta acqua.
1: Sì.
3: Però essendo povera di sodio, mettendoci il sale, puoi andare a recuperare.
1: E una volta, scherzando, ho preso un pezzo di anguria e un pezzo di salsiccia alla brace. Cioè, ti voglio assaggiare con me. È buono, pensa che. Salsiccia, qua è anguria. Una bella insalata salsiccia.
0: Io so che l'anguria anche con il limone si mangia. Cioè
3: con il limone sì, però io faccio istruttore personal trainer, e quindi diciamo nel periodo estivo l'anguria aiuta, però non aiuta perché è tutta acqua. Però essendo povera di sodio, allora con un pizzico di sale va a aiutare molto quello che
1: senti, ma
0: il sapore
1: sei...
0: si altera, scusami, poi cioè come
3: sì, si sente un pochettino più alterato, però comunque si va a fare quel contrasto fra dolce e salato che è molto buono.
1: Senti, ma tu che sei un personal trainer, quindi sei trainer, sì.
0: Ecco, sei un personal
1: trainer. Senti, ma per far scendere la panza che sa fare?
3: Giuravuc, lo so, è facile.
0: Devi correre.
3: No, vabbè, ovviamente per ogni soggetto c'è una dieta diversa, c'è un allenamento diverso. Bisogna vedere tu, diciamo, i problemi fisici che hai avuto.
1: Fratello caro, non tengo manco fisica, sono problemi. Sì, sì.
3: Quindi è una cosa soggettiva, non ti posso dire a te serve questo, vabbè, a te serve quello.
0: Vabbè. Lo vuoi visitare che magari il suo tarallino ti potrà dire qualcosa sul suo stato fisico?
1: Mi butti così.
3: Sicuro, però.
1: Mi butti in mano agli estranei, va bene. Ciao amico mio, ciao.
3: Buona giornata.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, caro.
1: Ciao.
0: Quindi l'anguria a casa ce l'ho, dopo un pizzico di sale ce lo metto e l'assaggio, e questa la provo sicuramente.
4: Qua Rosario. O melone che ha salsiccia, non si può proprio sentire, che buono secondo me. Comunque si sente che è cannavacciolo, uno pacchero, che
1: squaglia buio e tutto il gelato. Cioè, ma non ci
0: sta grande cannavacciolo. Con il limone va bene anche la mozzarella di bufala, beh sì.
1: Come no, sì, sì.
0: Anche secondo me, più che però un limone premuto, una zesta di limone biologico.
1: Che re?
0: La zesta.
1: Che è la zesta?
0: Mamma mia, Rosario, ma proprio l'ignoranza.
1: Con il limone si spreme a saratta, tu come fai?
0: Arattato.
1: Chiama arattata zesta e limone.
0: Si chiama zesta.
1: Ma che c'è la rattatella e limone, si dice.
0: Ma scusami, te lo immagini uno chef che fa adesso una bella grattatella di limone?
1: Adesso una grattatina.
0: Si dice una zesta di limone.
1: Ma perché? Teni la parola, diciamo, la grattatina.
0: La grattatina.
1: Grattatina.
0: Ferma tutto, ti prego.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non c'ho un fiore, come devo fare? Sì. Come devo fare questo fiore? Mi sa che...
2: Il fiore è bello perché veramente lo puoi fare dolce e salato, insomma, lo puoi.
1: Come assaggiare?
2: 80 euro al momento no.
1: Ma te lo do gratis, mi sa che...
2: Il tuo fiore mi dai gratis? Non mi volevi dare il tarallino, siamo
1: in onda, hai capito? Facimi chiamare la vasca. Che cazzo è stato? Che è questo tarallo? Dimmi.
2: Allora, ragazzi, bentrovati. Perché ci si meraviglia di anguria e salsiccia se già usiamo mangiare il melone giallo col prosciutto crudo, binomio dolce salato? Buon anno lavorativo, Francesco da San Nicola, la strada Caserta.
1: Devo dire la verità, lo feci così goleardicamente per dire che schifo, qualcosa, però non si può mai, è buono. Sì, è dolce con sì, un agrodolce.
2: Per esempio, una cosa che si sta portando molto, sai, io seguo alcuni profili di alcuni show.
1: Poi posso essere insalato in marena, mi metto un melone.
2: Guarda che si fa l'insalata con la frutta. Per esempio la mela verde con la sua proprietà.
1: Proprio in marena, quando salato, faccio proprio in marena, ciclo, ricotta e melone.
2: Vabbè, qual è quel panino che si fa coi fichi?
1: Prosciutto crudo e fichi, c'ha zecca.
2: Ci sono tante altre variabili che si possono fare. Abbiamo messo la fragola sul sushi, ragazzi, possiamo fare quello
1: ma
2: che vogliamo.
1: Ma qua c'è la fragola polare.
2: No, qua fragola polare. Ma torna al microfono. Non ti devi avvicinare.
1: È una fragola tanto, mi sa che.
2: Ma chi ce l'ha sta fragola?
1: Tarunghi, la fragola polacca è così grande.
2: Allora, ma se tu me lo dici con questa testa che si inclina, tarunghi, cioè incuti timore, capisci?
1: Ma che ti incuto?
2: È un intercalare fisico.
1: Ma chi ti incuta?
2: Ma perché sbaglio sempre?
1: Ma tu dici delle cose.
2: 081 546 6873. Il sale da cucina fa male perché oltre al sodio ha anche il cloro, il cloruro di sodio, ci dice un amico.
1: Vabbè, però... poco a poco, frate, non è che c'ha buffamme.
2: Il sale serve, ragazzi, comunque abbiamo bisogno di integrare un po' di sale.
1: Dove lo prendiamo? Iodio, dove lo prendiamo? Iodio, come lo... No, dico lo iodio, dove lo prendiamo? Dove lo... non lo so, se non lo prendiamo dal sale, dove lo prendiamo?
2: Dal sale?
1: Appunto.
2: Ma che iodio stai dicendo?
1: Un veno cinese, no.
2: L'insalata d'arancia si mette.
1: Buona,
2: anche
1: buona. Ma anche il pesce. Abbiamo mangiato il pesce con la frutta, per esempio.
2: All'arancia?
1: Come no? I cicenil, come è buono.
2: La famosissima anatra all'arancia, mai mangiata, sì. Però è una ricetta molto famosa, per esempio, anche quella. Rosario, il tuo tarallino con il limone sopra farà la fine del cannulicchio. Si ritira.
1: Faccia festa, questa canna non sa luce.
2: Gelato al cioccolato.
1: Quando lì c'è male, va bene.
2: No, perché dai a me certe immagini di me stesso?
1: A gratin te lo faccio, questa canna, va bene.
2: A zesta.
1: A gratin con pochi. Come si chiama? Pane grattato.
2: Questo è bello, ragazzi. Chiedete se elabora zeppole e panzarotta.
1: Ma sa per uoglio, no.
2: Sì, questo forse è un po' pesante come.
1: Va bene, signori, ultimi tre minuti del programma, ancora di più. Minimi cinque.
2: Lui dice così perché così dice: io dico tre minuti, ne faccio tre. No, te le devi fare tutti e cinque.